Abbiamo ascoltato il tenore Giuseppe Di Stefano in Ti voglio tanto bene di De Curtis. Dino Olivieri ha diretto la New Symphony Orchestra di Londra.

Siamo sempre in diretta da RCN ed ora il tenore José Carreras vi farà sentire Non t'amo più, una classica di Paolo Tosti. La English Chamber Orchestra è diretta da Edoardo Müller.

0: Il tenore José Carreras ha cantato Non t'amo più di Francesco Paolo Tosti. La English Chamber Orchestra era diretta da Edoardo Müller. Ed ora, cari ascoltatori, il duo Lucia Barbero, soprano, e Carlo Pirangeli, tenore, interpretano il duetto del Girotondo dall'operetta La principessa dei dollari di Leo Fall. L'orchestra sinfonica della RAI di Torino è diretta da Cesare Gallino.
1: Per cominciare son pronte 10.000 rioncini
2: a farsi bene i conti, bastar possono i quattrini.
1: Per seguitar divorzio resta lei il denaro.
2: Prospettare

0: In omaggio al buon gusto, nei musei si deve andare.
1: Il teatro è necessario, poi Maxim per terminar.
0: Ed è l'ora del riposo, bene in due staremo ancora.

Il tenore Luciano Pavarotti canta ora una delle più celebri canzoni di tutti i tempi, Rondine al Nido, di Vincenzo De Crescenzo. Henri Mancini dirige l'omonima orchestra.

Avete ascoltato Rondine al nido di De Crescenzo, cantata da Luciano Pavarotti. Henry Mancini ha diretto l'omonima orchestra. Ed anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in ottima compagnia. Concludiamo con l'operetta ed ascoltiamo il tenore Giuseppe Campora nell'aria Bella Italia da Paganini, operetta di Franz Lehár. L'orchestra Cetra è diretta dal maestro Cesare Gallino. Grazie a voi tutti e a risentirci da Giovanni Consonni.

0: L'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere.
1: I vestiti parlano per te. Testo di Scilla Di Massa. In studio Giancarla Paladini.

evidente che gli abiti non servono solo a difenderci dal freddo, altrimenti ci basterebbero pochi, pratici e funzionali capi. E invece no. Croce e delizia di tutte le donne, i vestiti sono la voce principale di quella parte del bilancio familiare destinata alle spese voluttuarie. Ma come mai gli abiti sono così importanti? Probabilmente perché si tratta di qualcosa che noi ci mettiamo addosso ma che gli altri vedono. Hanno quindi un doppio valore. Servono a soddisfare i nostri bisogni interiori e nello stesso tempo a comunicare con gli altri. La scelta di un vestito, infatti, testimonia tante cose. Il gusto di chi lo indossa, ma anche la posizione che ricopre nella società. Un pubblicitario, infatti, veste in modo più spigliato di un manager. Una commessa adotta un look diverso da quello di una segretaria. Perché dietro la scelta di un vestito ci sono i nostri desideri e le aspirazioni più segrete. Ma non solo. Il vestito parla anche del carattere di chi lo indossa, dice Maria Calabrese, che sull'argomento ha scritto un bel libro, Psicologia della moda, l'abbigliamento come linguaggio. Però è importante valutare non solo la scelta del singolo capo di abbigliamento, ma anche come viene indossato, con quali abbinamenti e in relazione a quali gesti, movenze e atteggiamenti. Un esempio. La donna che porta abiti corti, scollati e aderenti, se lo fa senza eccessi, con naturalezza, senza caricare questo look decisamente provocante con movenze non molto eleganti, dimostra comunque un buon rapporto con se stessa. Se al contrario ostenta troppo le proprie forme, vuol dire che non è sicura di piacere fino in fondo. Nell'abito parla della nostra personalità, il colore, il tessuto, il modello, particolari che svelano non solo il rapporto che abbiamo con noi stessi e con gli altri, ma anche il momento che attraversiamo. La moda, allora, specchio dell'intera società, ne rivela anche le esigenze psicologiche. E non a caso gli stilisti hanno proposto collezioni coloratissime, esprimendo così la loro reazione all'angoscia per tutto quanto propone di brutto la cronaca di tutti i giorni. E anche l'esigenza di rompere gli schemi fissi, insomma, di liberarsi.

Parlare di abbigliamento significa anche parlare delle piccole manie che ci ossessionano nella scelta di un colore e di uno stile. Sono chiodi fissi, tic incontrollabili, che rivelano particolari un pochino più reconditi del nostro carattere. La prima di queste manie potrebbe essere definita il fascino perverso dei saldi. Diciamoci la verità, quando compare il magico cartellino con la scritta sconto è impossibile resistere. Affannosamente si compra di tutto, anche quello che in realtà non piace, tanto costa poco. Anche quello che non serve, tanto costa poco. Chi fa incetta di buone occasioni ha un atteggiamento, per così dire, predatorio. Vale a dire che dentro di sé è convinto di non meritare nulla e per ottenere qualcosa è destinato a giocare d'astuzia. Ecco che i saldi diventano una gratificazione, la dimostrazione di avere giocato l'altro, di essere stato più furbo, di aver ottenuto cioè qualcosa nel solo modo in cui gli è concesso, puntando sulla scaltrezza. Ossessione numero 2, quella del capo firmato. Per carità, a tutte può far piacere indossare una giacca firmata Armani, Ferré, Biagiotti, ma se la griffe diventa una fissazione, se diventa impossibile indossare anche capi più anonimi e impersonali, vuol dire che esistono problemi di identità. Come se con il capo firmato si cercasse di mettersi addosso la personalità di un altro, perché si sente che la propria non ha poi così tanto valore. Insomma, è come se si pensasse: io sono questo abito, e perché questo abito mi permette di apparire quello che vorrei. Dietro questa scelta di eleganza d'autore si nascondono insicurezze e complessi di inferiorità, ma soprattutto un grande senso di vuoto interiore.

Avete mai pensato al bisogno di coprirsi troppo? Riflettiamoci un attimo. Se ci pensiamo, tutti sappiamo che quando siamo depressi, ansiosi, insomma, quando ci sentiamo soli o anche un po' melanconici, ci viene il desiderio di coprirci di più. Secondo John Carl Flügel, certe persone sono molto più sensibili di altre al freddo perché nella loro esistenza avvertono mancanza d'affetto. Chi tende a coprirsi troppo, quindi, cerca di compensare una carenza affettiva. Sempre secondo Flügel, che ha scritto un bel libro, Psicologia dell'abbigliamento, i vestiti non sono altro che il simbolo delle funzioni materne. È la mamma che veste i bambini fin dalla più tenera età. Da sempre le braccia della mamma offrono un rifugio contro il freddo e il mondo ostile.

aiuto, non ho niente da mettermi, dice sconsolata, malgrado l'armadio trabocchi di gonne, camicette, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la donna che non trova mai il vestito giusto. Insicura? Certo, ma anche un po' narcisista, troppo presa da se stessa. Come si spiega? La donna che entra nel negozio e si fa convincere a comprare un golfino o un tailleur che in definitiva non le piace e che finirà per non mettere, privilegia i punti di riferimento esterni rispetto a quelli interni. Questo significa che ha talmente poca fiducia in se stessa che si vede attraverso gli occhi degli altri e delega ad essi la scelta di ciò che va meglio per lei. Narcisista, infatti, è la persona che considera gli altri come specchi e li usa solamente per avere conferme del proprio valore. Tuttavia, il suo vuoto interiore le impedisce di fare sue le rassicurazioni degli altri. Non è quindi in grado di fare fruttare i loro giudizi positivi. Ed ecco che si ritrova sola e disperata e, davanti a un armadio pieno, non sa che cosa indossare. Può anche darsi che la convinzione di non avere nulla da mettersi accompagni un momento particolare della vita, un periodo di cambiamento, di profonde trasformazioni interiori. In questo caso la persona non sa più chi è, si sente confusa, non sa che vestito mettere perché ha temporaneamente smarrito la sua identità. Passata la crisi però, è proprio dai vestiti che si inizia a ricostruirsi, cioè cercando l'abbigliamento adatto per la nuova personalità che si sente di aver acquisito.

Probabilmente ci sono tante altre manie legate all'abbigliamento, ma noi ce ne occuperemo ancora di una per poi passare ad altri argomenti, e cioè la smania del coordinato. Dalla testa ai piedi, tutte tonalità di verde. Oppure borse, scarpe e cintura rigorosamente non solo dello stesso colore, ma anche di materiali identici. Ci sono persone che non escono di casa se tutto in loro non è assolutamente perfetto. Una normale attenzione a questi particolari indica una personalità che ama l'armonia, che ha gusto ed equilibrio. Ma se questa ricerca dell'abbigliamento giusto diventa maniacale, qualcosa non va. Il desiderio di apparire perfetti fuori potrebbe infatti coincidere con la sensazione di non esserlo altrettanto dentro, nel proprio intimo. Questa impressione può derivare da un senso di colpa mascherato. E quindi in questo modo ancora una volta si usa l'abbigliamento per coprire ciò che di se stessi non si vuol far sapere.

E parliamo proprio della gonna. Sì, perché i vestiti parlano per te, si diceva, ma questo avviene da capo a piedi. Nella civiltà occidentale, la gonna, del resto, caratterizza la donna. Scusate la rima. Preferirla ai pantaloni vuol dire giocare alla carta della femminilità. Ma c'è gonna e gonna. Se lunga e ampia, nasconde le gambe, maschera i fianchi. Dà cioè l'idea di una donna più tradizionale, passiva, dolce, femminile. Tuttavia, accanirsi con l'indossare soltanto questo genere di gonne può anche significare una certa insicurezza e la tendenza comunque a considerarsi più come mamma che come partner, a puntare cioè sulla rassicurazione. Viceversa, coloro che usano la minigonna mostrano naturalmente anche una certa sicurezza in se stessi, purché la cosa non diventi eccessiva atteggiandosi ad atteggiamenti troppo provocatori. Questo la gonna, ma anche i vestiti lanciano un messaggio a chi li guarda. Così, per esempio, i camicioni denotano un bisogno di nascondere il proprio corpo. Ma non sempre chi ha questa esigenza si vergogna del proprio corpo, lo considera sgradevole, si trova insomma, per esempio, troppo grassa. Il vestito largo può denotare infatti un conflitto tra desiderio di mostrarsi e il pudore di farlo. Non dimentichiamo la giacca. Il blazer simboleggia professionalità, affidabilità, equilibrio, tutti i valori legati al mondo del lavoro più che a quello degli affetti. Chi ama questo indumento tende a privilegiare la parte maschile di sé, quella razionale e pratica, e punta a realizzarsi prevalentemente sul lavoro. Ma non solo. Il blazer è in qualche modo anche una divisa, specialmente quando fa parte di un tailleur, di un duo coordinato per colore e tessuto. Indica una certa rigidità, valori morali molto statici. In genere, chi porta la giacca, naturalmente se la porta sempre, e stiamo parlando di donne, ha un eccessivo controllo di sé e tende a tenere a distanza gli altri. Se però questo indumento è femminilizzato con una spilla, una pochette, una camicetta molto elegante, viceversa denota molto equilibrio tra rigore e frivolezza. Passiamo alle camicie. Chi ama colletti smerlati, volon e pizzi sta cercando di dare di sé un'immagine candida, infantile, ma spesso nasconde un ricatto affettivo inespresso, cioè mi devi voler bene perché sono piccola. Quindi esprime anche insicurezza, il bisogno di appoggiarsi agli altri, di non assumersi le proprie responsabilità. Se una signora invece preferisce le bluse di taglio maschile, allora vuol dire che cerca di darsi un'aria più disinvolta di quella che sente di avere in realtà. A volte può trattarsi di persone competitive che sentono che l'essere donna è uno svantaggio e hanno paura di non farsi valere. Però lo stile maschietto può anche rivelare l'esaltazione della femminilità. Si tratta delle doti interiori rispetto all'aspetto fisico. E i pantaloni? Portare i pantaloni è un'espressione che mette in luce il significato simbolico di questo indumento che indica potere e autorità. Se la donna ama indossare pantaloni di taglio classico, vuol dire che sta cercando di essere simile all'uomo. Quindi, in genere, deve fare i conti con la propria femminilità, che sente come svalutante e penalizzante.

le scarpe. Cominciamo dai famigerati tacchi a spillo. Richiedono equilibrio e una natura leggera e armoniosa. Ed equilibrate, capaci di star bene sulle proprie gambe in senso reale e metaforico, sono quindi le persone che amano i tacchi alti. Ma chi esagera e vive sui trampoli, forse dentro di sé si sente insicura, timorosa di non piacere e ha bisogno di un artificio che sottolinei la sua femminilità. Coloro che invece preferiscono le scarpe da ginnastica ad altri modelli sono in genere persone pratiche, disinvolte, il cui bisogno di autonomia è sottolineato proprio dalla scelta di calzature che non costringono il piede. L'uso ossessivo delle scarpe da ginnastica, che esclude qualsiasi altro modello, però, può in certi casi indicare un problema emotivo. La persona cerca il contatto con la terra, e cioè cerca la stabilità e la razionalità. Chi invece privilegia gli stivali cerca simbolicamente di nascondere sotto la corazza del cuoio la propria fragilità e anche un certo vuoto interiore. Ma potrebbe anche trattarsi di persone che cercano di farsi rispettare, esercitando un potere, quello che gli stivali di tipo militare ad esempio evocano, invece che fare valere le loro qualità innate.

Ed infine, un'occhiata anche ai colori. Sì, perché non scegliamo i colori del vestito a caso, ma in base ad alcune esigenze più profonde. Per esempio, il giallo è il colore dell'ottimismo. Chi si veste di giallo desidera inconsciamente di splendere come il sole e preferisce essere ammirato e apprezzato invece

persone sensibili, sognatrici. Indica emotività e bisogno di libertà, ma a volte anche un carattere frivolo o eccentrico. Il verde esprime il bisogno di rinnovamento, di valorizzarsi con l'esplorazione delle proprie qualità non espresse. È il colore della crescita mentale e intellettuale. Il viola, spesso, è il colore preferito dagli adolescenti. Indica il desiderio di identificazione con una persona amata. Un adulto che si veste di viola esprime però un trauma affettivo. Il marrone riflette uno stato di insoddisfazione latente, la predisposizione alla malinconia e alla depressione. Il grigio rivela il bisogno di confondersi con gli altri, denuncia chi modella il suo comportamento su quello di coloro che lo circondano. Chi predilige il nero ha una concezione pessimistica della vita, si sente impotente, inferiore agli altri, soffre di paura dell'abbandono. Chi invece ama vestirsi sempre di bianco esprime il tentativo di reprimersi. Addirittura l'uso eccessivo del bianco nell'abbigliamento potrebbe rivelare paura di vivere.

0: L'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere.
1: I vestiti parlano per te, testo di Scilla Di Massa. Nel corso del programma abbiamo ascoltato La gonna da Ornella Vanoni e Vecchio frac da Domenico Modugno. Giancarla Palladini vi ringrazia per l'attenzione.

0: Siamo pronti finalmente per una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Il clima oggi è proprio quello dei mesi più freddi rispetto a tante altre puntate che abbiamo visto. È tornato il clima cremonese vero che conosciamo e abbiamo iniziato il nostro nuovo anno. Ogni inizio porta con sé delle aspettative, delle novità. E oggi parliamo di un settore che tante volte porta con sé aspettative, novità, quello dell'economia, dell'imprenditoria. Come al solito abbiamo tre ospiti con noi, li presentiamo subito. Abbiamo Fabio Antoldi, docente dell'Università Cattolica e direttore del CERSI.
1: Buongiorno.
0: Ben arrivato, ben trovato, potrei dire tante altre cose. Quindi Anna Garavelli, titolare di Terre Davis.
2: Buongiorno.
0: Ben arrivata. E Silvia Lanzoni, responsabile dell'educazione finanziaria del Credito Padano.
3: Buongiorno a tutti.
0: Abbiamo gli ospiti, abbiamo il tema, ci resta solo una cosa da fare prima di iniziare. Ci affacciamo? Ci affacciamo! Allora, dicevamo, iniziato un nuovo anno, sempre occasione di buoni propositi, di bilanci, di prospettive, di nuovi inizi, tante volte. Parlando di economia, Fabio, partirei da te. Puoi aiutarci a darci una fotografia della situazione attuale del territorio in termini di economia, di imprenditoria, magari soprattutto con un occhio sui più giovani, visto che li segui in ambito universitario?
1: Abbiamo una situazione, direi, florida rispetto ad altre zone dell'Italia.
0: Il che ci stupisce, parlando di Cremona, sentire parlare di Cremona, di situazione florida, forse a volte è un
1: No, ma
0: po'.
1: questo è il tipico abitudine dei cremonesi di pensare che l'erba dei vicini è sempre più verde. No, la situazione è buona, lo dimostra anche il fatto che abbiamo un tasso di disoccupazione basso, abbiamo una imprenditorialità sostanzialmente sana e anche la parte, come dire, economico-finanziaria del nostro territorio ne risente, nel senso che ci sono dati positivi. C'è un po' di preoccupazione, soprattutto con il manifatturiero legato alla situazione europea. Noi abbiamo un export importante verso la Germania, ad esempio. Alcuni settori, incluso l'automotive, hanno delle ricadute sul nostro territorio in termini di materie prime, non di componenti. Questo ovviamente fa guardare con attenzione, però direi che positivamente, ecco.
0: E tu che ne vedi tanti di giovani in università tra Cremona, Piacenza, qual è lo sguardo che i giovani hanno in prospettiva futura sul mondo economico e imprenditoriale?
1: È una domanda molto complessa, nel senso che non c'è una risposta secca a questa domanda, c'è certamente un cambiamento dell'opinione, dello sguardo dei ventenni rispetto anche solo a 10 anni fa, c'è in corso una diminuzione demografica, il tema demografico tocca le fasce di popolazione giovanile e questo è un tema su cui non c'è ancora sufficiente attenzione. Ci sono segnali, non numeri importanti, ma segnali crescenti di un esodo sostanzialmente dal territorio, che non riguarda solo Cremona, riguarda l'Italia in generale, il fenomeno di chi magari dopo aver studiato e quindi con un costo importante per la comunità preferisce guardare lontano piuttosto che cercare lavoro sotto casa, è un fenomeno da attenzionare. Ripeto, i numeri non sono drammatici, ma sono crescenti, segno di un'aspettativa che va al di là probabilmente delle proprie radici.
0: E parlando di più giovani, Silvia, arriverei da te. È un po' il tuo settore, quello della formazione dei più giovani in ambito economico-finanziario. Come ci si approccia a questo mondo?
3: Anche questa è una domanda complessa e non ha una
0: No, qui non,
3: risposta
0: domande facili non ne
3: semplice.
0: facciamo,
3: Mi
0: per
3: sono
0: scelta.
3: accorta. Allora, la nostra banca fa attività di educazione finanziaria un po' in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Quindi, partendo dalle scuole primarie, l'approccio è molto, molto bello, molto
0: Che
3: positivo,
0: cosa vuol dire
3: molto
0: fare
3: entusiasta.
0: educazione finanziaria in una scuola primaria?
3: Allora, vuol dire entrare a contatto con dei bambini, fondamentalmente, che sono pieni di domande, ti riempiono proprio di domande e non ti fanno finire una risposta che già ne hanno un'altra. Educazione finanziaria nelle primarie vuol dire insegnargli il concetto di risparmio utilizzando proprio i loro termini, le loro parole, entrando un po' nella loro quotidianità, quindi il risparmio commisurato alle loro entrate, naturalmente, alle loro fonti di entrate. Ma vuol dire anche insegnargli l'educazione civile, l'economia civile, che è un'economia tutta particolare che un po' si stacca dal modello classico dove ognuno deve massimizzare il suo interesse. Con i bambini l'economia civile è qualcosa che a loro entra naturalmente. hanno una predisposizione naturale proprio verso,
0: quindi tu dici, c'è una, questa forma di... C'è una, un'educazione che inizia quando sono piccoli, può, sì, portare a un cambio di prospettiva e di visione.
3: Quello è quello cui noi crediamo, è per questo che abbiamo iniziato a fare educazione finanziaria con i ragazzi più grandi, alle superiori, ma poi pian pianino siamo arretrati, siamo andati anche nelle scuole medie e siamo arrivati anche alle scuole primarie e ci siamo convinti che è importante iniziare fin da subito con questi ragazzi, perché poi siamo noi che adeguiamo il nostro registro a loro. I concetti arrivano, i concetti vengono spiegati in modo che loro riescano a capirli, quindi si parla di risparmio, si parla di economia civile, si parla anche dei modi per cui questo risparmio possa essere realizzato, quindi non spendere tutto quello che poco tanto che sia si riceve, ma iniziare pian pianino come una formichina a mettere da parte.
0: Torniamo su questa cosa, okay, perché mi incuriosisce molto. Anna, Fabio ci ha dato una foto particolare, positiva, del nostro territorio, rispecchia anche un po' la realtà di Terre Davis. Quest'anno 2025, 52esimo compleanno, giusto? Per un'azienda familiare.
2: Esatto, allora in realtà 50 facciamo, perché 50, poi la prima fattura è del 75.
0: L'ufficialità.
2: Il papà dicesse, ho cominciato un po' prima, ma le carte parlano, quindi sarà il 2025.
0: È un compleanno importante.
2: Assolutamente. Sì, in realtà poi è che è lo stesso del mio e della mia gemella, perché malauguratamente sono arrivati 50 anche per noi.
0: Ma questo non lo diciamo.
2: Sì, noi possiamo dire che siamo assolutamente in linea con quello che ha detto Fabio, è un momento di grande fermento, specialmente nel nostro settore. Sicuramente noi non veniamo da anni di fuoco, anzi papà quando ha fondato l'attività 50 anni fa aveva vissuto un po' quello che è successo oggi con il padel, quindi non esisteva campi in terra rossa, Panatta aveva vinto la Coppa Davis, tutti volevano diventare tennisti, quindi un po' come quando Tomba sciava e certo, tutti in pianura padana erano diventati
0: sciatori. Sono diventati grandi sciatori.
2: Quindi sicuramente questa nuova attenzione di avere il numero uno al mondo in casa sicuramente aiuta. Abbiamo notato appunto una nuova ondata di investimenti che non si vedevano veramente da almeno 20 anni. Tanti campioni hanno ripreso centri tennis magari falliti, chiusi, e li stanno trasformando in accademie.
0: Quindi l'epoca d'oro del tennis italiano ha una ricaduta anche sulla vostra attività?
2: Assolutamente sì, confermo, sarebbe falso negare dire il contrario. È un momento dove, perché poi l'entusiasmo cosa fa? Sposta i capitali.
0: Certo.
2: Quindi se ci sono stati momenti dove si investiva in sport magari meno popolari, ma a seguito di un campione, lo stesso sta succedendo con il tennis. Sì, sì, confermo. E poi un'altra cosa che a noi piace molto è che mentre 50 anni fa la prima ondata, come la chiamiamo noi, diciamo, prevedeva la creazione del tennis club, quindi era comunque un contesto un po' elitario, il club è chiuso, è per i soci, non è per tutti.
0: E c'era una specificità particolare forse.
2: Esatto, oggi nascono le accademie di tennis che sono aperte a tutti per insegnare lo sport a tutti, e quindi ha proprio un punto di vista diverso, c'è proprio un'apertura diversa al pubblico e al giudizio nei confronti di questo tipo di sport, che non è più lo sport elitario, ma può essere lo sport per tutti.
0: Questo è un bel passaggio. Allora, visto che stiamo iniziando a scaldarci, aprirei la nostra prima rubrica, che è la bifora. Andiamo con la sigla. Bifora è elemento cruciale del nostro Torrazzo, quindi una finestra con due aperture, vi chiedo di affacciarvi solo ad una delle due aperture, quindi risposta secca e insomma non facile. Fabio, parto da te, saranno tre domande a testa, quindi state pronti perché il giro colpisce tutti. Professore o consulente?
1: Professore.
0: Questo è difficile. Mettiti nei panni di dover preparare un campo. Internazionali d'Italia o Roland Garros?
2: Roland Garros.
0: Risposta arrivata con una rapidità incredibile. Scuola primaria o secondaria?
3: Primaria.
0: Imprenditori o innovatori?
1: Imprenditori.
0: Sul campo o a bordo campo?
2: A bordo campo.
0: Formatrice o educatrice?
3: Educatrice.
0: In aula o in azienda?
1: In aula.
0: Crescita graduale o boom improvviso?
2: Crescita graduale.
0: Risparmio o investimento?
3: Risparmio.
0: Anche se siete andati veramente molto molto sciolti, bello, bello. A volte c'è chi si ferma, c'è chi anche prende la colonnina della bifora in mezzo, perché una o l'altra, no, una ma vale per tutte e due, invece bravi, mi è piaciuta questa risposta. Allora, ci spostiamo invece in una zona che non so se conoscete del nostro Torrazzo, che è l'osservatorio. Esiste un osservatorio nel nostro Torrazzo che ci permette di ampliare il nostro sguardo oltre anche il nostro territorio. Quindi andiamo in osservatorio. Allora, vi do uno sguardo appunto un pochino più ampio. Il sito di Confartigianato, citando il rapporto Energia e Sostenibilità al centro della transizione green delle micro e piccole imprese, dice che, cito testualmente, l'evoluzione verso un'economia sempre più sostenibile in Italia è accelerata da un elevato orientamento dei giovani verso imprese socialmente e ambientalmente sostenibili, che mettono le persone e il pianeta prima del profitto. Un po' ce lo accennavi prima, si nota nelle tue attività di formazione, Silvia, e quanto tempo investite su questo tipo di formazione che ha un occhio diverso forse rispetto al passato o quella a cui siamo abituati a pensare da adulti?
3: Allora, il tempo ne investiamo sempre di più, perché sono 4 anni che facciamo attività costante e sistematica nelle scuole. Quest'anno scolastico, ad esempio, abbiamo aumentato a oltre 30 ore suddivise tra primarie e secondarie di primo e secondo grado e anche con un approccio ai giovani universitari e giovani lavoratori. Quindi sicuramente il tempo dedicato a questa attività è sempre di più. Sostenibilità ed educazione finanziaria comunque vanno di pari passo, perché l'educazione finanziaria fa parte di un obiettivo di sostenibilità, il cosiddetto fattore S, istruzione di qualità, contribuisce a più obiettivi dell'agenda ONU 2030, non solo sicuramente quello dell'educazione, anche quello della parità di genere, penso alla crescita economica, allo sviluppo sostenibile, alla riduzione delle disuguaglianze. Quindi all'interno della nostra attività c'è un occhio di riguardo anche per le tematiche di sostenibilità, soprattutto quando parliamo di risparmio e di investimento, perché per noi sostenibilità non è solo fattori ESG, ma è anche insegnare a guardare al futuro per accantonare quella dotazione che poi serve per far fronte a progetti, ad esigenze, ad imprevisti. Quindi se la sostenibilità è responsabilità tra generazioni, l'educazione finanziaria va proprio in questo senso, nell'abituare le persone, soprattutto i ragazzi che sono molto focalizzati sul qui e ora, fanno fatica a pensare in termini di previdenza, in termini di risparmio futuro, sono molto concentrati sul presente. È importante per noi
0: da una prospettiva diversa,
3: questa prospettiva che è assolutamente per definizione sostenibile.
0: Fabio, tu coordini un corso di laurea in imprenditoria digitale che a parole potrebbe non c'entrare niente col tema sostenibilità, agenda 2030, però credo che qualche tematica la si incroci lo stesso.
1: No, assolutamente, le tematiche sostenibili di sostenibilità sono tipiche dei giovani. Non c'è sostenibilità se non c'è ridistribuzione in qualche modo del valore attraverso nuovi modelli di business, e non c'è dubbio che la transizione ecologica, per tornare sulle tematiche ambientali, è accompagnata dalla cosiddetta transizione digitale, cioè dall'impatto che le nuove tecnologie digitali hanno sui modelli di business.
0: Come sono legate queste due dinamiche?
1: Allora, c'è una convergenza temporale, per cui le imprese sono esposte in questo momento a ripensarsi profondamente per i cambiamenti delle tecnologie, in particolare quelle digitali, non solo quelle, ma quelle sono le più pervasive. C'è una transizione ecologica legata al fatto che la lotta al cambiamento climatico sta imponendo alle imprese, non solo attraverso nuove norme che generano costi, ma che richiedono reazione, ma anche attraverso una sfida etica, cambiare le fonti sostanzialmente di energia, a ripensare i propri modelli. E c'è in più una terza transizione che in questo momento le imprese stanno vivendo, che è quella demografica, cioè il fatto che sta cambiando l'asset della popolazione, c'è una mancanza di giovani strutturali che vengono inseriti nel mondo del lavoro. Allora, la combinazione delle tre cose in che cosa consiste? Beh, c'è la possibilità di cambiare i modelli di business delle imprese anche partendo dalla digitalizzazione, cioè tanti processi fisici che hanno un impatto, un'esternalità ambientale significativa, non sto pensando solamente alle emissioni in aria o all'inquinamento diretto, ma proprio alla gestione di tutti i cicli dei materiali, la possibilità di chiuderlo attraverso l'economia circolare. Ora, tutto questo è reso molto più facile rispetto al passato attraverso la dematerializzazione di una serie di processi. Il digitale aiuta a fare questo. Quindi il digitale non è semplicemente un'occasione per rendere più veloci i processi, quindi risparmiare costi, c'è anche questo, l'automazione digitale, ma anche la possibilità di ripensare radicalmente il modo in cui i processi aziendali e verso il cliente vengono fatti. L'innovazione e l'imprenditorialità digitale servono esattamente a creare nuovi modelli di business.
0: Nello sguardo dei giovani, vedi questa grande apertura verso questo mondo, o comunque è qualcosa che è ancora difficile da abbracciare completamente?
1: Non c'è una risposta secca, non è da bifora.
0: Non è una bifora, no, assolutamente, siamo usciti dalla bifora.
1: No, è un processo in corso, in cui parlare di questi temi con i ventenni è molto meglio che parlare con i loro genitori o i loro nonni. C'è una sensibilità, un'attenzione, una voglia di fare da questo punto di vista. Scontiamo il fatto che rispetto ad altri paesi europei, quindi i nostri cugini, senza attraversare il mondo, noi partiamo da un set di competenze quantitative, matematico-statistiche, perché alla fine quando parliamo di digitalizzazione o di intelligenza artificiale stiamo parlando di dati.
0: Stiamo parlando di piano.
1: Dati.
0: Senza quelli non ci muoviamo.
1: Allora, noi abbiamo una cultura che è abbastanza, come dire, non sopporta il quantitativo, no? Abbiamo con le cosiddette STEM, cioè le competenze scientifiche, matematiche, ingegneristiche, tecnologiche, facciamo fatica a digerirle. Ecco. E dobbiamo risolvere questo particolare, dopodiché credo che l'energia, la passione, la voglia dei giovani ci aiuteranno.
0: Ci arrivano. Nel tuo settore che cosa vuol dire parlare di sostenibilità?
2: Guarda, è una bella domanda per noi questa, perché mio papà diceva sempre: noi facciamo economia circolare da prima che si chiamasse così. In realtà per noi è il primo valore in azienda, in quanto il nostro è un prodotto che è molto basico, che in tutto il mondo si fa macinando i mattoni, punto. La nostra differenza la fanno questi mattoni, che sono quelli del nostro territorio, che era un territorio di fornaci, perché le argille del Po erano molto ricche di ferro e quindi producevano questi mattoni molto rossi, anche se cotti a basse temperature, e papà aveva notato che questo tipo di mattone dava delle prestazioni sul campo da tennis diverse rispetto a tutti i competitor mondiali, quindi in termini sostanzialmente di drenaggio e di elasticità della pavimentazione, quindi quando diluvia si asciugano prima e non diventano mai duri come il cemento. Queste sono un po' le nostre caratteristiche tecniche.
0: Del nostro territorio?
2: Del nostro territorio. Non siamo delocalizzabili, perché la nostra materia prima arriva da un raggio di circa 30 km dalla nostra azienda.
0: Questo lo facciamo sapere a Sinner, che ci segue
2: anni,
0: sempre.
2: Passo bene. Noi negli anni abbiamo sviluppato appunto questa sensibilità che già c'era, abbiamo voluto fortemente la certificazione ambientale, abbiamo già fatto anche noi il rating ESG, è una ricerca per noi molto molto importante, che ci distingue da tutti gli altri, non solo per le qualità evidenti del prodotto, ma anche per le certificazioni. Noi facciamo recupero al 100%, abbiamo calcolato che in 50 anni abbiamo recuperato il volume di circa 3 colossei, che invece sarebbero andati in discarica, perché comunque quello è sostanzialmente il giro.
0: Quindi si interviene producendo a partire da materiali che
2: è rifiuto.
0: Noi
2: ritiriamo i rifiuti, ma non li ritiriamo, non siamo discarica, li paghiamo. Quindi tante volte ci prendono in giro perché dicono: vabbè, ma guarda te quei rifiuti, cosa hai fatto? No, in realtà non
0: li abbiamo
2: così.
0: Comprati i rifiuti.
2: Intanto li compriamo, li selezioniamo, il costo del lavoro, il costo degli imballaggi, cioè alla fine diamo nuova vita a un prodotto chiaramente che non l'avrebbe più avuta, e la nobilitiamo mandandolo in tutto il mondo.
0: E che vita, infatti.
2: Quindi il tema della sostenibilità per noi è proprio il primo punto.
0: Un passaggio interessante. Arriviamo alla nostra ultima rubrica, che è il quadrante. Ovviamente il nostro Torrazzo è un orologio, quindi non può mancare il quadrante, quindi iniziamo a dare qualche numero. Diamo un occhio ai dati di Infocamere, che ci dicono che dal 2010 a oggi circa 200.000 attività economiche in meno ci sono in Italia. Cala da un lato il settore manifatturiero, ed è in linea con quello che ci dicevi tu prima, cresce l'ambito comunicazione e il settore scientifico. Sono dati che ci potevamo aspettare, Fabio?
1: Sì, tendenzialmente sì, nel senso che da un punto di vista quantitativo noi veniamo da un capitalismo pulviscolare, cioè noi siamo un paese che aveva più di 4 milioni di imprese attive sul territorio con una popolazione di 60 milioni di abitanti, molto più imprese rispetto alla Germania ad esempio, che di abitanti ne ha 80 milioni,
0: molti, sì.
1: E la maggior parte, cioè il 99,8%, e non è un modo di dire quasi tutte, proprio il 99,8% sono piccole e medie imprese. Allora, questo tessuto di capitalismo pulviscolare è inefficiente sostanzialmente. È inefficiente dove? È inefficiente in un sistema di mercato aperto in cui ci si confronta non con un bacino territoriale, ma con. Per cui che ci sia una riduzione strutturale è in qualche modo atteso. Il problema vero è in quali settori. Allora, nel manifatturiero c'è una necessità di avere delle dimensioni più ampie per essere efficaci, efficienti, e quindi è naturale. Quello che preoccupa è il ritiro di tanta piccola imprenditorialità nei tessuti urbani, penso al commercio.
0: Sì, questo è forse questo, il settore più in calo.
1: La vetrina che si chiude, paradossalmente, al di là della disoccupazione eventuale, ma quasi sempre sono cessazioni, cioè sono esperienze imprenditoriali alla fine, impoverisce il territorio urbano, diminuisce i servizi da questo punto di vista. E quindi c'è questo problema. Mentre da un punto di vista manifatturiero, soprattutto grazie alle tecnologie che hanno aumentato la produttività del lavoro, era atteso in qualche modo. È un fenomeno comunque da tenere monitorato. Il problema vero dov'è? È che non tutti i territori sono uguali. Cioè noi abbiamo la ricchezza della Lombardia, che è tutto sommato un sistema virtuoso che continua a cambiare, diminuendo anche la numerosità delle imprese, ma in un contesto solido. Abbiamo intere zone del nostro territorio nazionale in cui tutto questo sta creando un esodo della popolazione. Le università del nord sono piene di studenti universitari del sud. Noi ci ricordiamo l'immagine degli anni 60-70 delle famiglie che arrivavano con le valigie di cartone a Torino, a Genova, a Milano, nel triangolo d'oro dell'industria. Oggi sono i ventenni che fanno l'università che lasciano i territori del sud. Quindi questa è una sfida molto importante.
0: Anche nel mondo del lavoro, io paradossalmente vedo il mondo della scuola, tanti giovani insegnanti del sud che entrano nel mondo del lavoro.
1: Assolutamente
0: della
1: sì,
0: scuola.
1: Perché non hanno opportunità nel loro territorio. Questo è ingiusto. Prima si parlava delle tematiche ESG, Environmental, Social and Governance. Ora, le tematiche ambientali sono sotto gli occhi di tutti. Ci sono delle ingiustizie sociali che stanno aumentando, non tanto in termini di ricchezza media della popolazione, perché stiamo crescendo, cresce anche la capacità di produrre cibo per tutti, ma aumentano le differenze locali tra chi sta sempre meglio, tanto bene, e non c'è nulla di male in ciò, e quelli invece che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Queste sono le ingiustizie su cui bisogna lavorare.
0: Anna, voi come vi posizionate in questo settore? Nel settore manifatturiero, settore dei servizi?
2: No, noi siamo una manifattura sicuramente, noi siamo proprio un'azienda produttiva con tutti.
0: Però in controtendenza rispetto al trend.
2: Assolutamente, sì, assolutamente. Credo che il segreto sia essere molto piccoli sostanzialmente, cioè più ti ingrandisci più le criticità aumentano, anche se aumenta tutto il resto. Ma
0: forse in un settore così specifico.
2: Il nostro
0: in altri
2: è una nicchia, bravissimo, cioè noi ci troviamo comunque in una nicchia, calcola che il nostro è un settore che vedrà probabilmente 10 produttori in tutto il pianeta, quindi è molto tra virgolette facile per noi avere subito il polso di come sta andando il mercato e di quello che ci si può aspettare. Sicuramente la dimensione conta. Noi abbiamo fatto questa scelta comunque di rimanere piccoli e concentrare tutte le nostre forze sulla qualità per poter garantire la sopravvivenza dell'azienda, perché se cominci a snaturare un po' il tuo prodotto per rincorrere il prezzo, a quel punto hai perso. Conviene rimanere magari a volte a rinunciare a qualcosa, ma garantire uno standard elevato. Secondo me commercialmente la qualità, sembra una frase fatta ma è vero, paga sempre, cioè sul lungo periodo se tu ti qualifichi bene rischi meno, diciamo, ecco. Questo non sei esente ovviamente.
0: Lo dicevamo anche nella puntata dedicata al commercio con chi ci diceva no, io sono una bottega del centro e il mio prodotto di qualità,
2: condivido,
0: le persone tornano.
2: Condivido tantissimo, ho visto quell'intervento e l'ho proprio apprezzato, ho condiviso ogni parola di quell'intervento.
0: Non ci eravamo messi d'accordo prima.
2: No.
0: L'ho visto davvero, lo assicuriamo. Silvia, chiudiamo con te in una battuta. Abbiamo visto che appunto cresce invece l'ambito, in questi 15 anni, l'ambito comunicazione, settore scientifico. Dalla tua esperienza di educatrice, formatrice, come vedi che si relazionano i più giovani con il settore digitale informatico legato al mondo dell'economia?
3: Allora, legato al mondo dell'economia c'è un'indagine che ha condotto Banca d'Italia l'anno scorso su un panel di ragazzi tra i 18 e i 34 anni. Il mix di fonti da cui loro si documentano per migliorare le loro conoscenze in ambito finanziario sono sempre più digitali. Quindi al di là dei social media, anche notiziari, siti, canali digitali, non necessariamente televisivi, ma proprio di informazione, portali dedicati all'educazione finanziaria, sempre meno si rivolgono alla classica corso di formazione piuttosto che alla lezione. E la cosa interessante è che, pur privilegiando questi canali, questo mix di canali, tra cui il digitale, quello preponderante, alla fine gli interlocutori privilegiati rimangono la scuola e la famiglia.
0: Quindi c'è comunque una tradizione che viene portata avanti, un'interazione personale, ecco, che va oltre.
3: E in questi due ambiti noi ci inseriamo in entrambi.
0: Molto bene, vi inserite anche voi a livello di scuola, formazione.
1: Assolutamente sì, il mondo della scuola e il mondo della famiglia sono due luoghi di socializzazione che rimangono importantissimi, insomma, e quindi la possibilità di educare, di cambiare con i giovani, per i giovani, passa in questi ambienti.
0: Allora, con queste belle, direi, prospettive con cui abbiamo concluso, chiudiamo anche la nostra puntata. Vi ringraziamo moltissimo per averci aiutato a ragionare,
2: grazie
0: a parlare
2: a voi,
0: di economia e imprenditoria. Ringraziamo Fabio Antoldi, Anna Garavelli, Silvia Lanzoni per essere stati con noi. Ovviamente dobbiamo ringraziare la location che ci ospita, quindi il Torrazzo, il Museo Verticale, quindi anche l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Cremona. È stato un piacere veramente sederci al nostro tavolo insieme, e ci salutiamo tutti voi che ci seguite, e ci vediamo alla prossima puntata, perché noi continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

Il 14 gennaio 1957, minato dal cancro, morì Humphrey Bogart. Aveva 56 anni. Qualche tempo prima, all'Odeon di Milano, si proiettava Il Colosso d'Argilla, l'ultimo dei suoi 77 film. Sullo schermo apparve in primo piano il suo volto. Non era un momento particolarmente importante o emozionante, né Bogart compiva qualcosa di speciale. Anzi, di scena era il sanguigno e turgido Ross Tiger, lanciato in una di quelle veementi oratorie tirate che erano il suo cavallo di battaglia. Appoggiato a uno stipite, Bogart ascoltava. Come contrappunto a una frase di Steiger, il regista Robson aveva inserito il primo piano di Bogart. La bocca impercettibilmente piegata

0: Una smorfia amara, negli occhi la luce fredda di un sorriso ironico. Una frazione di secondo, un commento puntuale all'azione, il pubblico scattò in un applauso. Non era un pubblico da festival, avevano tutti pagato il biglietto. Era un omaggio immediato e disinteressato a un attore che aveva raggiunto in quegli anni una splendida maturità espressiva, tanto più sagace quanto più scarni, asciutti, erano i mezzi recitativi.
1: It costs me a lot, but there's one thing that I've got, it's my man, it's my man. Cold, wet, tired, you bet, all of this I'll soon forget. With my man, he's not much on looks, he's no hero out of books, but I love him

0: he'll never know. All my life is just despair, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright.
1: Quando morì, dissero in molti che era un attore più che un divo, o prima che un divo. Nella classifica dei 10 campioni di incasso sul mercato nordamericano, figurò ininterrottamente dal 1943 al 49 e vi ricomparve nel 55 dopo il successo di L'ammutinamento del Kane e di Sabrina, ma non mai ai primi posti. Star, cioè in qualche modo emblema dell'uomo americano, divenne dopo la morte, e continua a esserlo ancora oggi, anche grazie alla modernità della sua recitazione. Il suo modo di recitare è asciutto, moderno, si guarda con piacere, dichiarò nel 75 Vittorio Gassman, che l'aveva conosciuto a Hollywood. Anche nei film di 30 anni fa potrebbe essere una persona di oggi. E Alberto Lattuada, regista. Il fenomeno di Bogart non solo è ancora proponibile, ma raccomandabile. La sua recitazione così scarna, così essenziale, non ha nulla di artefatto. Deve costituire un insegnamento fondamentale per tutti gli attori. Big John was feeling blue. Emblema dell'uomo americano e dell'America, ma quale? Quando nel 1944 la Warner Bros. Mise in cantiere con la regia di Howard Hawks Acque del Sud, ispirato molto alla larga a un romanzo di Hemingway, Avere e non avere, lo scrittore dichiarò: è il volto d'uomo più interessante che abbia mai conosciuto. Non si adattava forse a Bogie, quello schema psicologico che Lawrence, critico acuto quando faceva il critico, tracciò di Nick, uno dei più riusciti personaggi del primo Hemingway. È ciò che resta dei solitari cacciatori e dei cowboys, ma è ormai educato, la sa lunga. Esprime una deliberata, consapevole indifferenza a tutto ciò che non sia l'interesse momentaneo e il non far niente. Nulla ha valore, tutto può succedere. L'importante è tenersi libero, non vi fate prendere. E se da qualcosa restate acchiappati, spezzatela e via. Ma non via con l'idea di qualche altra cosa, via, per il gusto di andare via, per il gusto di battervela. Beh, ragazzo, io credo che me la batto. Qualcuno ha scritto che il film poliziesco è il prolungamento del western, il genere che trasferisce l'avventura, l'azione e i caratteri dell'America della frontiera nella metropoli contemporanea. Il cavaliere contiene il criminale, scrive Raymond Berger in un saggio sul mito dell'uomo nel cinema americano. Possiedono entrambi una struttura comune e il secondo non è che il viso corrotto del primo. In questo senso Bogart appartiene alla tradizione nordista e yankee. Gangster o detective, giornalista o direttore di nightclub, proprietario di una barca da pesca o avvocato, Bogart sullo schermo è un professionista che non transige mai sull'etica del proprio mestiere, quale esso sia. Bisogna correre i propri rischi, dice, oppure sono pagato per farlo. Non gli piace prendere ordini né accettare i favori che bisogna contraccambiare. La sua aureola è la malinconia, quella di un uomo costituzionalmente integro, ma compromesso con i mali e le storture di una società ostile nella quale si può sopravvivere, se non vincere, soltanto se si ha carattere grinta, ma riportando, nella carne e nello spirito, ferite non rimarginabili, come in certi personaggi di Hemingway. Keeps on snowing. Look how. Il personaggio tipico di Bogart è un eroe urbano e puritano, il cui puritanesimo si è decomposto in un contrario che esisteva già, sin dall'inizio, nelle sue più profonde radici, rivelando una malvagità che fino a quel momento era stata proiettata su individui dai quali rimaneva separato e con i quali rifiutava di identificarsi. Di grande interesse a questo proposito è uno dei suoi film meno rinomati ma più intensi, Diritto di uccidere, del 1950, di Nick Rey, in cui ha la parte di uno scrittore.

Le parole di Lawrence si addicono al personaggio che sullo schermo portava spesso un impermeabile chiaro e sbottonato, stretto alla vita dalla cintura, il cappello floscio su un viso malinconico e duro, labbra sottili in una bocca dalla smorfia amara. All'inizio delle riprese di Acque del Sud, Howard Hawks gli domandò: «Ma tu non sorridi mai?» «Oh», rispose, «non riesco a sorridere con un labbro ridotto a questo modo». «Come non puoi? Quando ci siamo sbronzati ieri sera sorridevi, e come?» Cominciò a farlo, si piacque e quindi continuò a sorridere. Quando sorrideva mostrava un bagliore bianco di denti da lupo. Per un certo tempo quel sorriso si trasformò quasi in un rictus, che fu messo in caricatura da Jerry Lewis e Alec Guinness ne La signora omicidi, e che tanti altri attori, compreso il francese Trintignant, imitarono. C'era una cicatrice sul labbro superiore, residuo di una rissa che forse era l'origine della sua dizione lievemente blesa. Nei momenti di riflessione si toccava il lobo di un orecchio o si passava il pollice sulle labbra, come farà poi Belmondo. Teneva la sigaretta accesa nella mano a conca e guardava dritto negli occhi quando impugnava una pistola, ma non aveva bisogno di armi per diventare minaccioso.

Ai funerali fu il suo amico e regista John Huston a dargli l'ultimo commiato, disse. Col passare degli anni era diventato sempre più consapevole della dignità della sua professione, attore, non divo. Egli stesso non si prese mai troppo sul serio, ma il suo lavoro sì, enormemente. Considerava la propria immagine di divo con un cinismo divertito, ma aveva grande stima per Bogart, l'attore.

Humphrey Bogart fu un eroe esistenziale, tipicamente americano però, per la sua capacità di agire più che di teorizzare, un eroe che si affida all'azione e quasi mai al pensiero. È l'istinto, infatti, a guidarlo nel separare il bene dal male, perché mancano in lui punti precostituiti, incapace com'è di accettare convenzioni o ipocrisie, nemico com'è d'ogni conformismo, al punto che è sempre obbligato a muoversi costantemente controcorrente.

Scegliere per lui equivale a libertà ed è sempre solo quando deve decidere. Non accetterebbe del resto consigli. Pochi, in ogni caso, lo potrebbero capire quando, se lo ritiene necessario, sa opporsi alla stessa legge, dando una mano al delinquente e una pedata magari al poliziotto. A scoprire questo suo rapporto intellettualizzato con Humphrey Bogart è Alberto Ongaro. Da sempre conquistato dal fascino del mondo dell'immagine, Ongaro confessa di avere nella sua cineteca tutti i film di Bogart, cui è legato da una sorta di affetto e nostalgia, perché è uno dei miti e dei volti che lo riconducono alla giovinezza.

dal cinematografico film Marlowe di Il grande sonno, tratto dall'omonimo romanzo, o da Sam Spade, il non meno celebre detective del Falcone Maltese, la pellicola ispirata al romanzo di Dashiell Hammett, conosce ogni fotogramma. Sono figure dell'immaginario, dice Ongaro, che percorsero sentimenti e ricordi con l'effetto di un'epidemia. Chi in gioventù non è stato contagiato dalla civetteria del trench alla Bogart, quella specie di uniforme del giornalista rompiscatole puntualmente messo in commercio negli anni 30 dalle gallerie Lafayette, o da quegli eroi sempre alle prese con l'assurdo e che di continuo si interrogano sulle libertà come appunto sono i suoi personaggi. La magia di Bogey deriva dal fascino delle storie vissute prima, molto tempo prima del momento esistenziale consumato nel film. Ti dà netta la sensazione di avere una volta creduto in qualcosa di grande, di avere molto amato. Sa insomma essere quel che tutti noi siamo stati, o innamorati o idealisti. E non importa se al momento attuale, nel film, si impone di credere poco e di non amare. È solo apparenza. Sotto la sua scorza batte sempre il più generoso dei cuori e dietro tanta maschera di indifferenza c'è sempre l'uomo che non crede alla divisione manichea dei buoni e dei cattivi, ai quali non basta una condanna per convincersi della colpevolezza del suo prossimo, che sa sopravvivere al crollo di ogni ideologia. Questo il Bogart del cinema, ma nella vita? Forse era nella realtà assai più integrato dei suoi personaggi, ma capita raramente che la vera storia degli eroi assomigli alla loro leggenda.

Tra tutte le attestazioni d'affetto a vario titolo commerciale, la meno gradita di tutte è stata quella dei produttori americani che hanno deciso di rieditare Casablanca in una nuova versione colorata, ma a giudicare dalla vera e propria insurrezione di autori, attori e registi americani, non è molto probabile che l'infelice idea abbia fortuna e futuro.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Una vita dedicata al Signore e agli altri, una missione, quella sacerdotale, che merita un finale che non si discosti dal tragitto compiuto. E allora, a Sant'Angelo Lodigiano, grazie ai fondi dell'8x1000, è stata creata un'ala ad hoc presso la RSA della Fondazione Madre Cabrini. Camere sistemate in circolo attorno alla cappella, cuore della sezione dedicata ai preti anziani.
2: Mi chiamo Don Enzo Raimondi, sono da un anno e mezzo circa parroco delle tre parrocchie cittadine di Sant'Angelo Lodigiano, ma sono anche il presidente della Onlus Madre Cabrini che gestisce questa casa di riposo. Nel 2014 è stata inaugurata una residenza per i sacerdoti che hanno bisogno di essere ricoverati, assistiti. È stata pensata questa residenza proprio con un'intenzione particolare, tant'è vero che le stanze sono tutte intorno ad uno spazio centrale che è la cappella. Questa realtà è nata grazie alla generosità dei fedeli, ma attualmente ogni anno attraverso i fondi dell'8x1000 vengono dati 20.000 euro circa per sostenere le attività a favore di questa residenza sacerdoti.
3: Sono Don Peppino Codecasa, un sacerdote della diocesi di Lodi che è ospite in questa comunità sacerdotale della RSA Cabrini da 4 anni. Celebriamo la messa tutte le mattine. Veniamo qui a celebrare il Vespro tutti i pomeriggi.
1: I direttori, generale e sanitario della struttura, raccontano così la convivenza con questi ospiti speciali dotati di un'empatia particolare.
4: I sacerdoti effettivamente sono integrati perché quasi quotidianamente alcuni di loro passano nei reparti a salutare gli ospiti e se necessario amministrano il sacramento dell'unzione degli infermi.
5: Eravamo abituati già da anni, da parecchi anni ad avere sacerdoti all'interno della struttura. Poi c'è stato appunto questo intervento dell'8x1000 e questo ovviamente permette a noi del personale di avere sempre rapporti con loro ed è un rapporto anche abbastanza familiare.
3: Faccio tutte le settimane un giro in tutte le camere per i 139 ospiti e quella trentina del centro diurno. Conosco da 4 anni ormai nomi e cognomi e soprattutto le storie, perché queste ti toccano dentro. Davanti a chi ti dice io non ce la faccio, non sai cosa rispondere. Ma poi basta la tua mano, il tuo sorriso, basta la stretta di mano per poter riprendere il discorso.
2: Anche grazie a questo sostegno possiamo offrire ai nostri preti un'assistenza anche spirituale, un'assistenza ovviamente infermieristica, anche di animazione, adatta per loro, così che possano trascorrere il più serenamente possibile e da preti gli ultimi anni della loro esistenza.
6: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Solo quando una persona è onesta, infatti, diciamo che è di parola, perché la mantiene come segno di costanza e fedeltà, senza voltafaccia. Allo stesso modo, una persona è coerente quando fa quello che dice. La sua parola è il buon pegno che dà a chi la ascolta. E il valore della parola data dimostra quanto vale la persona che la dice. In particolare, il cristiano è sempre uomo della parola, quella che ascolta da Dio, anzitutto, corrispondendo nella preghiera al suo appello paterno. Quando siamo stati battezzati, è stato tracciato sulle nostre orecchie il segno della croce, dicendo «Efatà», cioè «apriti». In quel gesto, che ricorda la guarigione operata da Gesù, viene benedetto il senso attraverso il quale riceviamo le prime parole di affetto e gli indispensabili elementi culturali che sostengono la nostra vita, in famiglia e in società.
2: Avete sentito le parole del Papa? Una persona onesta è una persona che mantiene la parola data, e se riusciamo a mantenerla, dice il Papa, diventiamo uomini e donne di parola. Quindi significa che le parole sono importanti, perché le parole sono potenti, ci possono far sentire amati, ma possono anche ferirci. E allora oggi, insieme ai nostri amici, vogliamo fare un viaggio dentro le parole per scoprire perché sono così importanti e come possono cambiare la nostra vita. E lo faremo con i nostri compagni di viaggio. Ben trovati, ragazzi, oggi abbiamo con noi Melissa, Martina, Matteo, Valerio e Anastasia. Ben trovati! Allora, si parla di parole, di promesse da mantenere. Io non so se vi è mai capitato di fare una promessa e non riuscire a mantenerla. Vi è mai successo?
3: Sì.
2: Raccontami un po'.
3: Tipo quando facevo tipo delle promesse che facevo i compiti, però poi non le mantenevo.
2: E come ti sei sentito quando non sei riuscito a mantenerla?
3: Che la dovevo rifare.
2: Che lo dovevi rifare, dovevi ricominciare da capo. Sentite, ma è facile o difficile ascoltare le parole buone? Vi faccio un esempio, no? Se una persona vi fa un complimento e poi vi dice un vostro difetto, voi vi ricordate più il complimento o il difetto?
4: Difetto.
2: Il difetto, perché?
3: Perché ti ha detto una cosa brutta.
2: Perché ha detto una cosa brutta e quindi ci rimani male. Perché noi, non si sa bene perché, però tendiamo a ricordare più le cose brutte. E non lo so, ci vorrebbe un miracolo. Che dite? Che ci fa ascoltare le parole belle, quelle che ci fanno bene, che ci fanno crescere. Guardate, nel Vangelo Gesù fa un miracolo di questo tipo. C'è un uomo che è sordo. Dalla nascita, è sordo e muto, non può parlare, quindi non può comunicare con gli altri. Allora lo portano da Gesù e gli chiedono aiuto. Gesù lo prende da parte e sapete che cosa fa? Gli tocca le orecchie e la bocca e gli dice una parola bellissima in aramaico, che era la lingua di Gesù. Gli dice Efatà, apriti. E da quel momento quell'uomo riesce a parlare e riesce ad ascoltare. E riesce ad ascoltare la parola di chi? Chi è il primo che gli parla?
4: Gesù.
2: È proprio Gesù che gli parla. Allora anche noi avremmo bisogno di un miracolo così. Secondo voi questo miracolo lo possiamo avere da qualche parte? Lo possiamo ricevere da qualche parte?
3: No.
2: No? Perché no?
3: Perché lo può fare solo Gesù.
2: Perché lo può fare solo Gesù, ma è vero quello che dici. E sai quando lo fa Gesù a noi? Nel battesimo, il giorno del nostro battesimo. Il sacerdote sai che fa? Ci tocca le orecchie, la bocca, fa un segno di croce e dice proprio quella parola, Efatà, apriti. E significa che da quel momento noi possiamo ascoltare le parole belle, non solo le parole belle, ma la parola più bella di tutte. Qual è la parola più bella di tutte? Da chi viene, secondo te? Da chi può venire la parola più bella?
3: Da Gesù.
2: Da Gesù, da Dio. Sapete che c'è una forma di preghiera molto bella che io vi vorrei insegnare oggi. Voi conoscete qualche preghiera, ovviamente.
5: Sì.
2: Tipo?
3: Ave Maria.
2: L'Ave Maria, poi il Padre Nostro, Salve Regina, Angelo di Dio. Ecco, la preghiera che vi voglio insegnare si chiama Preghiera con le Scritture. E sapete come si fa? Con questo libro qui, il Vangelo, che è un libro un po' particolare, sapete, perché i libri in genere si leggono, giusto?
3: Sì.
2: Questo libro ha una particolarità, è capace di leggere dentro il tuo cuore. E allora io adesso vi leggo un brano del Vangelo, e lo potete fare anche voi da casa, prendete un brano, lo leggete, e leggendolo lo leggete un po' di volte, due, tre volte, e se c'è una parola, una frase che vi colpisce, ve la segnate, magari prendete un quadernino, ve la scrivete e cercate di capire perché vi ha colpito. Vogliamo provare? Vediamo che succede? Attenti. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. E voi siete miei amici, se fate ciò che vi comando. Non vi chiamo più servi, ma amici. Vi ha colpito qualcosa? Una parola? Una frase? Vai Valerio.
3: Che ha detto che non sarete più miei servi, ma amici.
2: E perché ti ha colpito questa cosa?
3: Perché di solito si tende a volere fare, cioè, tipo quando non ti va di fare una cosa e lo chiedi a fare un altro.
2: Allora vedete che cosa abbiamo capito oggi? Che le parole sono importanti, ma non solo le parole in generale, ma quella parola che viene da Dio, perché Dio ha voglia di parlarci e noi possiamo ascoltarlo e possiamo sentire quello che ci dice nel cuore. Le parole sono importanti, ma non sempre riescono a esprimere le emozioni che abbiamo dentro. Per esempio, quando siamo arrabbiati, è difficile esprimere la rabbia, vero? E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!
4: C'era una volta!
5: Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Dopo aver fatto uscire tutto Israele dalle onde del mare e averlo riportato nella terra benedetta lì dove Dio vuole, cominciarono a patire fame, sete, piaghe, come si farà? Ma Mosè lo ripeteva, fidati di Dio, lui ci penserà. Poi sul monte Sinai col suo comando Dio lo richiamerà. Questa è la mia legge scritta sulla pietra a cui ognuno obbedirà. Ma più sotto nel frattempo il popolo stava adorando un altro Dio. Ora vi racconto questa storia, ascoltate, ve la dico io. Mosè e i 10 comandamenti. Mosè aveva portato il popolo al di là del Mar Rosso. Erano salvi, ma il viaggio verso la terra promessa era ancora lungo, il deserto arido e faticoso da attraversare. Per 3 giorni camminarono senza trovare acqua, se non pozze di liquido puzzolente e malsano. Allora il popolo cominciò a mormorare: «Ma che cosa berremo? Era meglio rimanere schiavi nella terra d'Egitto che rimanere qui morti di sete in questo deserto tremendo». Mosè pregò il Signore che gli indicò un legno, lo gettò nelle acque stagnanti e subito l'acqua divenne limpida e dolce e pura. Vedete, gente ingrata, se date ascolto alla voce del Signore, avrà sempre cura di voi. Ma per vivere non basta l'acqua. Il popolo aveva fame e non c'erano animali da cacciare o piante da cui prendere i frutti nel deserto. Così, dimenticando i doni ricevuti, gli israeliti presero a maledire la loro sorte. Almeno in Egitto eravamo schiavi, sì, ma ogni sera ci sedevamo a tavola e mangiavamo a sazietà. Mosè pregò di nuovo il Signore che gli rispose: «Ecco, io farò piovere per voi pane dal cielo ogni mattina e il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la sua razione e carne pioverà ogni sera». «Amici, fratelli», disse felice Mosè, «il Signore ha inteso le vostre lamentele e vi darà pane ogni mattina e carne ogni sera, perché pioveranno dal cielo quaglie da coprire tutto il vostro accampamento e ogni mattina, andata via la rugiada, vedrete sulla superficie della sabbia una pasta fine e granulosa come la brina sulla terra». Gli israeliti la videro e si chiedero che cosa fosse. «Era la manna! Sì, e proprio questo significa manna, il pane che il Signore ha dato in cibo al suo popolo». rimessisi in cammino verso una nuova tappa, di nuovo gli israeliti soffrivano la sete e di nuovo ricominciarono a mormorare: ma perché ci hai fatto salire dall'Egitto? Per farci morire di sete, per fare morire di fame noi e i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore, inginocchiandosi con le mani al cielo, dicendo: ma che cosa devo fare io per questo popolo? Aiutami, perché mi ammazzeranno a sassate! Il Signore disse a Mosè: prendi con te alcuni anziani e il bastone con cui hai toccato l'acqua del Nilo e vai, io sarò davanti a te. Tu batterai con il bastone sulla roccia e da quella roccia uscirà acqua da bere. E così avvenne. Ma non c'era solo la fatica del viaggio, la fame, la sete, cui il Signore aveva sempre provveduto. C'erano anche i nemici che vennero a combattere contro Israele. Mosè poteva contare sulla forza ed il coraggio di Giosuè, che guidava l'esercito in battaglia, mentre lui stava in alto su un colle con le mani sollevate. Quando alzava le mani, Israele vinceva. Quando le lasciava cadere, prevalevano i nemici. Ma Mosè cominciava ad essere anziano e sentiva le mani pesare, e allora suo fratello Aronne e un amico si misero al suo fianco, sostenendo le sue mani in alto perché restassero ferme fino al tramonto del sole. E così Giosuè sconfisse i nemici. Quando raggiunsero le pendici del Sinai, Mosè sentì la voce del Signore che lo chiamava sul monte e avvisò il popolo che avrebbe obbedito alla parola di Dio. Voi guardatevi dal salire sul monte, rischiereste la vita, questo è un compito che compete a me. Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore in forma di fuoco, e tutto il monte tremava mentre si udì una voce fortissima: Mosè! Mosè! Sali! Ti aspetto! E Dio pronunciò davanti a lui tutte queste parole: io sono il Signore tuo Dio, quello che ti ha fatto uscire dall'Egitto. Non avrai altri dei all'infuori di me. Non pronunciare mai invano il nome del Signore. Ricordati del giorno di festa per santificarlo. Onora tuo padre e tua madre. Non uccidere. Non tradire la tua sposa. Non rubare. Non dire menzogne. Non desiderare le cose, le mogli, gli schiavi e gli animali degli altri. Mentre Dio parlava in basso nel deserto, tutto il popolo sentiva i tuoni e i lampi e vedeva il monte fumare. Fu preso da terrore e si tenne ben lontano. E il Signore continuò a dire a Mosè: hai visto che ti ho parlato dal cielo? Scrivi queste parole per la tua gente e che siano la legge per voi. Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. Dio parlò a lungo, spiegando le parole della legge e spiegando come avrebbe inciso sulla pietra la sua alleanza e come l'avrebbe custodita in un'arca da onorare per sempre. Ma il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, andò a lamentarsi con Aronne e gli disse: fai per noi un Dio da poter adorare. A Mosè non sappiamo che cosa sia successo, non torna più, forse lassù sul monte sarà morto. Aronne, sciocco, suggerì di raccogliere tutti gli orecchini, gli anelli, i bracciali d'oro che avevano e di consegnarli a lui. Fu proprio Aronne a farli fondere, modellando un vitello d'oro, e lo portò al popolo dicendo: ecco, ecco il tuo Dio Israele, fate un altare davanti a questo vitello e fate festa in suo onore. Dio aveva visto tutto e, dopo aver inciso con la sua stessa mano di fuoco le tavole di pietra, disse a Mosè: ecco un popolo dalla testa dura. La mia ira su di loro sarà terribile. Si sono allontanati in fretta dalla via che avevo loro indicato. E Mosè, appena sceso, avvicinatosi all'accampamento, vide il vitello e le danze e le preghiere alla statua d'oro, e la sua ira si accese, gettò le tavole della legge per terra spezzandole ai piedi della montagna, poi afferrò il vitello che aveva fatto e lo bruciò nel fuoco e disse a gran voce: chi sta con il Signore venga da me, gli altri avete commesso un gravissimo peccato, chissà se Dio potrà ancora perdonarvi. Poi risalì ancora sul Sinai a chiedere il perdono per il suo popolo, il popolo che Dio aveva scelto.

0: Gesù.
1: Te lo ricordi il miracolo dei pani e dei pesci?
2: No.
3: Sì. Praticamente c'erano dei pescatori che hanno pescato tutta la notte, essendo che loro erano pure bravissimi a pescare.
4: E provavano e non trovavano niente.
3: Contano Gesù, che gli dice: buttate la rete a sinistra. E loro dicevano: ma che cosa dici? Noi siamo professionisti, lo sappiamo che va a buttare a destra.
4: Alla fine l'hanno provato, ci sono entrati 150 pesci, mi sembra.
1: Ma secondo te Gesù voleva solo dare da mangiare o voleva fare anche altro?
5: No, secondo me voleva fare anche altro.
1: Cioè? Tipo?
5: Voleva dare significato di non arrendersi anche se incontri qualcosa di difficile.
6: Sicuramente voleva dare da mangiare ai poveri, ma voleva far capire anche che nella difficoltà comunque lui ci sarebbe sempre stato.
3: Gesù voleva fare altro per fargli credere che con Dio, Gesù, con Dio tutto si può fare.
7: Ed è proprio così, cari bambini, con Dio tutto si può fare. Hanno fatto un po' di confusione oggi i nostri bambini.
8: Mi sono perso un po' con i numeri,
7: ci hanno parlato di due miracoli, ma li hanno mixati un pochino. C'era quello dei pani e dei pesci, c'era la pesca miracolosa. Oggi parleremo però del miracolo dei pani e dei pesci. Che cosa succede? Vi racconto la storia. Naturalmente c'era Gesù che aveva bisogno di raccontare e predicare. Tante persone nel tempo si erano uniti a questo folto gruppo, erano diventati tantissimo, forse più di 5.000 uomini e donne che erano lì pronti ad ascoltare la sua parola. Ma era successa una cosa particolare, si erano messi in cammino, erano passati diversi giorni e cominciava a brontolare un po' lo stomaco di tutti. Tant'è vero che i discepoli dicono: che cosa daremo a questi uomini, a queste donne da mangiare? Gesù risponde con una risposta un po' particolare, gli dice addirittura: date voi stessi da mangiare. Che cosa significa questa risposta un po' ambigua?
8: È un po' strana.
7: Invita i discepoli a trovare una soluzione, perché nella nostra vita, cari bambini, tante volte avvengono e succedono dei problemi, delle piccole incomprensioni, però sta a noi trovare delle soluzioni. Gesù è l'uomo delle soluzioni e compie questo miracolo bellissimo che è la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Prende un po' di pane, prende un po' di pesci e quei pani e quei pesci basteranno per tutti e 5.000 gli uomini e le donne. Immagina, Tommasino. E ti dico di più.
8: Che cosa?
7: Sono anche avanzati.
8: Ma
7: pensa
8: dai.
7: Un po'. Questo per dire che la grazia di Dio, quando arriva nella nostra vita, non ci arriva misurata. Se tu a Dio chiedi una piccola cosa, Lui non ti dà solo quella piccola cosa, ma ti dà di più. Noi dobbiamo sperimentare e trovare ogni giorno i segni d'amore di Gesù nella nostra vita, che passano attraverso le cose semplici: una parola buona, un gesto delicato, un gesto che si fa con il cuore. Questi sono i piccoli miracoli che ogni giorno avvengono nella nostra vita. I sacramenti sono questi, la comunione è questo nella nostra vita. Quando io celebro la messa e impongo le mani sull'ostia, quell'ostia non rimane più ostia, ma diventa il corpo di Cristo, e quella comunione si spezza e va a tutti. È bello il gesto di spezzare il pane e portarlo a tutti. Purtroppo sappiamo bene, caro Tommasino, e tu mi insegni perché voli in tutto il mondo, che cosa?
8: Che non tutti hanno quel pane da mangiare.
7: Bravissimo.
8: Purtroppo.
7: Bravissimo, non solo quello da mangiare, ma non tutti hanno la possibilità di avere l'Eucaristia. Ci sono alcuni posti che l'Eucaristia la vedranno una sola volta nella vita, pensa tu, Tommasino. Invece noi abbiamo questo dono immenso e non sappiamo sfruttarlo.
8: Allora, Don Dino, cosa dovremmo fare? Andare a messa tutti i giorni e dare il pane a chi non ce l'ha?
7: Non è una cattiva idea, Tommasino. Quindi avete tante, tante occasioni per dire a Gesù quanto gli volete bene. Allora lo potete fare ogni settimana sulla nostra barca e naturalmente con la parola di Dio. Ciao, bambini!
8: Ciao!
0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù. Caro Gesù.
9: RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: La morte appare una specie di tabù, un evento da tenere lontano, qualcosa di cui parlare sottovoce per evitare di turbare la nostra sensibilità e tranquillità. Che cosa è dunque la morte? È davvero l'ultima parola sulla nostra vita? Solo l'essere umano si pone questa domanda, perché lui solo sa di dover morire. La morte potrebbe essere davvero sconfitta con la scienza? L'evento della risurrezione di Cristo ci rivela che la morte non si oppone alla vita, ma ne è parte costitutiva, come passaggio alla vita eterna.
2: Ciao ragazzi! Allora, siamo in un periodo bellissimo dell'anno, cioè in Quaresima. E la Quaresima è quel periodo di riflessione, preghiera, che ci prepara all'evento centrale della nostra fede, che è la Pasqua, la morte e la resurrezione di Gesù. E durante la Quaresima si fanno tante cose, per esempio le Via Crucis, che sono dei momenti di preghiera in cui ricordiamo tutti i momenti della passione di Gesù sulla via della croce. E sapete, la croce ci parla di vita, ci parla di resurrezione, però ci parla anche di morte. E come dice il Papa nelle parole che abbiamo ascoltato, non sempre ci piace parlare di questo argomento. È un argomento tabù di cui il mondo non vuole parlare. Ma noi qui a Caro Gesù ci abbiamo Gesù, non abbiamo paura di niente e vogliamo affrontare anche questo argomento insieme ai nostri amici. Ben trovati ragazzi! Allora, la morte è un momento della nostra vita, è il momento finale, la fine. E la fine non ci piace tanto perché per esempio, che ne so, la fine di una vacanza. Com'è la fine di una vacanza?
3: Bruttissima.
2: Bruttissima, perché? Perché? Che succede?
3: Perché bisogna tornare a scuola, bisogna fare i compiti.
2: E per esempio quando finisce un gioco, anche un gioco bello, che ne so, state giocando con i vostri amichetti e mamma e papà dicono dai, forza, torniamo a casa. Come vi sentite, Valerio?
4: Che non ci va di andare perché ci stavamo divertendo.
2: E quindi vorresti rimanere?
4: Sì.
2: Insomma, alla fine ci piace?
4: No.
2: No, possiamo essere tutti d'accordo, siamo tutti d'accordo. Beh, la fine non ci piace tanto e non ci piace neanche la fine della vita, che è il momento della morte. Sapete, pensare alla morte ci rende un po' tristi, però attenzione, perché il Papa dice che è un argomento di cui possiamo parlare, che ha una sua bellezza. Sapete, il mondo non vuole tanto parlare della morte. A volte cerchiamo un po' magari di renderla spettacolare, non so se vi capita mai di accendere la televisione, guardare il TG, ci sono quelle notizie di cronaca nera, oppure i film horror. Voi li guardate i film horror?
3: No. Allora, due volte, la mosca e la mummia, i film horror, però mi piaceva sia la mummia che la mosca.
2: E come vi siete sentiti quando l'avete visto?
3: Sia un po' triste, sia un po' che fa ridere.
2: E per esempio il cimitero è un luogo che ci piace o
3: no,
2: che vorremmo evitare?
3: Per niente.
2: Perché?
3: Sì, lo vorrei evitare, perché prima lì ci sono molte persone care che non ci sono più ormai, che ti fa rendere molto, ma molto tristi.
2: Però io vi voglio dire una cosa, che dovete sapere che i primi cristiani hanno iniziato a riunirsi, a stare insieme in dei luoghi che non ci aspetteremmo. Un po' perché si dovevano nascondere, perché c'erano i romani che li perseguitavano, e un po' perché trovavano in quei luoghi qualcosa di luminoso. Si riunivano nelle catacombe, che sono un po' dei cimiteri sotterranei, e loro non avevano paura. Perché non avevano paura? Chi è che ha sconfitto la morte?
3: Gesù.
4: Gesù.
2: Gesù ha sconfitto la morte. Quando l'ha sconfitta?
4: Quando l'hanno messo sulla croce.
2: L'hanno messo sulla croce, poi l'hanno messo in un sepolcro. Il sepolcro non è un luogo bello, però Gesù c'è entrato e quel luogo lo ha riempito di luce. Dimmi.
4: L'ha riempito anche di bellezza e di felicità.
2: Bravo, l'ha riempito di bellezza, di felicità, di luce. E allora per noi cristiani, certo, la morte è una cosa brutta, però possiamo parlarne. E sapete, non è facile però immaginarci questa vita dopo la morte, ma questa vita è vera, inizia il giorno del nostro battesimo. Non è facile immaginarla, ma io ve ne voglio parlare. Allora, qui ho delle uova. E l'uovo chi lo fa?
4: La gallina.
2: La gallina. E dentro l'uovo chi c'è?
4: Il pulcino.
2: E il pulcino. Sentite una cosa, il pulcino che sta dentro l'uovo sa, immagina la vita che c'è fuori?
4: No.
2: Per lui

0: La vita è quella che sta dentro, giusto?
1: Sì.
0: Ma quando il guscio si schiude?
1: Vede la vita.
0: Vede la vita, brava. Esce fuori e vede la vita. E allora la nostra vita, questa vita che noi viviamo, è un po' come se noi fossimo...
1: dentro un uovo.
0: Dentro al guscio, dentro l'uovo. Non sappiamo quello che c'è fuori. La morte allora è un passaggio. L'uovo si rompe, si schiude e noi entriamo in questa nuova vita. Chi ce la dona questa vita?
1: Gesù.
0: Gesù, il giorno?
1: Della nascita.
0: Bravissimi, bellissimi. E infatti perché a Pasqua ci scambiamo le uova di cioccolato?
1: Per ricordare che Gesù ha
0: vinto la morte. Che Gesù ha vinto la morte, che Gesù è entrato in una nuova vita, in una nuova dimensione. Vi faccio un'ultima domanda. Quando andiamo al cimitero, portiamo dei fiori. Perché lo facciamo?
1: Per ringraziare di quello che ha fatto.
0: Per ringraziare quella persona cara di quello che ha fatto e anche un po' per ricordarla, no? Nei nostri pensieri, con la nostra mente. Ma questo ricordo, nel tempo, può svanire un po'?
1: Sì.
0: Sì. Invece, quando c'è questa vita nuova che inizia col battesimo, questo ricordo non finisce mai perché la nostra vita entra nella memoria di Dio. Dio si ricorda tutto. Le cose belle, le cose, le persone che abbiamo amato, si ricorda tutto. Solo una cosa Dio se la dimentica sempre. I peccati, le cose brutte, quelle li scorda. Ma le cose belle le ricorda per sempre. Bene, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
2: C'era una volta.
3: Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Patriarchi, uomini e profeti, e arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da

0: Bevvero del vino e mentre lui dormiva lei la testa gli tagliò. Libero Betulia la città sediata e poi Dio ringraziò. Ascoltate questa storia, il resto io ve lo racconterò. Giuditta e Oloferne. La storia che sto per raccontarvi è quella di una difficile e inaspettata vittoria contro Oloferne, un generale dell'esercito di Nabucodonosor, il re più potente dell'impero babilonese. Il re, infatti, voleva vendicarsi dei popoli che avevano rifiutato di allearsi con lui e aveva affidato il compito proprio ad Oloferne. Tutti i popoli si erano sottomessi, tranne gli israeliti, e dopo molte battaglie Oloferne e il suo esercito arrivarono a Betulia, cittadina strategica per raggiungere e conquistare la capitale, la città santa, Gerusalemme. Ed è qui che entra in scena Giuditta, una donna ebrea, coraggiosa e intelligente, di grande bellezza e di grande fede. Suo marito Manasse era morto e da quando era rimasta vedova, Giuditta digiunava tutti i giorni, tranne i giorni di festa e i giorni di gioia per Israele. Viveva nella ricchezza perché suo marito le aveva lasciato oro, argento, schiavi e schiave e terreni che lei continuava ad amministrare. Era convinta che Dio avrebbe protetto il suo popolo, ma quando gli abitanti di Betulia, assediati dai babilonesi, cominciarono a perdere le speranze, decise che in nome di Dio doveva essere lei a fare qualcosa. Doveva agire. Ma da dove cominciare? Pensò tra sé e sé. Il tempo della vedovanza doveva pur finire e così chiamò la sua ancella e le disse: aiutami a ungere il mio corpo con oli profumati e a indossare gli abiti più belli che ho. Sarò così bella e attraente che tutti mi ammireranno. Sete, gioielli, aromi speziati, capelli agghindati con nastri. Era di nuovo bellissima. Gli uomini la seguirono con gli sguardi mentre usciva dalla città. Ma dove andrà mai sola? Ma forse fugge Giuditta? Ma dove sta andando? Nell'accampamento dei nemici? Forse è una traditrice? E proprio al campo nemico era diretta, dove si trovava l'esercito di Oloferne. Subito lei e la sua ancella vennero fermate dalle sentinelle. Di quale popolo sei? Da dove vieni? Dove vai? E Giuditta rispose: sono figlia degli ebrei e fuggo da loro. Sono venuta qui a dare ad Oloferne delle informazioni per farvi vincere definitivamente la guerra senza che muoia nessuno dei vostri uomini. Quegli uomini non credevano alle proprie orecchie. Una donna così bella che sembrava essere dalla loro parte era un miracolo. Così le dissero: hai messo in salvo la tua vita, presentandoti qui per offrirci il tuo aiuto. Ti faremo incontrare Oloferne e quando sarai davanti a lui non avere paura, ma digli tutto quello che hai riferito a noi e lui ti tratterà bene. E così avvenne. Oloferne rimase abbagliato dalla sua bellezza, la ascoltò, ma soprattutto pensava di farla sua. La accolse con tutti gli onori nelle sue tende e qualche giorno dopo le chiese di partecipare ad un banchetto. Era innamorato perdutamente di Giuditta. Giuditta accettò l'invito. Le sembrava l'occasione giusta per mettere in atto il suo piano, perché la verità era che lei non fuggiva dal suo popolo, ma voleva salvarlo. E per fare questo doveva ingannare il perfido Oloferne. Si presentò al banchetto. Era così bella, ma così bella che Oloferne perse la testa e le disse: bevi, divertiti con noi. E Giuditta rispose: sì, signore, berrò perché sento che la mia vita è oggi onorata come non mai dal giorno della mia nascita. Oloferne era così felice che bevve tanto vino quanto non ne aveva mai bevuto in tutta la sua vita. Ed era talmente ubriaco che dopo poco si addormentò. Giuditta, che era entrata con lui nella sua tenda, si avvicinò alla sponda del letto. Signore, Dio d'ogni potenza, è venuto il momento di pensare alla tua eredità e di realizzare il mio progetto per la rovina dei nemici che sono insorti contro di noi. Detto questo, prese la sua spada, afferrò la sua testa per i capelli dicendo: dammi forza, Signore, Dio di Israele, dammi forza in questo momento! E con tutta la sua forza lo colpì due volte al collo e gli staccò la testa. Poi uscì e consegnò la testa di Oloferne alla sua ancella, la quale la mise nella bisaccia dei viveri. Attraversarono di nascosto l'accampamento. Mentre tutti dormivano, fecero il giro della valle e rientrarono a Betulia. Appena gli uomini della sua città sentirono la sua voce, andarono in fretta alla porta e chiamarono gli anziani. Corsero tutti, dal più grande al più piccolo, perché non si aspettavano il suo arrivo. Allora Giuditta disse loro a gran voce: «Lodate Dio! Lodatelo! Lodate Dio! Perché non ha allontanato la sua misericordia dalla casa di Israele, ma stanotte, per mano mia, ha colpito i nostri nemici!» Tirò fuori la testa dalla bisaccia e la mise in mostra dicendo: «Viva il Signore che mi ha protetto nella mia impresa!» Ecco come finiscono i prepotenti! Tutto il popolo si stupì. Si stupì profondamente e tutti si chinarono ad adorare Dio, esclamando in coro: «Giuditta, il coraggio che hai avuto non sarà dimenticato dagli uomini, che ricorderanno per sempre la potenza di Dio». Per 30 giorni tutto il popolo saccheggiò l'accampamento nemico e Giuditta ebbe la tenda di Oloferne e tutti i suoi oggetti preziosi. Tutte le donne di Israele si radunarono per vederla e la colmarono di elogi e danzarono in suo onore. Giuditta allora, come ringraziamento, intonò un canto al Signore e per il resto della sua vita fu famosa in tutta la terra. Molti se ne invaghirono, ma lei non guardò mai nessuno perché era rimasta fedele a suo marito Manasse. Morì all'età di 150 anni e non vi fu più nessuno che spaventò gli israeliti finché visse Giuditta e per lungo tempo, anche dopo la sua morte.
1: Con la tua testa in mano torno all'accampamento, Dio mi è stato accanto.

0: Dio che qui trionferà.
1: Caro Gesù, caro Gesù,
2: il matrimonio è quando un uomo e una donna si amano e quindi decidono di sposarsi e finché morte non li separi saranno sempre sposati.
3: È uno dei sette sacramenti.
4: Il matrimonio è un altro passo per camminare con Gesù e con Dio.
5: Tu ti vorrai sposare?
2: Sì. Sì, da grande.
6: Non lo so, dipende dalle conseguenze prossime.
7: Boh, non lo so, ma credo di no.
5: Perché?
7: Voglio star single.
5: Perché ci si sposa in chiesa?
3: Non per forza ci si sposa in chiesa.
2: Una specie di tradizione, credo.
3: Perché la parola eterna la puoi chiedere a Dio, insomma.
8: Ed eccoci tornati sulla nostra barca, ancora la parola di Dio ci aiuta, caro Tommasino, a scoprire, a conoscere delle cose belle. E oggi parliamo di matrimonio. Chiediamo alla parola di Dio che cosa è il matrimonio e soprattutto dove se ne parla. E c'è un passo in modo particolare in cui si parla proprio di un'unione, che è il matrimonio, un'unione concreta, bella. Per questo, dice il Vangelo, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, loro saranno una cosa sola. E l'uomo, attenzione, perché qui è importantissimo, non osi separare ciò che Dio ha unito. È una frase bellissima che io ripeto nella formula del matrimonio ogni volta che ne celebro uno. È veramente forte questa frase perché ci dà l'idea dell'indissolubilità, l'idea della forza, l'idea delle scelte definitive. Purtroppo, caro Tommasino, viviamo in un tempo in cui le scelte lasciano un po' il tempo che trovano. Rimaniamo insieme finché siamo felici, poi se non siamo più felici insieme, che facciamo? Ognuno se ne va per la propria strada. No, il matrimonio non è assolutamente questo. Il matrimonio ci parla di eternità. Quella bambina ha detto una cosa bella. Mi sa di eternità.
9: Ah, ma la parola eternità fa un po' paura, Dondino.
8: Sì, la parola eternità ci spaventa un po' perché ci parla proprio di una scelta definitiva. Due persone si conoscono, decidono di passare insieme il resto della loro vita per sempre e nel matrimonio decidono di consacrare questo momento, fanno entrare Dio nella loro vita. Può succedere però che nella nostra vita questa scelta, a causa di piccoli o grandi o immensi problemi, salti e ci si divida. Fa parte della vita, fa parte della fragilità umana, fa parte della nostra esistenza. Ma noi oggi vogliamo, insieme ai nostri bambini, proprio parlare di quella bellezza che è il matrimonio.
9: Dondino, ma chissà quanti sposi avrai unito in matrimonio tu?
8: Tantissimi! Guarda, ho perso il numero dei tanti matrimoni che ho fatto e tutti hanno una cosa meravigliosa: la gioia di essere e vivere quel momento insieme. E a noi ci piace che ogni giorno questo amore si concretizzi anche nella bellezza della famiglia. Allora, caro Tommasino, i nostri bambini sono stati veramente puntuali come sempre nelle loro risposte e noi ci diamo appuntamento la prossima settimana, sempre sulla nostra barca, sempre con nuovi argomenti alla luce della parola di Dio. Ciao bambini!
1: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù!

Se tu fossi una di quelle che si sposano, ti sposerei. Se tu fossi una di quelle, un tuo cliente fisso io sarei. Se tu fossi una terra lontana, sarei un esploratore solitario.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà.

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, signore, ma non vi andò». «Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?» Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
1: Se il tuo cuore non è un cuore pentito, se tu non ascolta il Signore, non accetta la correzione e non confida in Lui, tu hai un cuore non pentito. Ma questi ipocriti che si scandalizzano di questo che dice Gesù sui pubblicani e le prostitute, ma poi di nascosto andavano da loro o per sfogare le sue passioni o per fare affari, ma tutto di nascosto, erano puri, e a questi il Signore non vuole, questi non possono ricevere la salvezza, sono chiusi loro alla salvezza. «Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero, confiderà nel nome del Signore per tutta la vita». E questo fino oggi, no? Quando vediamo il santo popolo di Dio che è umile, che ha le sue ricchezze nella fede del Signore, nella fiducia del Signore. Il popolo umile, povero, confida nel Signore. E questi sono i salvati. E questa è la strada della Chiesa, no? Deve andare per questa strada, non per l'altra strada, che non ascolta la voce, che non accetta la correzione e non confida nel Signore. Quando noi saremo in grado di dirle al Signore: «Signore, questi sono i miei peccati, non sono di quello, non sono i miei, sono i miei, prendilo tu, così io sarò salvo». Quando noi saremo capaci di fare questo, noi saremo quel bel popolo umile e povero che confida nel nome del Signore. Signore, ci conceda questa grazia.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: Penso che se Gesù avesse dato ascolto alla voce insistente di chi lo preferiva ordinato e coperto, gestibile al punto da diventare inoffensivo, non staremmo qui a raccontare questa storia, a subire ancora il fascino e la forza di attrazione che emana dal suo essere innalzato sulla croce. Lui, che pur essendo Dio, svuotò se stesso e si consegnò alla morte più infamante per amore del mondo e di ogni persona. Lui, che aveva fatto camminare gli storpi, dato la vista ai ciechi e risuscitato i morti, non scende dalla croce per dimostrare di essere Dio. Non compie alcun miracolo per salvare se stesso, ma sceglie di salvare tutti rimanendo inchiodato a quell'abbraccio senza ritorno. Lui che, contro ogni logica e umana aspettativa, risorge dalla morte per farci risorgere con Lui. Così, mentre scorro le pagine del Vangelo, mi viene incontro uno dei personaggi più sovversivi, più esagerati. Una donna che, in barba ad ogni stereotipo o pregiudizio, si accosta a Gesù, portandosi appresso un dolore immenso che la rende sfrontata e tenace nel chiedere. È una straniera, una pagana, una madre, una che ha letteralmente lottato con Dio, come Giacobbe, e l'ha spuntata. Si tratta di una cananea, una donna di lingua greca, di origine sirofenicia, la cui figlia era posseduta da un demonio. Avendo saputo di Gesù, andò e si gettò ai suoi piedi. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. L'Evangelista Matteo ci dice che si mise a gridare e registra un atteggiamento di Gesù in risposta a quel grido alquanto imbarazzante. Non le rivolse neppure una parola. Persino i discepoli si avvicinarono al maestro e lo implorarono di esaudirla, temendo la brutta figura o semplicemente per togliersela di torno. Ma la risposta di Gesù arrivò tagliente e perentoria, senza diritto di replica. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. La donna però rimaneva lì, anzi, si prostrò davanti a lui e non smise di ripetere: Signore, aiutami. E giù un'altra rispostaccia da parte di Gesù, persino peggiore della precedente. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Credo che un'altra al suo posto se ne sarebbe andata. O forse avrebbe inveito contro Gesù. Ma niente di tutto ciò. Quella donna, che non chiede nulla per sé, controbatte con l'audacia e la determinazione di chi non ha paura di tentare il tutto per tutto. È vero, Signore, eppure i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Gesù è travolto, sopraffatto, ammirato dalla fede grande di quella madre coraggiosa e sfrontata, e non può che acconsentire alla sua richiesta accorata. Avvenga per te come desideri. Che coraggio e che invidiabile impudenza ha questa donna! Una straniera pagana che ha tenuto testa al maestro, anzi lo ha letteralmente evangelizzato, ricordandogli che per quanto fosse uno soltanto il popolo dell'alleanza a cui era stato inviato, non ci sono figli e cani, ma tutti sono figli di Dio. Che la fame da saziare, come pure il dolore da alleviare, non seguono logiche gerarchiche di precedenze religiose. Che Dio è di tutti e nessuno può averne il monopolio. Che Dio è madre oltre che padre, e le sue viscere non sanno che cosa sia l'indifferenza, perché fremono di compassione per tutti, indistintamente. Che l'Altissimo si china sul dolore dei figli, a prescindere dalla loro religione. Questa donna sfrontata e umile al tempo stesso, pur non conoscendo la teologia e la dottrina di cui noi ci riputiamo esperti, ha conosciuto Dio dal di dentro. Lo ha visto soffrire e dimenarsi

0: giudicata male, pur di giustificare in qualche modo le parole eccessivamente dure che Gesù ti ha rivolto. Che cosa ne sappiamo noi del tuo dolore, del tuo dramma di rischiare di perdere per sempre tua figlia e peggio ancora di sopravviverle in questa vita? Perdonaci. Ma questo Gesù che dice no, duro, che sembra ragionare di figli e figliastri, ci imbarazza, perché non riusciamo e non vogliamo comprenderlo. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele, ti sei sentita rispondere da colui che tu avevi invocato figlio di Davide. Dopo quell'assordante, imbarazzante silenzio da parte del maestro, che sembrava ignorare il tuo grido accorato. E poi, come se non bastasse a peggiorare il tutto, quelle parole come pietre: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma questo Gesù è davvero inqualificabile, ingiustificabile. Verrebbe da dargli addirittura del razzista. Ma nelle intenzioni del maestro, che ti tratta con durezza, c'è il desiderio di sferzare con quelle parole coloro che lo seguono, quelli che fanno parte del gregge di Israele e per questo credono che tutto sia loro dovuto, quelli vicini che non sanno di essere i veri lontani, i veri perduti, quelli che non sentono il bisogno che alcuno li venga a cercare e salvare dall'inguaribile presunzione di avere Dio dalla loro parte. Tu invece, consapevole di essere straniera, donna e madre, in una società in cui le femmine non avevano voce in capitolo, forzi la mano, lotti, perché non puoi accettare che il figlio di Davide ti passi accanto senza neppure mostrarsi vicino al tuo dolore. Lo sfidi, rispondendo a tono: è vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Le briciole! Ce l'avessi io, un briciolo della tua fede, donna. Tu hai sfidato il Signore, hai lottato con Lui al pari di Giacobbe e hai convertito il suo cuore al grido del tuo cuore. E quando brancolerai nel buio, ostinandoti a maledirlo, ricorda che la luce ce l'hai dentro, è sempre stata lì, magari sepolta sotto le macerie di un fallimento, di un dolore che non ti lascia più, e persino di un'intera vita di cui sembra impossibile raccogliere i cocci e tentare di ricomporla. Scava, scava a mani nude dentro di te, fino a sentirle sanguinare, finché le lacrime non si mischieranno al sudore e alla polvere dei calcinacci. Scava, non mollare. La luce è sempre stata lì, dentro di te, e attende solo di venire fuori. Sii tu quella manciata di luce gettata in faccia alle tenebre, quella che basta per mettere in fuga l'oscurità. Tu sei tutta la luce che basta per illuminare interi universi.
1: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura». Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

notte. Gli disse: portami domani, tra la la la la, tra la la leru. Gli disse: portami domani il cuore di tua madre.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tralalalala tralalalero. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tralalalala tralalalero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

sorridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Thank you.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la Signore Gesù, la testimone fedele, Redentore Padre, grazie a te, sia con tutti voi. Celebriamo oggi la giornata mondiale del migrante, deputato, tema anche un solo su questi bambini. Al termine del messe raccoglieremo il vostro contributo. Spesso diciamo che sia il Signore, solo parole. Facciamo fatica a realizzare decisioni a tutti si vede profondo. Padre, ora tu mi ricordo questo, Chiesa, e sul percorso vince il cuore duro di chi solo a parole fa la sua volontà. Tu che addicti la via giusta ai peccatori, Kyrie, eleison. Tu che guidi gli umili secondo giustizia, Kyrie, eleison. Tu che insegni ai poveri le tue vie, Kyrie, eleison. Veni pubblica, dice cose di dolori e peccati, tutta la vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, faccia in terra gli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, Signore sana, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua forte in vita. Signore, ti prende il cielo, ti stiamo in potere.
1: Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza, io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia, del tuo amore che da sempre, i peccati della mia giovinezza, le mie ribellioni, non le ricordare. Ricordati di me, la tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Ricordati, Signore, per la tua misericordia. Buono è retto il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la tua via. Ricordati, Signore, della tua misericordia.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Parola di Dio.
1: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
0: Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed essi mi seguono.
1: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
2: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne fare? Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, lo Signore, ma non vi andrò. Chi degli due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani tutte vi passano avanti nel regno di Dio. Domani infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore.
1: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
2: È davvero singolare che nella giornata dedicata ai migranti, che davvero ci devono svegliare il cuore nell'accoglienza, torni questo messaggio del Vangelo, ma anche di tutta la parola, ad essere gente che ci guarda dentro il cuore per imparare ad accogliere come accoglie Dio, come accoglie Gesù, come ci ha insegnato e come ci ha dimostrato Lui la croce e il dono totale della sua vita. Ed è così che vogliamo entrare in questo ascolto della parola, che parte ancora da quella domanda, quella frase che dava tanto fastidio a quelli che erano intorno a Gesù: gli ultimi saranno primi, i primi ultimi. Il Signore vede le cose in una maniera diversa, e allora la tentazione che nasce nel cuore che gli sta intorno, ma anche a noi, è: no, tu Dio non sei giusto, non si fa così. I buoni vanno premiati, i cattivi vanno puniti. È così che gira il mondo. E Dio, che risponde attraverso Ezechiele, ma ti assicuri che sono io che sto sbagliando? Mi dite che non è giusto il mio comportamento, ma tu guarda veramente la tua vita. Se uno ti ha sempre fatto cose buone, si è sempre impegnato a fare tutto quello che c'era da fare, la preghiera, a un certo punto si allontana dall'incontro con Dio, si dimentica l'amore di Dio, viene per tutt'altre strade. Questo lo distrugge dentro, cioè porta via quella bellezza, quella freschezza, quella vitalità che lo Spirito Santo ha. E allora è lui che si destina a una vita che si svuota, a una vita che muore dentro, muore nei valori, muore nella speranza. E se invece un altro che da sempre è lontano, ha combinato di tutto, si è dimenticato, ha lasciato perdere ogni rapporto col Signore, ha vissuto in maniera ingiusta, non giusta, ecco, se se ne accorge, se ne rende conto, e si sforza, si impegna, riesce anche a cambiare, questo ritrova la strada della vita, questo io aspetto che voi vi guardiate dentro e finalmente diventiate veri. Non può esserci una situazione davvero strana e comporta come quella di cui parla Gesù nella piccola parabola che solo Matteo ci regala, ma è illuminante e fulminante allo stesso tempo. Come ne pare? Un uomo aveva due figli. Di già questa introduzione dice tantissimo se ci ballate bene, perché dice Dio è uno che ci considera figli. Noi siamo suoi figli, quindi se dice di andare a lavorare nel mondo che ci ha donato, nella sua vigna, ci sta dicendo che siamo figli, questo mondo, questa vigna è anche nostra. E tu dovresti farlo con gioia, con condivisione, con impegno, perché ti riguarda, perché è roba tua, perché è la tua vita. Eppure tutte e due sono lì e chiamano questo padre Signore, con città, con lontananza, senza affetto, senza nessun amore, però subito è evidente. Lui ci chiama figli, ma noi non siamo capaci di chiamarlo padre. Lui ci dona il mondo, ma noi pensiamo che roba sua e non nostra. E già lì ci sarebbe tanto da riflettere. E dopo, il primo dice quello che oggi tantissimi, forse anche noi diciamo spesso, non me lo voglio. Quante volte mi devo dire, ah no, ma non vado a messa perché non me ne sento. Non faccio questo e quest'altro perché, ma sì, non me lo voglio, non mi sembra importante, non sono motivato abbastanza. Tutte queste storiacce più o meno conforte che si provengono dalla necessità fondamentale di essere un tipo noi stessi. Questo primo figlio perlomeno dice le cose subito, non lo voglio, non mi interessa, non ci sto, ok. E il padre non lo grida, non si arrabbia Dio con noi. Poi comincia a aspettare, come diceva, attraverso il bicchiere, ma a me interessa che tu emergi dentro e poi te ne rendi conto. E questo primo figlio che parte malissimo, poi alla fine si guarda dentro e piano piano capisce, no, non posso fare un fresco così al padre. E allora cambia dentro, va e lo fa. L'altro invece fa quello che facciamo ancora anche noi tante altre volte, perché i suoi figli ti rappresentano. Potremmo quasi dire, sono le due facce della medaglia del nostro cuore. Cioè, a volte siamo lì a dire non ne ho voglia, speriamo poi di cambiare idea e di farlo, tante altre volte diciamo sì, poi dopo non succede nulla, quante promesse, quanti impegni ci siamo presi e mai li abbiamo realizzati. E allora ecco che lui dice, questo qua dice di sì, ma poi non c'è, non è vero, non è un sì fatto col cuore, fatto con la vita. E allora dice, chi è che ha ascoltato davvero, ha compiuto la volontà del Padre? Il primo. Dice, vedete, avete capito, il Signore ha bisogno di gente, ce lo dice sempre Papa Francesco, ce lo sta ripetendo Papa Leone, ha bisogno di testimoni questa Chiesa, questo tempo, ha bisogno di gente che è vera, che dice non solo sì al Signore a parole, ma dice sì al mondo, alla storia e alla volontà del Padre, mettendoci dentro tutta la propria forza, la propria voglia, il proprio impegno, la propria presenza, per testimoniare nei fatti. servono testimoni, non chiacchieroni. Serve gente che, oltre che a parlare bene, nel mondo ci sta, si impegna e vive. E allora ecco che alla fine Gesù ci dice: in fondo voi ce la potete fare. E Paolo ci ha detto: ce la possiamo fare, Signore, se impariamo davvero da te. Ecco perché veniamo sempre in chiesa ogni domenica. Non abbiamo ancora imparato abbastanza da Gesù, non siamo ancora diventati davvero suoi. Ecco, Paolo dice ai suoi amici di Filippi: sì, abbiamo dei problemi, la nostra comunità è un po' disgregata, non andiamo sempre d'accordo, ci sono mille difficoltà, ma se impariamo insieme a sentirci amati da Gesù e ci immergiamo nel suo amore, dice Paolo, ci troveremo più uniti, saremo capaci di accoglierci davvero, faremo spazio agli altri. Ecco che torna il tema dell'accoglienza dei migranti, soprattutto dei più piccoli. Saremo aperti e capaci non solo di generosità, ma anche di buon esempio, di buona presenza, di buona vita. E allora Paolo dice, e qui non l'abbiamo ascoltato, ma il completamento del brano della prima lettura è quel bellissimo inno, quello che lui probabilmente ha rubato un po' a una preghiera che le prime comunità ripetevano e pregavano insieme nelle liturgie: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Cioè, impara ad avere lo stesso cuore di chi ti è maestro. Gli stessi sentimenti, cioè le stesse motivazioni profonde. Quali sono? Gesù, che è Dio, non ha voluto rimanere là in cielo da solo col Padre, nella realtà piena della bellezza della sua infinita superiorità, ma è sceso giù, è arrivato accanto a noi per insegnarci come si fa ad essere figli di Dio, a non dire delle parole e poi non farle, o a arrabbiarsi e andare via per poi, speriamo, magari ritornare, ma ad essere gente che scopre l'amore e lo vive fino in fondo. E allora ha lasciato perdere la sua prerogativa divina per diventare come noi uomo, e capace in fondo di farti vedere che è nel dono vero della vita, accetta la morte, anzi di più, ancora più in basso, la morte più terribile, la morte in croce. E da lì, da questo suo abbassamento totale, è ritornato su per prenderci per mano e riportarci davvero al Padre, insegnandoci che è solo donando la tua vita che tu trovi davvero chi sei, e scopri che quegli ultimi saranno i primi ultimi, è proprio vero, perché tu devi provare ad essere bisognoso, come tanti fratelli che arrivano da tante altre parti, a cercare un futuro che non hanno più, e lì scopri che aver bisogno non è una sconfitta, ma è l'inizio di una scoperta. E essere attenti a questi bisogni, come fa Gesù con noi, vuol dire prendersi per mano e ritornare insieme a gioire dalla vita. E Paolo dice allora, ecco, questa è la consolazione più bella, questo sarebbe il segno più forte e luminoso di una comunità, di una chiesa che sa far spazio, che è attenta, che è aperta, che è testimone vero e credibile, in un mondo distratto, in un mondo che se ne frega, in un mondo che è immerso in mille altre cose, in preoccupazioni più o meno futili. Essere gente che, come Gesù, apre il cuore, si guarda dentro e ogni giorno cerca di cambiare, migliorare, avvicinarsi al suo esempio, è qualcosa di bello, impegnativo, ma vitale. E allora chiediamo al Signore che ci aiuti a essere così, a sentirci migranti trovati da Lui e accompagnatori fedeli, sereni e gioiosi di tanti fratelli che il Signore ci ha messo accanto, e così impareremo insieme a dare un senso bello alla nostra vita e non saremo più dei chiacchieroni che dicono sì sì e poi non fanno, ma partiremo dal fare per dimostrare al mondo, a tutti, a noi stessi anche, che camminare col Signore è qualcosa che ti cambia, che ti rinnova, che ti riporta sulla strada giusta.

0: allora diciamo insieme al Signore che ci fidiamo della sua parola e del suo invito e vogliamo diventare capaci di portare Lui ad ogni fratello con fede. E lo diciamo insieme. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente. Tra dire e fare, parole e azioni nella nostra vita è costante. Allora oggi preghiamo soprattutto per coloro che fanno del parlare e dell'insegnare la loro professione e missione. Preghiamo dicendo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Per chi nella Chiesa ha il compito di insegnare, quanto fa non sia il contrario di ciò che insegna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i profughi e gli sfollati, in particolare per i bambini, costretti a migrare all'interno dello stesso loro paese e spesso ignorati e poco tutelati, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i missionari, predicatori, catechisti, la loro vita disinteressata c'è essa stessa annuncio del Vangelo che insegnano, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per Licia, Ambra, Aria, Federica e tutti battezzati in Cristo, siano sempre testimoni credibili dell'amore più forte dell'odio. Preghiamo.
0: Signore.
1: Per noi qui riuniti, perché il sì che abbiamo detto a Dio nel battesimo e che ripetiamo in ogni messa, sia concretizzato nelle azioni di ogni giorno. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Per la sua sorella Cavalli Luisa e i suoi familiari defunti, e per tutti i nostri defunti, il Signore Gesù, umiliato nella morte, ma risorto nella gloria, apra loro le porte del suo regno di vita. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: O Dio, che provvedi con benevolenza al tuo popolo e lo governi con amore, dona lo spirito di sapienza ai membri dell'Assemblea Sinodale, perché la tua Chiesa sia condotta a una più profonda conoscenza della verità, e si edifichi come tempio santo della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore e condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.
1: Santo, santo, santo.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rosata del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché sei resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e più convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Prendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre, onnipotente, unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E per seguire il nostro Maestro nella strada del dono e della vita davvero orientata all'amore per i fratelli, preghiamo anche noi come Lui ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri desideri, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
1: Agnello di Dio, che togli
0: i peccati del
2: mondo.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco lui che toglie i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena dell'agnello.
3: Signore, non condannare. Parla con me. Aspettando la parola.

sceglierai. Chiedo solo di restare accanto a te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai. E per quelli che non l'hanno avuto mai, se m'accogli mio Signore, altro non ti chiederò. E per sempre la tua strada, la mia strada.

no tuo camminerò. Io ti prego con il cuore, so che tu m'ascolterai. Prendi forte la mia fede più che mai. Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sarai. Con i miei fratelli contraterrò. Se mi accogli, mio Signore, altro non ti chiedo.

0: Ecco, il nostro cammino dietro i passi del Salvatore sono ritmati da alcuni momenti significativi e importanti. Oggi stiamo celebrando una giornata dei migranti e dei rifugiati. E allora in questa domenica, al termine delle messe, siamo invitati a dare il nostro contributo a sostegno di coloro che devono lasciare le proprie case. C'è sempre priorità in fondo alla Chiesa, uscendo di fare questa offerta. Questa sera alle 21 in parrocchia rivolge il concerto promosso dall'amministratore comunale in occasione dell'anniversario della nascita del Caravaggio. La parrocchia propone anche il ricordo degli anniversari di matrimonio, che sarà celebrato appunto sabato 17 ottobre. Chi intende partecipare segnala i propri nomi in segreteria parrocchiale. Il oratorio organizza anche una cena per i festeggiati, bisogna segnalare il numero. È tornato il momento di ascolto della parola, il giorno dell'ascolto, al giovedì alle ore 16.30 e alle ore 21 in oratorio. Iniziano in questa settimana gli incontri di catechesi, in particolare al sabato sono attesi i ragazzi delle medie con partecipazione alla messa alle 18 e a seguire attività in oratorio. Mercoledì sera poi annunciamo che c'è una conferenza molto importante in santuario con la presenza di Don Marco Pozza che ci parlerà della Beata Vergine Maria. Chiediamo al Signore che ci aiuti davvero a metterci in questo grande cammino con l'impegno e la volontà di tenere il passo a imparare da Lui. E allora preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, oh Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con Lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Tornando alla vita di ogni giorno, cercate il bene degli altri. Andate in pace. Buona domenica e buona settimana a tutti.
1: 43 è l'ora che pia, la terza trova.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Iniziamo la celebrazione dell'Eucaristia con il canto Noi crediamo in te, numero 87.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dal Signore Gesù, l'Amen, il testimone fedele, obbediente al Padre, grazia e pace siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Sul tema anche uno solo di questi bambini. Al termine delle messe, dopo la benedizione, raccoglieremo il nostro contributo. Spesso diciamo di sì al Signore solo a parole, ma facciamo fatica a realizzare una adesione a Lui sincera e profonda. Il Padre guardi con misericordia noi, sua Chiesa, e il suo perdono vinca il cuore duro di chi solo a parole fa la sua volontà. Chiediamo perdono. Tu che additi la via giusta ai peccatori, Kyrie eleison. Tu che guidi gli umili secondo giustizia, Christe eleison. Tu che insegni ai poveri le tue vie, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra all'uomo del buono. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi a destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele. Non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

0: Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno.
1: Ricordati, Signore, della tua misericordia.
0: Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre.

0: I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
1: Ricordati, Signore, della tua misericordia.
0: Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi stessi sentimenti di Gesù Cristo. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
1: Rendiamo

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te,
0: oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore.
3: Gloria a te, Signore.

Cari fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato tre letture molto belle oggi nella 26esima domenica del tempo ordinario. La prima lettura del libro del profeta Ezechiele, in cui si dice che il Signore darà la sua ricompensa a quelli che quando muoiono stanno preparati per incontrarsi con il Signore. Fa capire che non dobbiamo preoccuparci del male che abbiamo fatto 50 anni fa o 20 anni fa. L'importante è vivere bene il tempo presente. E questo ci ricorda anche il fatto, per esempio, del buon ladrone. Il buon ladrone che era crocificato, stato crocificato insieme a Gesù, certamente non aveva fatto tante cose buone. Se era lì nella croce è perché aveva forse ucciso qualcuno o fatto qualcosa di male, grande, per morire in croce. Ma in quel momento si è convertito e si è rivolto a Gesù dicendo quella bella frase: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù gli ha detto: oggi sarai con me in paradiso. Questo ci indica che qualsiasi età abbiamo, dobbiamo fare il bene in quel momento. Diceva San Giovanni Bosco in un libretto scritto per i giovani: voi giovani dovete evitare una cosa, non pensare di essere bravi e buoni quando sarete vecchi o anziani. Primo, perché non sapete se arriverete a essere anziani, e secondo perché in genere quando abbiamo una certa età forse non abbiamo più quell'entusiasmo di pregare, di fare tante cose buone che possiamo fare come giovani. Quindi il momento che abbiamo a disposizione da Dio, che è il momento che stiamo vivendo, sia che siamo anziani sia che siamo giovani, è il momento di vivere bene, meglio che possiamo, perché il Signore premierà il momento in cui noi stiamo partendo da questo mondo per incontrarci con Lui. La seconda lettura di San Paolo ai Filippesi dice di avere gli stessi sentimenti di Gesù. San Paolo esorta la comunità di Filippi, che lui aveva creato, fatto sorgere questa comunità cristiana, esorta i cristiani di quel tempo a imitare i sentimenti di Gesù, non di imitare i miracoli di Gesù e neanche le parole di Gesù, che non siamo capaci di fare questo, ma i sentimenti di Gesù sono sentimenti di perdono, di pazienza, di amore, di rispetto. Questi sono i sentimenti che dobbiamo coltivare. E il Vangelo di oggi, di San Matteo, parla dei due figli. Il padre dice
ognuno di loro due: oggi andate nella mia via. Oggi, no? Da qui un mese, non da qui a 20 giorni o da qui a un anno. Oggi, quindi anche il Vangelo che abbiamo ascoltato dice a noi anche: oggi andate nella mia vigna. La vigna nel Vangelo significa la comunità, la Chiesa. Quindi oggi siamo invitati ad andare a lavorare nella vigna del Signore. Uno dei figli dice: non vado, non voglio. Ma dopo si pente e va. L'altro dice: vado, ma dopo si pente e non va. Allora Gesù chiede agli apostoli: quale dei due ha fatto la volontà di Dio? Il primo, che ha detto: non vado, però dopo è andato. Qui torniamo ancora sul tema della prima lettura, in cui Dio guarda il bene che facciamo adesso. Può succedere che abbiamo sbagliato nel passato, non vado, faccio i miei comodi, e dopo si pente e va. E anche noi possiamo, davanti a questa parola che Gesù ci fa nella domenica di oggi, ci invita ad andare a lavorare nella vigna del Signore. E lavorare nella vigna del Signore non vuol dire essere solo prete o suora o un laico che partecipa alla comunità in alcun lavoro che sta facendo, ma tutti siamo invitati a seguire l'ordine del Signore: oggi vai nella mia vigna, ho bisogno di te. E può darsi che oggi incontriamo tante cose buone da fare: una persona, una preghiera, un perdono. Ognuno di noi può esaminare la sua coscienza in questo momento durante la Santa Messa e può pensare: cosa farò io oggi per obbedire al comando del Signore di lavorare nella sua via. Che il Signore ci accompagni. Abbiamo sentito all'inizio della Messa che oggi celebriamo la giornata del migrante, del rifugiato, e siamo invitati anche, uscendo dalla Chiesa, a dare la nostra collaborazione. E ecco, è il momento anche di questo, a pensare a tante persone che forse hanno bisogno di un aiuto o hanno bisogno di una parola, di un perdono, di un'accoglienza.

0: Bene, adesso vedo che qui ci sono due giovani che vogliono rinnovare le promesse matrimoniali. Come si chiama lei?
1: Mario.
0: Mario.
2: Mirella.
0: Mirella, molto bene. E vogliono, come costume qui, forse lo introduco anche in Brasile dopo, questo costume, un banco rosso. Ecco, invito tutti quelli che celebrano i 50 anni, i 30 anni, i 40 anni, 30 anni, bravi. Rinnovate il vostro amore, siete un esempio anche per tutti noi, di rinnovare l'amore che non è acqua di rose l'amore. L'amore è perdono, è molta pazienza. Molto bene. Ricorrendo l'anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare, perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica.
3: Io che ho accolto te come mia sposa, ti rinnovo la promessa di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nelle malattie, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
2: Io che ho accolto te come mio sposo, ti rinnovo la promessa di esserti fedele sempre nella gioia, nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
0: Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore, e colmi la vostra casa delle sue benedizioni, per Cristo nostro Signore. Molto bene, molto bene.

0: ortadaydı. Rinnoviamo la nostra fede in piedi con gioia che siamo cristiani figli di Dio. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli.
0: Dio da Dio.
1: Salito al cielo, siede alla

0: l'insegnare, quanto fa non sia il contrario di ciò che insegna. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Per i profughi e gli sfollati, in particolare per i bambini costretti a migrare all'interno del loro stesso paese e spesso ignorati e poco tutelati. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Per i missionari, i predicatori, i catechisti, la loro vita disinteressata sia essa stessa annuncio del Vangelo che insegnano. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Per Licia, Ambra, Aria, Federica e tutti i battezzati in Cristo, siano sempre testimoni credibili dell'amore più forte dell'odio. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Per noi qui riuniti, perché il sì che abbiamo detto a Dio nel battesimo e che ripetiamo in ogni messa sia concretizzato nelle azioni di ogni giorno. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo anche i nostri defunti, Rita, Battista e Don Pierino. Trentesimo giorno del matrimonio anche di Mario e Maria, che hanno rinnovato la loro promessa in questo poco prima, e tutte le intenzioni che avete voi nel vostro cuore collochiamo sopra l'altare tutto quello che abbiamo da dire al Signore, e che Lui venga e ci aiuti. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria, quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza,

In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza del tuo Spirito, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i Santi Apostoli, i Gloriosi Martiri, San Carlo Acutis e tutti i Santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza e congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme e godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, dell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli e figlie di Dio. Preghiamo insieme. Padre
2: nostro, che sei nei cieli, sia santo. Venga il tuo regno,
0: sia fatta la tua volontà,
2: come in cielo e così in terra.
0: Dacci
2: oggi il nostro pane quotidiano
0: e rimetti a noi
2: i nostri debiti,
0: come
2: anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi
1: e con il tuo spirito. scambiatevi il dono della pace.
0: La pace di Dio.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Il canto di comunione è Dov'è carità e amore numero 36.

0: Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnova, ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Tornando alla vita di ogni giorno, cercate il bene degli altri. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie. Buona domenica, buona settimana a tutti.

Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. Siete in compagnia di Alberto e di Lorenzo. Oggi è domenica 27 settembre ed è il 271esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 94 giorni alla fine dell'anno. Il crepuscolo mattutino a Caravaggio è iniziato alle 6:43 minuti, l'alba alle 7:12 e il tramonto sarà questa sera alle 19:12 minuti, mentre il crepuscolo serale terminerà alle 19:42. Le ore di luce oggi saranno esattamente 12 ore, 3 minuti in più rispetto a domani e 3 minuti in meno rispetto a ieri. Le giornate, come tutti possiamo notare, stanno visibilmente diminuendo, accorciandosi. Santo del giorno è San Vincenzo de Paoli. Il proverbio di settembre, settembre lunga, settembre luna mancante, pia l'accetta e la ronca pisante. Ovviamente quello che ho letto non è nel dialetto nostro, ma l'ho tratto da internet. Accadde oggi. Nel 1540 viene fondata a Parigi la Compagnia di Gesù, padre dei Gesuiti e Ignazio di Loyola, con un programma approvata da Papa Paolo III. 1822, decifrati i geroglifici, lo studioso Jean-François Champollion, grazie alla stela di Rosetta, riesce per la prima volta a decifrare i caratteri dell'antico Egitto. 1908 viene costruita la prima Ford modello T, la prima automobile prodotta in serie. Nel 1915 la nave da battaglia italiana Benedetto Brin affonda nel porto di Brindisi uccidendo oltre 400 marinai. 1928 la Repubblica Cinese viene riconosciuta dagli Stati Uniti. Nel 1937, sull'isola di Bali, viene abbattuto l'ultimo esemplare di tigre di Bali, una femmina. 1938, il transatlantico RMS Queen Elizabeth viene varato a Glasgow. 1939, la Polonia, invasa da Germania e URSS, si arrende. Il paese viene spartito tra le due potenze in base al patto Molotov-Ribbentrop. 1942. Glenn Miller e la sua orchestra si esibiscono per l'ultima volta prima che Miller entri nell'esercito statunitense. 1943. A Napoli inizia la prima delle 4 giornate di insurrezione popolare contro l'occupazione tedesca che porterà alla liberazione della città prima dell'arrivo degli alleati. 1949, prima sessione plenaria del Congresso Nazionale del Popolo, viene approvato il disegno della bandiera della Repubblica Popolare Cinese. 1964, pubblicato il rapporto della Commissione Warren, che conclude che Lee Harvey Oswald, agendo da solo, assassinò il presidente John Kennedy. 1983, Richard Stallman annuncia la nascita del progetto GNU e del software libero. 1996, in Afghanistan, i talebani catturano la capitale Kabul dopo aver scacciato il presidente Rabbani ed aver giustiziato Nabiullah. 1997 la Mars Pathfinder
termina il suo straordinario compito su Marte, è stato il primo rover sul pianeta. 1998 nasce Google, due studenti di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, registrano il dominio Google, google.com, e danno vita a una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche della storia. 2001, in Svizzera, l'assassino Friedrich Leichbacher fa irruzione nell'aula del Parlamento cantonale uccidendo 14 persone. Nel 2008 l'astronauta cinese Zhai Xingang effettua la prima passeggiata spaziale della durata di 15 minuti nella storia dell'astronautica cinese. Le sue prime parole durante la passeggiata sono state: saluto i cinesi e la gente di tutto il mondo. Ricordo a tutti che oggi è il 127esimo giorno, la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Passiamo ai compleanni. Avril Ramona Lavigne, cantautrice, stilista e attrice canadese, è nata nel 1984. Davide Di Leo, musicista, compositore e scrittore, nel 1974. Francesco Totti, calciatore, ex capitano della squadra giallorossa, idolo dei tifosi, soprannominato Er Pupone, l'ottavo re di Roma, è nato nel 1976. Giovanotti, nome d'arte di Lorenzo Cherubini, cantautore e rapper italiano, nel 1966. Pier Francesco Pingitore, nel 1934, regista e autore televisivo. Grazia Deledda, 1871, scrittrice italiana e premio Nobel per la letteratura. E andando ancora più indietro, al 1389, Cosimo de' Medici, banchiere e politico italiano, signore di Firenze. Luigi XIII, 1601, re di Francia. Samuel Adams, 1722, politico e padre fondatore degli Stati Uniti. E poi nel 1953 è nato Claudio Gentile, ex calciatore della Juventus e allenatore italiano di calcio.

Leggiamo ora gli avvisi della settimana dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Mappi di Caravaggio. Alle 8 a San Pietro oggi si è celebrata la messa in memoria di Cavalli Luisa e famiglia. Alle 9.30 è da poco terminata la messa qui in parrocchia in memoria di Rita, Battista e Don Pierino, il 30° anniversario di matrimonio di Mario e Mirella Fontana. Alle 11 in parrocchia la messa pro populo più il ricordo del diacono Luigi Rossi. Alle 16 in parrocchia la celebrazione dei battesimi e alle 18 San Bernardino la messa in memoria di Luigi e Felicina, Bariga Carlo e Comolli Maria, Baruffi Ettore, Lupi Carla e Mazzoleri Dolores, Gatti Agostino e Merisio Rosa. Lunedì 28 settembre alle 8.30 in parrocchia la messa in memoria di Dominoni Maria, Francesco, Franco, Giuseppe e Omar. Alle 16 la messa Vidalengo, alle 16.30 Masano, alle 20.30 Calvanzano e alle 20.45 in parrocchia messa in suffragio dei defunti del mese. Martedì 29 settembre Santissimi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Alle 8 Calvenzano, alle 8.30 in parrocchia in memoria di Grisa Pasquale, Maria e famiglia e Damoni Renato. Alle 16 a Vidalengo, alle 18 a San Pietro, in memoria di defunta famiglia Bacchini, e alle 20.45 a Masano. Mercoledì 30 settembre, alle 8.30 in parrocchia in memoria di Rita e Cesare Bove, Papadakis a Michele. Alle 16 a Vidalengo, alle 16.30 a Masano, alle 18 a San Bernardino, in memoria dei defunti a famiglia Lanzeni Michele, e alle 20.30 a Calvenzano. Giovedì 1 ottobre, Santa Teresa di Gesù Bambino, alle 8 a Calvenzano, alle 8.30 in parrocchia, alle 16 a Vidalengo, alle 16.30 a Masano, alle 18 a Santa Liberata, in memoria di Vavassori Paolo e defunti a famiglia Vavassori Luigi e Carolina. Venerdì 2 ottobre, Sant'Angeli Custodi, Santissimi Angeli Custodi, alle 8 Calvenzano, in memoria di Cavalli, famiglia Cavalli e Franzosi, Tornaghi, Matilde, alle 8.30 in parrocchia, alle 16 Vidalengo, alle 16.30 Masano. Sabato 3 ottobre, alle 8.30 in parrocchia, in memoria di Fasolini, Giacomo, Giovanna e Antonio, alle 18 a Masano e a Vidalengo, alle 18 in parrocchia, in memoria di Manzoni, Giuseppe e Maria, Rinaldi, Giuseppe, Antonia e Omar, Baruffi Pino e Andreina, Antonio, Cesarina, Marino e Teresa, Eufrasia Battista, Luisa e Luigi, Poletti Giuseppina e defunti a famiglia Mariani e Vagni, Elisabetta e Paolo, alle 18.30 a Calvenzano. Domenica 4 ottobre, San Francesco d'Assisi alle 7.

7:30 a Calvenzano, alle 8 San Pietro, in memoria di Costa, Gian Battista, e a Masano alle 8, alle 9:30 in parrocchia, in memoria di Cagnana Franco e Antonietta, coniugi Bigatti, Don Pierino Crispiatico, cristiano. Alle 10 Vidalengo, alle 10:30 a Masano e a Calvenzano, alle 11 in parrocchia la messa pro populo più gli avieri e per la festa degli angeli. Alle 14:30 a Trezzo la messa campo scout. Alle 18 a San Bernardino in memoria dei Bonizzoni Rosella e Biancini Felice, Barsotti Pierluigi, Inico Giovanni, Colombo Caterina e Giuseppina. Alle 20:45 a San Francesco la Santa Messa davanti al monumento. Ricordo questa sera in parrocchia il concerto di Natale, ingresso libero. Mercoledì arriva puntuale chi arriva in anticipo con Don Marco Pozza in santuario. Giovedì vi ricordo il giorno dell'ascolto alle 16:30 e alle 21 in oratorio. Venerdì sempre in oratorio il corso di preparazione al matrimonio. Poi sabato gli incontri con ragazzi e genitori alle 10 del quinto anno e alle 15 del quarto anno. La catechesi iniziano questa settimana gli incontri, in particolare al sabato sono attesi appunto i ragazzi delle medie. Anniversari di matrimonio, la parrocchia propone il ricordo degli anniversari di matrimonio per sabato 17 ottobre. Chi intende partecipare segnala il proprio nome in segreteria parrocchiale. L'oratorio organizza anche una cena per i festeggiati. Segnalare il numero.

siamo giunti, una nuova domenica, la Pasqua del Signore, la 26esima domenica del tempo ordinario, e la parola di Dio di oggi ci aiuta proprio a introdurci al Santo che oggi ricordiamo. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Nel libro del profeta Ezechiele Dio aiuta a cambiare la prospettiva dell'uomo che si concentra sulle proprie azioni sicuramente positive e dà la colpa di tutto il male a Dio. Non è così. Non è così. Forse un po' di autocritica servirebbe. Gesù nel Vangelo ci dice che i pubblicani e le prostitute ci passeranno davanti, gli ultimi, gli scartati, quelli che non sono certo privilegiati, mentre noi molto spesso facciamo fatica a riconoscerlo, a riconoscere il Signore. E il Salmo ci dice: ricordati, Signore, della tua misericordia, affidiamoci alla misericordia del Signore, a quell'amore che ci salva. E San Paolo ai Filippesi: se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia. Ecco, queste parole sembrano proprio scritte nel libro del cuore di San Vincenzo de Paoli. Nacque a Pau in Gascogna, in Francia, nel 1581, fu ordinato sacerdote giovanissimo, 19 anni, e nel 1605, mentre viaggiava da Marsiglia a Narbona, fu fatto prigioniero dei pirati turchi e venduto come schiavo. Venne liberato dal suo stesso padrone, che convertì. Da questa esperienza nacque in lui il desiderio di recare sollievo materiale e spirituale ai galeotti. Poi diventò parroco nei pressi di Parigi. Alla sua scuola si formavano sacerdoti, religiosi, laici, che furono animatori della Chiesa di Francia. La sua voce si rese interprete dei diritti degli umili presso i potenti. Promosse una forma semplice e popolare di evangelizzazione, fondò i preti della missione, i lazzaristi, insieme a Santa Luisa de Marillac, le figlie della carità. Diceva ai sacerdoti di San Lazzaro, i lazzaristi: amiamo Dio, fratelli miei, ma amiamolo a nostre spese, con la fatica delle nostre braccia, col sudore del nostro volto. Per lui la regina di Francia si inventò il ministero della carità, e da questo insolito ministero, lui, insolito ministro, organizzò gli aiuti ai poveri su scala nazionale. Morì nel 1660 e fu canonizzato nel 1737. San Vincenzo de Paoli si dedicò alla cura dei poveri, dei più bisognosi. Così realizzò le opere di misericordia del Signore. Si dedicò tutto se stesso alla formazione del clero, questi sacerdoti di una chiesa non facile come la Chiesa di Francia, e i suoi sacerdoti della congregazione, della missione che lui stesso ha fondato, e all'assistenza ai poveri, più bisognosi, gli scartati, gli ultimi, i reietti della società, che invece molto spesso sono i più vicini al cuore di Gesù. E affidandoci a lui in questa domenica, gli affidiamo anche padre Angelo Franzaga, di origine caravaggina, che è morto qualche mese fa, che apparteneva proprio alla congregazione della missione di San Vincenzo de Paoli, e oggi può festeggiare la memoria, nel suo caso la solennità del suo fondatore, con lui in cielo. Preghiamo quindi per Padre Angelo, perché possa anche lui pregare per noi, ricordarci nelle sue preghiere e affidarci a sua volta all'intercessione di San Vincenzo de Paoli.

0: Riprendiamo e concludiamo la lettura del libro di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Siamo arrivati veramente alla fine, alle ultime pagine, dopo un percorso lungo mesi in cui abbiamo iniziato proprio in principio. Dio creò il cielo e la terra. Abbiamo iniziato con le prime parole della Genesi. Ora ci troviamo a sfogliare le ultime pagine del libro, ad arrivare proprio al termine dell'Antico Testamento, sulla soglia della nuova alleanza, che è il Vangelo del Signore, ma abbiamo già avuto modo di leggere alcuni episodi del Vangelo, in modo particolare la risurrezione di Lazzaro, che è per noi che nel corso del Giubileo siamo pellegrini di speranza, la speranza della vita eterna. Ma ora riprendiamo per l'ultima volta a leggere. La grandiosa visione di Ezechiele può essere calata nella vicenda biblica. Il popolo di Israele è stato deportato, è spiritualmente morto, e Dio intende restituirlo alla speranza e alla vita. Ma la Bibbia, come ci siamo detti, non parla solo di Israele. Il suo è un linguaggio universale. Quindi anche noi possiamo riconoscere i nostri cari in quella distesa di ossa destinati a tornare carne e spirito, e possiamo affidare al Dio comune la speranza della resurrezione e della vita eterna. Nessuna tra le tante persone, illustri o sconosciute, cui ho chiesto come immaginano l'aldilà, mi ha dato la stessa risposta. Pochi sono quelli che non ci credono, pochi quelli che ne sono certi. La maggioranza spera. Mio padre, prima di morire, si era convinto che l'aldilà esistesse davvero, e per quanto sia rimasto attaccato alla vita, fino a quando è stato cosciente, credo che sia morto più sereno per questo. Mi ha detto un grande medico, Umberto Veronesi, uno che ha assistito migliaia di persone sino alla fine, sino sull'orlo dello spavento supremo, che nessuno gli ha mai chiesto di morire, tutti gli hanno chiesto sempre di vivere, di guarire, pur sapendo che era ormai impossibile. Affidarsi a Dio richiede una forza morale, una serenità, un coraggio tali che soltanto in quel momento sapremo se davvero possediamo queste virtù. Quanto alle esperienze di premorte, la luce, il tunnel, il calore, l'intera vita che ti passa davanti, chi le ha raccontate non è morto, e quindi non sa cosa ci sia davvero dall'altra parte. Non sarà con la ragione che troveremo conforto alle nostre paure. La speranza dell'aldilà non può prescindere dalla fede nell'esistenza di Dio. E non di un Dio generico, di un Dio misericordioso che si chini sul solco delle nostre piccole vite, si prenda cura delle sue creature, non le abbandoni mai. La fede ci promette che alla fine torneremo all'uno, restando noi stessi. Come è scritto nel Libro della Sapienza, Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, a immagine e somiglianza non solo del suo volto, ma della sua natura. Dio non ha creato la morte. La morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo, ma le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Il vero regno dei morti è sulla terra. La giustizia, infatti, è immortale. Così terminano le 328 pagine del libro, a cui segue l'ultimissima pagina, che si intitola Una nota e un grazie. Se siete arrivati a leggere questa nota, il nostro viaggio nella Bibbia è concluso, o forse appena cominciato, perché ovviamente la Bibbia è molto più vasta di così. Questo libro non ha alcuna pretesa di esaurirla, semmai può far venire voglia di leggerla per intero, comprese le parti che non sono state oggetto del mio lavoro e che pure sono splendide, le battaglie dei Maccabei e le lamentazioni di Geremia, tutte le profezie di Isaia e la poesia dei Salmi, per fare solo alcuni esempi. Il testo della Bibbia su cui ho lavorato è quello dell'ottima traduzione del 2008 della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente, Cardinale Matteo Zuppi, che mi è stato vicino come sempre nella mia vita. Quando riprendiamo E concludiamo, ma ancora sono le parole della Bibbia. E infine un invito personale, ciò che il Signore ci dette cattoliche scritte agli altri apostoli e anche.
1: Scusate, ho avuto dei problemi nella trasmissione di questo ultimo file, questo ultimo capitolo del libro di Cazzullo letto da Lorenzo. Era arrivato Cazzullo ai saluti e ai ringraziamenti. Purtroppo non riesco a trovare il punto esatto e pertanto devo sospendere questo. Per la verità l'avevo già trasmesso venerdì, ci tenevo a ritrasmetterlo oggi perché magari siccome lo facevo sia il venerdì e talvolta anche alla domenica di trasmettere i capitoli, ho voluto trasmettere anche oggi questa conclusione. Siamo arrivati al termine. Volevo comunicarvi che domani mattina non saremo in radio dopo la messa perché Luisa ha una indisposizione e ci tiene tanto. Tra l'altro mi ha mandato un messaggio e mi dice: Alberto, mi raccomando, se puoi salutami le carissime persone che mi ascoltano il lunedì e dirò è di loro che appena guarita ritornerò. Non pensavo che la sciatalgia fosse così lunga. Facciamo tantissimi e calorosissimi auguri a Luisa per una sua pronta guarigione.

Alberto e Lorenzo vi salutano, vi augurano una serena giornata, una buona domenica e una serena settimana. Ciao a tutti, ciao a tutte, come sempre vi chiediamo una preghiera per le tante persone, che sono sempre purtroppo troppe, persone che soffrono. Ciao!

Canto numero 183. Alla tua presenza.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dal Signore Gesù l'Amen, il testimone fedele e obbediente al Padre, grazia e pace siano con tutti voi. È la domenica e per noi cristiani è il giorno del Signore, il giorno della festa, e quindi è bello che ci troviamo qui nella nostra chiesa parrocchiale, intorno al suo altare, per celebrare con Lui l'ultima cena, per ascoltare la Sua parola e per uscire da questa chiesa testimoni contenti e gioiosi del Suo Vangelo. Prima di celebrare insieme questa messa, domandiamo perdono al Signore dei nostri peccati, non perché siamo dei ragazzi o degli adulti cattivi, ma semplicemente perché siamo persone umane, figli di Dio, fragili, che hanno sempre bisogno della misericordia e del perdono del Signore. Tu che additi la via giusta ai peccatori, Signore, pietà. Tu che guidi gli umili secondo giustizia, Cristo, pietà. Tu che insegni ai poveri le tue vie, Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Insieme lodiamo il Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.

0: Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre che prometti vita e salvezza ad ogni uomo che desiste dall'ingiustizia, donaci gli stessi sentimenti di Cristo, perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il Tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Adesso ci sediamo, qualcuno di noi presta la voce a Dio e ascoltiamo la Sua parola.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore, voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, e di certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ricordati, Signore, della Tua misericordia.
0: Ricordati, Signore, della Tua misericordia.
2: Fammi conoscere, Signore, le Tue vie. Insegnami i Tuoi sentieri. Guidami nella Tua fedeltà e istruiscimi, perché sei Tu il Dio della mia salvezza. Io spero in Te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della Tua misericordia. Ricordati, Signore, della Tua misericordia e del Tuo amore, che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella Tua misericordia, per la Tua bontà, Signore.
0: Ricordati, Signore, della Tua misericordia.
2: Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Ricordati, Signore,
0: della Tua misericordia.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare, un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose: sì, Signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore.

Di solito il prete si mette lì a fare la predica, però preferisco stare qui perché vedo tutti e perché almeno mi appoggio all'altare del Signore e sono più sicuro. Tre regali ci portiamo a casa dalle tre letture che abbiamo ascoltato. Il primo lo prendo dalla prima lettura, dove la gente di allora, ma credo anche la gente di adesso, io alcune volte lo faccio, dice a quel Signore lì che è sulla croce: ma tu agisci in modo corretto nella mia vita? Perché mi sembra di comportarmi bene. Alcune volte mi capitano delle esperienze che faccio fatica a capire ed accettare. Secondo me sbagli tu, le sbaglio io. Non si ragiona così, né? Perché grazie a Dio, Gesù, che ci mostra il volto del Padre, ci mostra un agire sempre corretto di Dio, né? Dio non sbaglia un colpo. Perché? Perché è Dio. E quindi quando alcune volte, ci capitano delle esperienze che facciamo fatica a capire ed accettare, anche semplici, né? Perché questo mio amico qui non mi guarda più? Non è che è Dio che ha sbagliato, né? Siamo noi che dobbiamo entrare nella logica di Dio. Siamo noi che dobbiamo continuare a parlare con Dio e dire a Dio: fammi capire cosa sta succedendo nella mia vita. E guardate che il Signore ci parla sempre, né? E su ciascuno, nessuno escluso, Dio ha in mente solo cose belle. Secondo regalo, meravigliosa questa lettera che Paolo scrive ai cristiani di Filippo, ma oggi scrive ai cristiani di Caravaggio, né? Preti compresi. E mi piacciono queste tre righe, che si possono anche non commentare perché sono semplicissime, ma che ci dicono: se vuoi vivere da persona felice, se vuoi vivere nella comunione, se vuoi testimoniare il Vangelo, e che onore essere figli di Dio, né? Tutti noi, da lui che credo che sia il più piccolo, non mi ricordo il nome, so che sei però il fratello delle chirichette, giusto? Sì. Tutti, né? Sono chiamati ad uscire da queste tre porte ed essere dei cristiani contenti. Come si fa? Non fate nulla per rivalità e vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma quello degli altri. Più bello di così? Che bello sapere che io sono una catechista e non sono la più brava, perché quella che ho di fronte è più brava di me. Che bello essere un adolescente, un giovane dell'oratorio e sapere che quello che ho di fronte, che è quello più disgraziato, è più bravo di me. Ma che bello essere genitore e sapere che oggi pomeriggio ne incontro uno che è più bravo di me. Ecco il segreto per essere dei cristiani contenti. E invece quando ci facciamo fuori a vicenda, perché io sono quello più bravo, perché io mi impegno di più, perché io faccio questo, faccio quello, non c'è più la comunione. Ma noi siamo cristiani, eh? Siamo figli di Dio. Terzo regalo dal Vangelo. Si potrebbe riassumere questo Vangelo con questo proverbio, questa battuta: tra dire e il fare c'è di mezzo il mare. Perché noi cristiani, preti compresi, né? Siamo capaci di dire: ah, io voglio bene il Signore, sono battezzato, io voglio bene il Signore,
fai questo. E no, adesso non ho tempo. Chiediamo al Signore la coerenza della vita, né? Che il nostro dire combaci con il nostro fare, nella certezza di una cosa, che solamente questa frase che Dio ci dice deve farci piangere, deve commuoverci, deve farci mettere in ginocchio e dire: ma che onore! Perché? Perché tu sei figlio. Tu, così come sei, scout o non scout, catechista o non catechista, papà o non papà, tu sei figlio di Dio. È un dono immeritato, né? E solamente questa affermazione di Dio nei nostri confronti ci deve far tremare le gambe, né? Ci deve far dire a Dio: ma io ci sto ad essere chiamato tuo figlio, io ci sto ad impegnarmi come posso, però mi impegno come posso ad essere il tuo lavoratore nella tua vigna, ma non perché voglio essere più bravo degli altri, ma perché voglio gustare la bellezza della vita cristiana per il Signore e per gli altri. E quindi fra 20 minuti, quando usciremo da questa nostra chiesa parrocchiale, usciamo da cristiani contenti, né? Basta cristiani con giù il muso, basta cristiani che pensano al proprio orticello. Ognuno faccia quello che può, nell'umiltà, nella semplicità e nella gioia, perché ne vale la gioia essere cristiani, perché è bello lavorare insieme, perché è bello essere comunità parrocchiale, perché è bello dire, testimoniare con le parole e con le opere, che ne vale la gioia essere testimoni del Vangelo.

0: professiamo insieme la nostra fede come facciamo di solito nella veglia pasquale. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, noi ci gloriamo di professarla in Cristo nostro Signore. Ora qualcuno presta la voce per rivolgere a Dio le nostre preghiere e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Per chi nella Chiesa ha il compito di insegnare, quando fa non sia il contrario di ciò che insegna, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i profughi e gli sfollati, in particolare per i bambini costretti a migrare all'interno del loro stesso paese e spesso ignorati e poco tutelati, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
3: Per i missionari, per i missionari, i predicatori, i catechisti, la loro vita disinteressata, sia essa stessa annuncio del Vangelo che insegnano, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
4: Per Licia, Ambra, Aria, Federica e tutti battezzati in Cristo, siano sempre testimoni credibili dell'amore più forte dell'odio, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
5: Per noi qui riuniti, perché il sì che abbiamo detto a Dio nel battesimo e che preghiamo in ogni messa sia concretizzato nelle azioni di ogni giorno, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per tutti i nostri amici e parenti defunti, in particolar modo per il diacono Luigi Rossi, perché il Signore conceda il riposo e la pace eterna, preghiamo. Tutto questo per Cristo nostro Signore.
6: Canto numero 160. Accogli i nostri doni.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo regno. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

chi vuole ci si può mettere in ginocchio. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, pellegrino a Lourdes, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Canto numero 175. Sei per noi cibo di eternità.

Oggi è la domenica di preghiera per il migrante e per il rifugiato. Al termine della messa, alle porte verranno raccolte eventuali offerte a sostegno di coloro appunto che devono lasciare le proprie case. Stasera, se volete, due appuntamenti: uno qui in chiesa parrocchiale, un concerto promosso dall'amministrazione comunale in onore del Caravaggio, e se volete su Canale 5 il film su Carlo Acutis. La parrocchia propone il ricordo degli anniversari di matrimonio il sabato 17 ottobre nella messa delle ore 18. Chi fosse interessato comunichi il tutto alla segreteria parrocchiale, poi per le coppie che festeggiano l'anniversario di matrimonio la possibilità della cena in oratorio. Giovedì il doppio incontro, doppio appuntamento, o alle 16.30 o alle 21 per il giorno dell'ascolto. Mercoledì presso il santuario di Caravaggio un incontro di catechesi tenuto da Don Marco Pozza. E poi sta settimana, da sabato prossimo e da domenica prossima, riprendono anche i cammini di catechismo. Sabato 3 ottobre parte questo famoso Grest autunnale, cioè in tutti i sabati di ottobre dalle 18 alle 22 c'è qualcosa in programma per i ragazzi delle medie. Serve aiuto, vedo qui qualche adolescente, anche da parte degli animatori, non tutti i sabati, perché è giusto che andiate in giro, però serve, ecco, una mano anche da parte degli adulti. So che voi scout avete il campo autunnale, voi andate pure al campo autunnale, chi rimane a casa c'è questa proposta.

0: Prima della benedizione chiedo un Ave Maria per i preti, nel senso che, non so se si può dire, ma lo dico ugualmente, ieri io, Don Bruno e Don Giansante, praticamente abbiamo concluso il quinto anno qui e da oggi iniziamo il sesto anno. Oggi pomeriggio, meglio stamattina, Don Pier Giorgio, che è stato vicario qui, diventa parroco di Vailate e di Misano. Fra due settimane Don Matteo Pini, che è stato vicario qui, diventa anche parroco di Calvenzano. Credo che sia bello accompagnare i preti, ecco, con un'Ave Maria. Io mi tengo ben stretto l'oratorio di Caravaggio e quindi io per altri 20 anni, ecco, rimango vicario di Caravaggio, ma va bene. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Devo stare attento perché se sbaglio poi il buon Mascaretti mi richiama. Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Per chi desidera, l'oratorio adesso è aperto, ma bisogna passare dall'entrata principale. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Grazie, buona domenica e buona settimana.
1: Canto numero 98, ora vado.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Tema della puntata odierna: il perdono, che non aspetta il pentimento, è un dono gratuito che impedisce altro male. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Al centro della puntata odierna il tema del perdono, un tema questo sviluppato da Papa Leone XIV durante una delle sue catechesi del mercoledì. Il pontefice ha sviluppato la sua riflessione sul gesto di Gesù nei confronti di Giuda nell'ultima cena, quando sa che sta per essere tradito, ma porta avanti e a fondo il suo amore. Lava i piedi, intinge il pane e lo porge. La libertà dell'altro, ha detto il pontefice, anche quando si smarrisce nel male, può ancora essere raggiunta dalla luce di un gesto mite. E per approfondire questo tema mi collego col mio ospite. Si tratta di Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Don Tullio, parliamo delle catechesi bellissime, le catechesi di Papa Leone XIV, incentrate sul tradimento di Gesù da parte di Giuda. Ha sottolineato che nella cena pasquale Gesù non denuncia per umiliare, dice la verità perché vuole salvare. Per essere salvati, sono ancora parole del pontefice, bisogna sentire che si è coinvolti, che si è amati nonostante tutto. Sentire, Don Tullio, che il male è reale ma non ha l'ultima parola.
1: Sì, confermo che le riflessioni appunto del Santo Padre sono davvero belle, poi leggendole con tranquillità, ripensando appunto al contenuto di quanto il Papa afferma, di fatto arricchiscono il cuore, arricchiscono l'anima. Appunto le parole che abbiamo appena sentito di fatto ci introducono, ci portano nel mistero della Pasqua, dove di fatto il tradimento diventa specchio delle nostre fragilità, perché quando noi incontriamo la parola di Dio sappiamo bene che leggere la parola di Dio significa anzitutto aiutare a leggere e rileggere ciò che si muove dentro ciascuno di noi. Ecco, Gesù è vero che nella cena non denuncia appunto per umiliare e non smaschera esattamente per condannare, dice la verità perché gli sta a cuore, in questo caso Giuda, ma dicendo Giuda dice che gli stiamo a cuore tutti noi. Rivela esattamente questo stile, questo atteggiamento al cuore di Dio, un amore che non si arrende di fronte alla caduta, che cerca ancora la persona nonostante tutto. Ed è anche vero, appunto come dice il Papa, occorre sentire di non essere spettatori lontani ma parte di una storia che ci riguarda, appunto, che è la storia della salvezza dell'umanità. Sentire di essere amati nonostante i nostri limiti, nonostante i nostri tradimenti, nonostante le nostre incoerenze, ecco, questo sì. Ed è anche, credo, utile ricordare che la cena pasquale, lo sappiamo, non arriva all'improvviso, qualcosa che accade, no, giunge dopo un tempo che Gesù ha trascorso con i suoi discepoli, quindi anche con Giuda, ha condiviso il cammino, la fatica dell'esistenza, ha condiviso i volti incontrati lungo questo percorso, e si arriva perciò a questa tavola, la tavola dell'ultima cena, dopo aver sperimentato concretamente questa vicinanza, questa fedeltà. Giuda, come gli altri, aveva visto i malati guariti, i peccatori rialzati, i piccoli accolti, ha potuto toccare con mano appunto la vita di Gesù, era un costante dono di sé. In questo contesto d'amore già risuonato, appunto, già sperimentato, che risuona la verità del cuore stesso di Gesù. Non un atto di condanna, ma l'estremo tentativo di raggiungere il cuore di Giuda e quindi di ciascuno di noi.
0: Ecco, durante la cena pasquale Gesù rivela che uno dei dodici sta per tradirlo, eppure il modo in cui parla di ciò che sta per accadere è sorprendente. Non alza la voce, non punta il dito, non pronuncia il nome di Giuda. Parla in modo che ciascuno possa interrogarsi. Don Tullio, noi invece siamo abituati a giudicare.
1: Ed è vero che, allora, quanto dicevo prima, che la parola di Dio, ma anche le parole del Papa, vogliono innanzitutto compiere una riflessione su noi stessi. Chiederci perciò come noi affrontiamo il tradimento, il giudizio e perciò la relazione con gli altri. È sorprendente che durante la cena Gesù sa che sarà tradito, eppure non accusa, eppure non umilia, dicendo esplicitamente chi sarà il traditore, non cita Giuda, non dice nulla, perché lascia spazio a questa domanda personale, appunto: sono forse io? Ma questo sono forse io, Tullio, non Tullio in prima persona, ma è detto a ciascuno di noi. E dice esattamente una pedagogia dell'amore e soprattutto della libertà. Gesù non impone una verità, ma invita ciascuno di noi a guardarsi dentro. È un gesto, io credo, di grande rispetto per la coscienza dell'altro. Ciascuno è chiamato a compiere il proprio cammino, il proprio percorso. Questo atteggiamento e stile è decisamente in contrasto rispetto al nostro usuale modo con il quale appunto siamo portati a giudicare in fretta l'altro. Puntiamo immediatamente il dito, cerchiamo il colpevole, ci lasciamo spesso determinare dal pregiudizio che ci abita, spesso non riconosciuto peraltro. Il nostro modo di affrontare il male o l'errore è spesso reattivo. Di fronte a un'ingiustizia subita si risponde, e non si sta dicendo che l'ingiustizia va bene, no, non è questo il discorso, semplicemente ci viene mostrato un altro modo, un altro stile, un'altra via, quella del discernimento, della pazienza, gli ammalati sanno bene cosa significa, del silenzio che interroga invece di condannare. Gesù non nega la verità del tradimento, ma l'affronta con la delicatezza tipica di chi sa semplicemente amare.
2: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai senso profondo.

0: Don Tullio, solo chi ha conosciuto la verità di un amore profondo, ha precisato Papa Leone XIV nella sua catechesi, può accettare anche la ferita di un tradimento. La reazione dei discepoli non è rabbia, ma tristezza. Non si indignano, ma si rattristano. È un dolore che nasce dalla possibilità reale di essere coinvolti. E proprio questa tristezza, se accolta con sincerità, diventa un luogo di conversione.
1: Quando si è amati profondamente, penso anche alle relazioni marito-moglie, genitori-figli, insomma, il tradimento non è solo una ferita morale, ma è una lacerazione profonda dell'anima. Eppure proprio chi ha conosciuto, cioè sperimentato la verità di un amore autentico e vero, può cogliere anche questa ferita con tristezza, come accade talvolta quando ci sentiamo traditi rispetto ad esserci affidati a quella determinata persona, insomma la guida spirituale o quant'altro, poi si scopre che non era come si pensava. Ecco, ci si rattrista, si rimane delusi in qualche modo, e la tristezza che non nasce appunto dal desiderio di vendetta, ma dalla consapevolezza che l'amore autentico comporta il rischio, comporta anche quello di essere tradito. Ecco perché i discepoli non si indignano, si rattristano. Ed è interessante, è così, credo che sia esperienza comune, quando siamo delusi rispetto a quella persona per come si è comportato nei nostri confronti, nei confronti di altri, o quando emerge appunto la verità di questa persona. E da qui ulteriormente le domande: come vivo io le ferite che mi vengono inflitte? Non per dire che van bene, ma semplicemente ancora una volta per leggere nella profondità di noi stessi. E allora la tristezza in questo caso non è debolezza, è il primo passo per una maggior comprensione verso di sé e anche verso gli altri. E a me sembra che quando si riconosce la verità del proprio cuore si diventa magnanimi nei confronti di coloro che appunto agiscono male, lontani da una logica prima che evangelica, mi sento di dire, profondamente umana.
0: La fede non ci risparmia la possibilità del peccato, ma ci offre sempre una via per uscirne, quella della misericordia. Gesù non si scandalizza davanti alla nostra fragilità, sa bene che nessuna amicizia è immune dal rischio di tradimento, Don Tullio.
1: Sì, sono parole che ci ricordano e di fatto non idealizzano il credente come immune dal peccato, no. Quindi ciascuno di noi, se insomma una minima lettura di noi stessi, riconosciamo di essere deboli e fragili. Appunto, il cristiano non è il supereroe al di sopra di qualunque situazione e condizione, non è così. Il cristiano, come ogni essere umano, è una persona debole, fragile, vulnerabile, esposto al rischio del tradimento, persino nei confronti di Dio. Certo, riflettiamo su Giuda, ma ci sarebbe anche da parlare di San Pietro, forse ci sarà anche altra occasione, però di fatto la fede, appunto, questa fiducia nei confronti di Dio, non è una corazza che ci assicura di non cadere, ma una luce che ci sa guidare dentro le cadute per trovare una via d'uscita. Questa via d'uscita, per coloro che si riconoscono nella fede cristiana, è la misericordia. Ecco perché Gesù non si scandalizza della nostra fragilità, perché Gesù la conosce, l'accoglie, lo sa già. Quando commettiamo un peccato, ecco, Dio sa già che io sono così, ma sono anche molto di più, perché sono suo figlio, comunque sempre amato. E questo è uno dei tratti, a me sembra, più sconvolgenti e rivoluzionari del Vangelo, dove il mondo giudica, dove il mondo esclude, dove il mondo punisce. Ecco, Gesù tende la mano, invita a rialzarsi, invita a ricominciare. E questo è, a me sembra, l'aspetto bello del Vangelo, che ci viene chiesto di veicolare, al di là delle parole, ma col nostro modo di essere, di entrare in rapporto, in relazione con gli altri. Nessuna amicizia, dice appunto il Papa, è immune dal rischio del tradimento. Ecco, noi siamo amati immensamente da Dio, pur segnati nella nostra fragilità, e ci insegna che la vera forza della fede non sta nell'essere perfetti, ma nel lasciarci amare anche quando si è imperfetti. I genitori vogliono bene ai figli non perché sono bravi, sono le persone più intelligenti, no, vogliono bene ai figli perché sono i loro figli. Io credo che questo sia lo sguardo con il quale Dio guarda ciascuno di noi.
0: Possiamo parlare della forza silenziosa di Dio, che non abbandona mai il tavolo dell'amore, neppure quando sa che sarà lasciato solo.
1: Sì. E noi talvolta facciamo fatica a fermarci a riflettere sulla verità di queste affermazioni, al punto tale che riteniamo come impossibile, incredibile, appunto, che sia così. Perché il tavolo dell'amore, che di fatto poi può essere anche l'immagine dell'ultima cena, ma diventa anche l'immagine di ogni relazione autentica, il luogo nel quale si condivide, nel quale si accoglie, nel quale si dona continuamente. E pur sapendo che sarà tradito, abbandonato, lasciato solo, ecco, non si alza da quel tavolo. E Gesù ha la capacità di rimanere. E sì, questo, ancora una volta, il cuore del messaggio, la forza è quella di restare vulnerabile proprio per amore, di non rinunciare alla relazione anche quando sembra fallire. Cioè Gesù ci insegna che la vera grandezza non sta nel potere, ma nella perseveranza dell'amore, nell'accettare di essere feriti e forse anche traditi dall'altro, eppure si continua a rimanere. È al punto che uno dice: ma chi glielo fa fare? E questa è la cosa incredibile. Molto spesso anche le persone ammalate ritengono impossibile che Dio sia capace di rimanere fedele nonostante le continue infedeltà da parte nostra.

0: Ecco, il Papa ha parlato anche del perdono, che ha detto è un grande segno di amore, di un amore autentico e soprattutto dell'amore di Dio per tutti noi.
1: Allora, noi concettualmente queste cose le sappiamo e sono assolutamente vere, nel quale ci crediamo. E il problema è che non riusciamo a ritenerle per vere nella nostra vita. Ho commesso chissà quali peccati, quali grandi mancanze, Dio non mi può perdonare. Sì, ci credo, ma fino a un certo punto. Perché? Perché facciamo fatica a sperimentare, cioè a sperimentare nella nostra vita un amore così. Perché io l'esempio è banale, però è come quando salta la memoria del computer, non sono così esperto. Se salta la memoria centrale, io non riesco più a ritrovare tutti i dati. Ecco, il perdono di Dio è questa cosa, non ci verrà rinfacciato quando lo incontreremo faccia a faccia il male che abbiamo fatto. No, ci viene semplicemente detto che ci ama perché siamo suoi figli. Questo è il cuore della Pasqua di Gesù, appunto, Dio. Gesù è Dio, ovviamente, non condanna, risponde semplicemente con misericordia. Quando Gesù in croce, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Noi troppo spesso abbiamo dirottato l'attenzione sul volto, sull'immagine sofferente di Gesù, che va bene, ma il cuore non è la sofferenza, il cuore è l'amore. Nella sofferenza, appunto, Padre, perdonali, l'ho detto prima, ci vuole dire, non a parole, attraverso il suo modo di essere, appunto ci vuole dire che il suo amore è capace di traversare, andare ben oltre le nostre infedeltà, le nostre fragilità. Non ci ama perché siamo perfetti, ci ama perché siamo suoi figli. E vorrei aggiungere che quando, l'ho citato prima, quando Pietro, e anche questo è sconvolgente nel Vangelo, quando Pietro, dopo la risurrezione di Gesù, interrogato da Gesù, risponde alla domanda di Gesù stesso, mi ami tu più di costoro? Pietro risponde per tre volte, Signore, tu sai che ti amo. Ok, come mai gli chiede per tre volte? Per rinfacciare il peccato? No, per aiutarlo a comprendere una cosa molto semplice. Guarda, adesso che hai capito che non sei capace, adesso che hai capito che sei debole, adesso che hai capito che sei fragile, meglio ancora, adesso che hai capito che sei come tutti gli altri, adesso, non prima, adesso puoi guidare la Chiesa. Prima, appunto, Pietro dice, anche se tutti si scandalizzassero di te, io mai, non ti abbandonerò mai. Poi scappa e tradisce. Adesso, invece, che hai capito che sei come tutti, adesso puoi davvero guidare la Chiesa, perché puoi mostrarti realmente solidale, testimoniare concretamente il mio volto autentico, che è solo un volto d'amore capace di amare.
0: Don Tullio, è una gioia ascoltarla e sono felicissimo di averla come ospite spesso nelle mie trasmissioni. Come al solito io le chiedo veramente di portare un abbraccio da parte mia, ma penso di interpretare anche il desiderio degli ascoltatori. Un abbraccio a tutti gli ammalati che incontrerà lungo le corsie dell'istituto.
1: Va bene, lo farò senz'altro, con un reciproco ricordo nella preghiera.
0: Nella preghiera. Don Tullio, ancora grazie, ci risentiremo presto, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. A Don Tullio dedichiamo il prossimo brano.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumore di Milano, per essere intervenuto, e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi la seconda puntata della nostra nuova stagione la dedichiamo a un tema che non abbiamo mai approfondito prima e lo facciamo a valle della giornata dedicata, la giornata mondiale dedicata all'Alzheimer. Lo facciamo come sempre con due ospiti. Abbiamo con noi Isabella Salimbeni, direttore sanitario della Fondazione Germani di Cingia De Botti.
1: Grazie dell'invito.
0: Benvenuta, grazie di essere qua. E Rinalda Bellotti, presidente di AIMA Cremona.
2: Grazie.
0: Poi ci racconterete bene nel dettaglio che cosa rappresenta il vostro ruolo e che cosa fate nel concreto.
2: Volentieri.
0: Abbiamo tutti gli ingredienti per dare il via alla nostra puntata, ma prima di cominciare, come al solito, ci affacciamo? Ci affacciamo! Allora, partiamo forte nella nostra puntata e ci diciamo di fatto il perché siamo qui. Ogni anno viene celebrata una giornata mondiale. Qual è il significato di dedicare una giornata a una patologia che, di cui tante volte parliamo ma che forse ancora non conosciamo così bene o di cui non si parla ancora abbastanza? Dottoressa?
1: Sì. Il 21 settembre, appena trascorso, è decorsa la 33esima giornata mondiale per l'Alzheimer. Da anni, quindi, in tutto il mondo, in occasione di quella giornata e più in generale nel mese di settembre, si tengono moltissime iniziative di vario genere, di carattere scientifico, sociale, inclusivo, finalizzate proprio ad aumentare la consapevolezza riguardo questa patologia. I numeri della malattia sono numeri importanti, è una malattia che viene definita da alcuni una pandemia silenziosa. Le prospettive nel futuro sono di casi sempre più frequenti in tutto il mondo, ma come dicevi tu non la si conosce probabilmente ancora abbastanza. È importante soprattutto per gli addetti ai lavori offrire possibilità di formazione, informazione, divulgazione per tenere alta l'attenzione. Questo principalmente perché non sono ancora abbastanza le diagnosi precoci e precise. La diagnosi arriva ancora purtroppo tardivamente, all'incirca 2 anni dopo dall'insorgenza dei primi sintomi, per una serie di fattori.
0: E posso chiederti subito come mai si arriva così tardi?
1: Direi che uno dei fattori principali è rappresentato dall'ageismo, ovvero si pensa che quando una persona di età avanzata manifesta dei sintomi cognitivi, questo vada accettato come normale evoluzione di un invecchiamento fisiologico, ma non è così. Quando si invecchia,
0: quando si dice, sta invecchiando,
1: perfetto,
0: è normale.
1: È normale, perde qualche colpo. In realtà non è così, invecchiare non presuppone che compaia la demenza, per cui a volte anche, ahimè, gli addetti ai lavori, di fronte ad una persona piuttosto anziana, generalmente over 80-85, non si allerta a sufficienza. E poi c'è anche un altro aspetto. La malattia è ancora circondata da stigma e pregiudizio, la malattia fa paura, quindi anche i familiari stessi che sono le prime sentinelle di fronte ai segni e ai sintomi si spaventano e tendono in un certo senso a negare, a non voler
0: vedere. A sminuire magari.
1: Esattamente, quindi parlare di demenza, spiegare di che cosa si tratta sicuramente aiuta a mantenere alta l'attenzione. E poi è importante anche che le persone con la malattia e coloro i quali si occupano, quindi familiari, caregiver, di chi ha la malattia, non si sentano soli. Un tema che poi sicuramente con Rinalda si approfondirà è proprio quello del senso di solitudine al momento della diagnosi, a volte anche un senso di abbandono. Quindi iniziative come queste danno voce anche a quel cuore silenzioso dell'assistenza che è rappresentato proprio dai caregiver.
0: Siamo stati chiamati in causa come caregiver, direi.
2: Sì, effettivamente, come diceva Isabella, i numeri sono alti, si stimano circa 1.400.000 persone affette da demenza, di cui circa la metà Alzheimer, perché è la forma di demenza più diffusa. E accanto a questi ci sono circa 3 milioni di caregiver. Questi numeri sono destinati, così dicono le stime, a raddoppiare entro il 2050, per cui noi avremo un esercito di circa 6 milioni di persone con un sovraccarico emotivo e fisico elevatissimo che devono far fronte alla situazione. Quindi il caregiver lo mettiamo e lo consideriamo, diciamo, penso di non esagerare, tanto quanto l'ammalato. Tant'è che l'Alzheimer viene definito come malattia familiare, perché non colpisce solo la persona che ne è affetta, ma anche tutto il contesto familiare, che di fronte alla diagnosi ha subito un atteggiamento di disorientamento, di difficoltà, e qualcuno come lo affronta? Lo affronta con un'iperattività, altri invece negando, sì. Perché come facciamo tutti di fronte ad alcuni problemi c'è più facile negare. Solo che poi questa situazione...
0: Beh, poi forse, scusi se la interrompo, c'è anche un po' di titubanza nel saper che cosa fare, perché rispetto ad altre patologie dove magari si interviene c'è con una terapia, con un protocollo, certo, chiaro, qui è più difficile.
2: Infatti, quindi diciamo il primo problema è capire cosa fare, come muoversi. E chiaramente le risposte sono i geriatri, i neurologi, ci sono i centri appositi, e poi c'è anche, diciamo, la nostra piccola realtà che vuole proprio essere punto di riferimento per queste persone.
0: Parliamo dell'Alzheimer Café.
2: Parliamo dell'AIMA e dell'Alzheimer Café, proprio perché qui trovano i primi indirizzi, le prime indicazioni. Nel corso dell'Open Day, anche dell'anno scorso, arrivano persone che hanno in famiglia dubbi, incertezze, e veramente, cioè, si vedono spaesati, ma fortemente. Poi dopo si fa una chiacchierata, si parla, vedi che queste persone leggermente si rasserenano, perché riescono a trovare un po' il bandolo della matassa e capire un po' come affrontare. Prima di tutto, ovviamente, bisogna conoscere la malattia, posto che il caregiver assume anche un po' un ruolo di primo terapeuta rispetto al familiare. È definita una vittima nascosta, però deve essere forte proprio per confrontarsi quotidianamente con il proprio familiare. E chiaramente è un ruolo impegnativo, perché il decorso della malattia, certo, Isabella, è estremamente, certo, può essere anche molto lungo, si arriva anche a 15 anni,
1: certo,
2: quindi sono 15 anni, 10, 15 anni quelli che sono comunque da vivere.
1: Certo, e poi è un decorso di malattia, sì, che va dagli 8 ai 15 anni, a volte meno, a volte di più, dipende da tanti fattori, ma caratterizzato proprio da fasi diverse che si susseguono e che sono caratterizzate da bisogni diversi, certo, quindi i bisogni cambiano in base all'evoluzione, alla storia naturale della malattia, e non sempre i servizi e la rete che sta attorno è così pronta a cambiare anche le risposte di fronte a questi bisogni. Il senso di smarrimento che diceva Rinaldo è quello che anche noi nell'ambito sanitario vediamo, perché le famiglie non sanno come muoversi, dove rivolgersi, e realtà come quelle di AIMA rappresentano sicuramente un porto sicuro per cercare di indirizzare, di fronte a questo tsunami che è la diagnosi, una famiglia che si sente confusa e spaventata.
0: Allora, su questo vi propongo di ragionare su una cosa insieme, è una risposta che mi date insieme. In un minuto, poi vi darò, okay, il via ufficiale, vi chiedo di provare a raccontarci che cosa ancora il territorio cremonese può fare in questo senso, nella direzione che stavate dicendo voi prima, ok? Lo facciamo nella nostra prossima rubrica, che è Le Lancette. Pronte? Ci siamo? Via, okay, il nostro minuto.
1: E allora, partendo dalla prevenzione, questo riguarda un po' il territorio nazionale in generale, bisognerebbe concentrarsi un pochino di più sulla divulgazione di quelli che sono i fattori di rischio per la malattia, e quindi su un'attività di prevenzione e di screening, perché si lavora tanto sulla prevenzione cardiaca, oncologica e via discorrendo, ma poco sulla salute cerebrale. Sicuramente dovremmo innalzare la capacità di riconoscere i segni di malattia, come dicevamo prima, a tutti i livelli, di coloro i quali vengono a contatto con persone che lamentano questi disturbi. E per quanto riguarda la rete dei servizi, Rinalda?
2: Beh, per quanto riguarda la rete dei servizi, voglio dire, a Cremona c'è già ampia attenzione. sono probabilmente da sostenere anche le associazioni, quindi le associazioni di volontariato, perché sappiamo benissimo che la rete dei servizi sanitari molto si appoggia sulle associazioni, quindi associazioni di volontariato, quindi sappiamo quali sono le fonti di finanziamento, assai ovviamente contenute e ridotte.
0: Sembra però, che si riducano sempre di più.
2: Sì, allora adesso per avere delle risorse bisogna presentare dei progetti, certo, finalizzati per la realizzazione sempre di qualche cosa di nuovo, però forse si dimentica che la gestione ordinaria, quotidiana, comporta una spesa, quindi anche se non innovo, ma se gestisco e offro attività psicosociali ai miei ospiti, io devo pagare gli operatori, io ho una sede, ho le spese di gestione, non voglio scendere nel dettaglio, però
0: è chiaro, direi,
2: un maggiore aiuto. E poi appunto, come si diceva, la prevenzione, che poi è una prevenzione a 360 esatto, gradi, perché aiuta non solo l'Alzheimer, ma aiuta, sì, il benessere,
1: sì, la salute globale,
0: il tutto, psicofisico, insomma, generale. Avete citato famiglie, avete citato l'aspetto, diciamo, più terapeutico in senso stretto, associazioni. Com'è il rapporto tra queste tre realtà?
1: Il rapporto, diciamo, che ognuno cerca di fare per bene la sua parte, perché il problema principale è la frammentazione, dicevamo, dei servizi e una rete che c'è, ma che tante volte fatica un po' a parlarsi, a trovare quindi la fluidità delle informazioni, il passaggio delle consegne, l'adeguarsi, come dicevamo prima, all'evoluzione della malattia. Ogni realtà poi cerca quindi di fare la sua parte, di fare il suo meglio. Come fondazione, ad esempio, noi abbiamo una filiera di servizi che va dall'ambulatoriale domiciliare al semiresidenziale fino ad arrivare alla residenzialità, e quindi credo che si debba lavorare sempre di più per filiera, perché la filiera non è solo uno slogan, ma è anche una possibilità di immaginare una presa in cura che sia personalizzata e adeguata a quella fase di malattia. Dopodiché, ovviamente, l'interazione con il sanitario, sociosanitario e il sociale rappresenta un po' la chiave di volta per ognuno di noi, perché è una malattia che non si affronta da soli, né la famiglia, ma neanche tantomeno chi effettivamente fa parte della rete. Non ci si può non parlare.
2: Beh, allora, noi abbiamo un legame forte con Cremona Solidale, che è un centro importante, perché poi è anche una questione territoriale.
1: Assolutamente.
2: Ecco, ovviamente, quindi i miei riferimenti sono nell'ambito di Cremona Città, quindi abbiamo un rapporto forte, quindi è stessa Cremona Solidale, cioè i geriatri che visitano le persone, che spesso ce li indirizzano, magari fanno conoscere loro l'esistenza della nostra associazione, che è utile particolarmente nella prima fase della malattia, quindi quando le persone sono ancora nella loro abitazione, e con, diciamo, il servizio che noi offriamo riusciamo ad aiutare il malato, stimolandolo attraverso numerose attività che svolgiamo, sia il caregiver che, diciamo, riesce ad avere almeno
0: qualche ora
2: di spazio personale, perché la mancanza di un proprio spazio è una, ovviamente, delle cause che rischia di far ammalare, perché sappiamo che gli effetti emotivi, psicologici, sanitari,
1: certo,
2: sociali, perché la gente spesso si vergogna. Nel report Alzheimer 2024 si legge che il 43% degli intervistati non ha più invitato a casa amici e parenti perché si vergogna di quella situazione.
0: Beh, la famiglia in questo caso, o i caregiver in generale, hanno un ruolo di mediazione sociale importante,
1: importantissimo,
0: no?
2: Sicuramente, e noi, la nostra associazione, cerca di accompagnarli in questo percorso, far capire loro che non è una vergogna, che è una malattia come le altre, quindi si cerca di accompagnarli anche a gestire ed affrontare quelle sensazioni che hanno, perché spesso hanno un senso di irritazione, un senso di rabbia anche, di insofferenza, e poi spesso si sentono in colpa. Bisogna far capire loro, con un atteggiamento attento, empatico e competente, che è un sentire normale per le persone, e quindi questo non deve far sì che si sentano in colpa. Però il percorso non è agevole, e quindi attraverso vari incontri che noi facciamo, sia individuali sia di gruppo, cerchiamo di aiutarli in questo cammino, che poi diventa per i caregiver sempre più impegnativo, certo, perché poi anche nelle attività quotidiane più semplici c'è bisogno dell'aiuto,
0: di supporto,
2: nel tempo.
0: Certo. Cambiamo argomento e apriamo un'altra nostra rubrica, che è il nostro planetario. Il tema è quello dell'accessibilità dei farmaci. Parto da una notizia riportata al quotidiano Sanità nel giugno 2026, che cita che nella seduta del 15-19 giugno del 2026 la Commissione Scientifica ed Economica di AIFA ha confermato il no alla rimborsabilità di entrambi degli ultimi farmaci che sono stati utilizzati, perché l'effetto di rallentamento della malattia a 18 mesi è stato giudicato modesto. Questo apre un tema, direi,
1: sì,
0: dottoressa.
1: Sì. Apre un tema che è un tema molto vasto, complesso. Diciamo che la ricerca ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, sia in termini di diagnosi, poi eventualmente vediamo, che in termini di terapia. Non eravamo sguarniti di farmaci fino agli ultimi anni, perché è giusto ricordarlo, i farmaci storici, diciamo così, che esistono da alcuni decenni, i cosiddetti inibitori dell'acetilcolinesterasi, che vengono prescritti con piani terapeutici, quindi non a carico del cittadino, dai centri dei disturbi cognitivi che sul nostro territorio ovviamente esistono, sono farmaci che a tutt'oggi vengono ancora prescritti, somministrati, e in un certo numero di casi si sono dimostrati in grado di fermare temporaneamente o rallentare la progressione della malattia. Risultati che comunque non sono quelli di una guarigione, per cui la ricerca è andata avanti, si è spinta fino ad individuare questa categoria di farmaci di cui hai citato ora l'articolo, che sono gli anticorpi monoclonali. Sono farmaci, in realtà va detto, che hanno delle indicazioni limitate ed anche delle controindicazioni, quindi non è soltanto un tema di costi, anche ovviamente, quindi di accessibilità, ma anche di accessibilità dal punto di vista sanitario, intanto perché bisogna trovarsi, affinché abbia un senso la loro somministrazione, in una fase iniziale di malattia. Questo lo comprendete già da quello che ci siamo detti
0: rispetto
1: prima,
0: a quella, è già un problema,
1: le diagnosi
0: di
1: precoci, esatto. Ma dopo avrò qualche buona notizia dal punto di vista dei biomarcatori, poi eventualmente ne parliamo. Ma non solo, sono gravati anche da effetti collaterali, possono provocare delle emorragie cerebrali, cioè la loro somministrazione richiede dei controlli, dei monitoraggi costanti e continui. A fronte di ciò, è vero, sono costosi sia come farmaci in sé che come esami richiesti per il loro monitoraggio. Quindi io credo che ne vedremo delle belle. Ovvero sia, intanto l'Italia non ha approvato gli stessi anticorpi monoclonali che negli Stati Uniti dall'FDA sono stati approvati, quindi abbiamo comunque noi fortunatamente degli organi di vigilanza e di controllo sulla missione,
0: diciamo,
1: diversi, sicuramente molto rassicuranti da questo punto di vista. Ma poi ne vedremo delle belle, perché io credo che al di là dell'aspetto dei costi, già il fatto dell'indicazione e la necessità di essere monitorati durante la loro somministrazione ci porti ancora al tema dell'ageismo, cioè non vorrei che l'accessibilità sia limitata per coloro i quali sono più anziani, più fragili e con più comorbilità, cioè con altre patologie associate. Temo, spero di sbagliarmi, che si dovrà fare delle scelte, vengano lasciati fuori questi, proprio queste persone più fragili. Vediamo.
0: Sul tema... Prego.
2: No, ecco, noi chiaramente non facciamo somministrazioni farmacologiche, la nostra terapia è la terapia appunto dell'offrire attività psicosociali. D'altro canto, Isabella penso confermerà che accanto alla somministrazione dei farmaci tradizionali, eccetera, eccetera, è assolutamente importante l'attività di stimolazione di queste persone. Non è un caso che quando noi riapriamo il centro, lo riapriamo, che abbiamo riaperto da poco, i familiari dicono meno male, perché in questi due mesi mio papà, mia mamma, quello, cioè, è peggiorato. Noi che cosa facciamo? Stimolazione cognitiva, arte terapia, attività col cane, musicoterapia, tutte queste attività che sono, cioè cerchiamo di lavorare sulle competenze che queste persone ancora hanno, quindi sull'io capacitante, quindi non sull'io malato, proprio perché questo aumenta in loro anche un senso di fiducia e un senso di benessere, e queste attività vengono svolte in gruppo, e già il gruppo è uno strumento terapeutico, perché fa sì che queste persone escano dall'isolamento e abbiano relazioni sociali, certo, che sappiamo sono per tutti un importante aiuto nella fase dell'invecchiamento, anche nell'invecchiamento sano, esatto, perché giustamente molti credono che ci sia questo automatismo, vabbè, certo, non hai più memoria, ma che cosa pretendi? Certo. No, non è proprio, esatto, così, esattamente. Quindi
1: confermo ciò che diceva Rinaldo sui trattamenti non farmacologici, che è un tema anche a me caro e che noi applichiamo nell'ambito della nostra filiera dei servizi, sia a livello di centro diurno che di nucleo Alzheimer, e proprio perché è importante per i professionisti della salute vedere la persona oltre la malattia, perché se ci concentriamo sulla malattia cerchiamo il farmaco per guarire. Ad oggi questa opzione non ce l'abbiamo, per cui è necessario ancora di più, vale per tutte le patologie ovviamente, ma per questa ancora di più, vedere la persona con la sua storia, i suoi desideri, le sue aspettative, i suoi timori, le sue paure. Il caregiver è importante perché ci racconta, se la persona non lo è più in grado di farlo, la biografia, il suo vissuto, e quindi in base alle preferenze, alle attitudini, a ciò che la persona amava ed ama, proporre delle attività, perché la letteratura scientifica ne dimostra l'efficacia, dalla stimolazione cognitiva a tutte le altre tipologie di trattamenti psicosociali che Rinalda diceva. Infatti,
0: che è poi un po' la differenza tra il curare e il guarire, no?
1: Esatto,
0: cioè,
1: esatto.
0: Se guardiamo da un punto di vista più ampio.
2: Esattamente, sì, purtroppo spesso ci si concentra sulla malattia, quindi anche i familiari, ecco, si è dimenticato che cosa ha mangiato, eccetera, perché insomma l'Alzheimer, eccetera.
1: Esatto.
2: E quindi l'attenzione invece deve essere giustamente spostata verso la persona, perché la persona rimane con le sue emozioni, e bisogna anche cercare di imparare una nuova comunicazione e una nuova lettura dei comportamenti di queste persone, che non sono comportamenti strani da scrivere alla categoria delle stranezze, ma molto spesso, quasi sempre, hanno un messaggio, esatto, e il caregiver deve imparare anche questo difficile mestiere, insomma,
0: certo,
2: ecco, di leggere,
1: esatto,
2: i comportamenti.
1: E dirò di più, a volte è il caregiver che insegna a noi che cosa vuol dire un certo comportamento, e questa interazione che c'è nell'ambito del reparto o comunque dei servizi con cui interagiamo è veramente bellissima, perché il caregiver è a volte l'interprete di una determinata espressione di stress o di un comportamento che apparentemente noi non riusciamo a spiegare. Però molto bello il concetto che dietro una alterazione comportamentale c'è l'espressione di un bisogno, e quindi è una sfida per il caregiver formale e informale comprendere che cosa la persona sta cercando di dirci con un linguaggio che non può più essere solo quello verbale.
0: Prima di
2: aggiungere,
0: vai, velocissimo, perché il tempo non ci aiuta.
2: Sarà al centro dell'Alzheimer Fest, che quest'anno sono 10 anni che c'è l'Alzheimer Fest, una manifestazione nazionale dove si unisce un po' tutto: canto, ballo, scienza, ricerca, è un mix di tante cose, soprattutto anche di intrattenimento, e anche in maniera anche un po' allegra, se si vuole, perché per attirare l'attenzione sul tema non necessariamente bisogna solo fare convegni,
0: certo, convegno scientifico, certo.
2: C'è anche un altro modo, per cui io vi aspetto tutti all'Alzheimer Fest, che
0: quando
2: si
0: è?
2: Il 3 ottobre dalle 10 del mattino fino alla sera, un susseguirsi di iniziative al Parco del Morbasco, nelle vicinanze della struttura Sinapsi,
0: sì.
2: 2, e lì appunto ci saranno dei momenti di interlocuzione scientifica dove appunto il punto centrale sarà il caregiver, e poi ci saranno canti, balli, teatro,
0: una festa,
2: in
0: si chiama festa,
2: è una festa, ecco, è una
0: chiamiamo
2: festa,
0: così.
2: Quindi venite con lo spirito
1: Fondazione festoso. Germania ha accolto il cortese,
2: certo,
1: invito, saremo là anche noi appunto come fondazione a presentare un po' i servizi dedicati alle persone con demenza e alle loro famiglie, e presenteremo anche il nostro piccolo caffè Alzheimer, che diciamo è l'unico nel Casalasco, quindi ci teniamo anche a far conoscere questa opzione all'interno di Fondazione.
0: In 30 secondi, Isabella, perché 30 secondi abbiamo, non di più, anzi mi sgridano perché abbiamo già sforato, non ci siamo dimenticati che hai detto che hai buone notizie.
1: Ho buone notizie perché esistono, è stato approvato il dosaggio sul sangue periferico, quindi con un semplice prelievo del sangue, di biomarcatori, che sono quindi dei test che vanno a dosare molecole che si trovano in accumulo a livello del cervello, nomi strani, beta amiloide, proteina tau, non ci interessa. Tuttavia si tratta di un test che non possiamo domani andare noi a fare tutti, quindi non è destinato alla popolazione generale asintomatica, ma in presenza di sintomi e segni in fase iniziale il biomarcatore ci potrà dire se questa persona ha effettivamente la malattia. Questa è una buona notizia se ci colleghiamo al fatto che le terapie nuove di cui parlavamo, gli anticorpi monoclonali, devono essere somministrate in fase iniziale. Esatto.
0: Bene.
2: Quindi, e poi per un esame che non è sicuramente
1: non è invasivo.
2: Quindi.
0: Certo. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Innanzitutto del lavoro che fate, della cura che ci mettete nel farlo e anche di queste belle notizie che ci avete lasciato in conclusione. È stato veramente, veramente un piacere.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
2: L'occasione per parlare appunto
0: ci mancherebbe.
2: Di quello che facciamo.
0: Ci mancherebbe.
1: Grazie.
0: Grazie a tutti voi che ci seguite.
1: Grazie.
0: Continuate a farlo su tutti i nostri canali social. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Chuck, motore, azione. Raccontata da Simone Gai, TVL.
1: Poti è la montagna degli Aretini. Ci si sale per cercare il silenzio, un po' di fresco d'estate, per stare lontani dal rumore. Un posto che non ha nulla a che fare con le luci del cinema. Ed è forse proprio per questo che il cinema qui funziona. La cooperativa Il Cenacolo, che gestisce Poti Picture, ha sede in un vecchio convento di cappuccini, un luogo che sembra fatto apposta per rallentare, per togliere invece che aggiungere. Eppure, lungo i corridoi alle pareti ci sono le foto dei ragazzi insieme ad attori famosi, immagini che spiazzano. Ti chiedi che cosa ci facciano lì, poi capisci che la domanda giusta è un'altra: perché no? Ho smesso di guardare quando ho incontrato uno degli attori, Tiziano. Ci siamo parlati appena arrivato, non di cinema, non di progetti. Mi ha mostrato il suo tatuaggio dei Litfiba, una passione enorme per il rock. Io gli ho raccontato che per lavoro ho fatto un servizio nella sala prove di Via dei Servi a Firenze. Il suo sguardo si è acceso. In quel momento, in quel preciso momento, ho capito che le domande che mi ero preparato sarebbero servite a poco. A Poti le regole del cinema, ma mi verrebbe da dire anche della televisione, perfino della musica, vengono sovvertite per costruire qualcosa di più grande, qualcosa che assomiglia molto a una missione. L'etichetta di disabilità ha iniziato a sembrarmi inutile quando ho incontrato invece Sara, non per quello che diceva, ma per come guardava. Con i suoi occhi raccontava già tutto, la gioia di essere lì, di far parte di qualcosa di vero. In quel momento non stavo più raccontando un progetto sociale. Stavo ascoltando attrici e attori che parlavano di set veri, set importanti, set difficili, esperienze che io, da ragazzo, sognavo soltanto. E mi sono lasciato affascinare dal loro stupore, dai loro aneddoti, dalla normalità con cui raccontavano il lavoro. Le difficoltà ci sono, certo, e sono tante, ma la determinazione di Daniele Bonarini, regista e fondatore della Poti, è una di quelle che non ammette scorciatoie. Lavorare su set complessi, costosi, importanti, significa chiedere tanto. Ma chiedere tanto, qui, vuol dire dare tanto. Lo sguardo compassionevole spesso ci mette su un piedistallo più alto e da lì non si costruisce nulla. Né risultati né dignità. Daniele è un ragazzo della mia generazione. Come tanti millennials ha avuto in mano una telecamerina e tutti ci siamo sentiti Spike Lee dietro l'obiettivo o Johnny Depp davanti. Anch'io ricordo le parodie, i primi esperimenti. A me ha portato a fare l'autore televisivo, a lui a coltivare un progetto ambizioso e unico. I percorsi per arrivare in cima alla propria montagna sono diversi, ma la vetta spesso resta la stessa. Accanto a lui c'è Michele Grazzini, direttore esecutivo, è quello che tiene insieme i pezzi, che fa in modo che il sogno non resti tale. Alla Poti nulla è lasciato al caso. Ed è qui che entra in gioco un'espressione bellissima: sartoria umana. Ogni settimana negli studi della Poti si tengono corsi con attori professionisti seguiti da una psicologa, un connubio raro, prezioso. Serve a capire l'attore, ma prima ancora la persona. Serve soprattutto a capire fino a dove si può alzare e non abbassare l'asticella. Questa idea restituisce dignità. Quando Paolo mi raccontava del suo abito di scena, delle ore passate in sala trucco, ho capito che quei ruoli erano davvero cuciti addosso a lui, non adattati per semplificare, ma costruiti per valorizzare. E quando Tiziano mi ha detto che sul set si vestiva da John Wayne, con il cappello, la pistola, il poncio, in quel momento lui era John Wayne, senza come, senza quasi. Il progetto Poti Picture è bello perché ribalta un luogo comune. Si dice spesso che le persone con disabilità trovano il loro posto nella società grazie al lavoro. E si pensa quasi sempre agli stessi lavori, tutti dignitosi per carità. Ma qui si costruiscono sogni che diventano lavoro. Due dei ragazzi oggi sono assunti come attori e quando raccontano che sul set le maestranze si stupiscono della loro bravura, capisci che a volte la disabilità è negli occhi di chi guarda. L'immagine che porto via è quella di Sara, bellissima, che si presenta così. Ciao, sono Sara, ho 23 anni e sono un'attrice della Poti Picture. Il mio sogno nel cassetto era fare l'attrice e quindi... I sogni non fanno distinzione, vanno da chi se li merita, da chi costruisce il proprio lavoro passo dopo passo, non importa quanto alta sia la montagna da scalare. Dalla Poti io sono sceso arricchito, sicuramente.
0: Si sente la chiesa delle persone.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale presentiamo i santi della Porta Accanto delle diocesi. Diamo modo alle diocesi dunque di far conoscere i loro tesori, il loro patrimonio di bellezza e di bellezza umana e spirituale. Oggi abbiamo la gioia di andare a Palermo e presentare una grande figura, quella di Don Pino Puglisi. Lo facciamo con Rosaria Cascio, una delle giovani presenti con Don Pino, oggi docente, e con lei cerchiamo di conoscere questa luminare figura di Don Pino. Rosaria, buongiorno a te.
2: Buongiorno Don Andrea, buongiorno a tutti.
1: Rosaria, puoi dirci e far conoscere ai nostri radioascoltatori la figura di Don Puglisi?
2: Padre Puglisi è stata una bellissima parabola che il 15 settembre ha avuto la sua data di nascita e la sua data di fine, con un periodo in mezzo nel quale dal 37 al 93, quando poi si era ucciso, Padre Puglisi è stato sacerdote della Chiesa di Palermo. L'esperienza di parrocato è durata soltanto è avvenuto in due casi. Un primo caso, una decina d'anni nel paese di Godrano, a due passi da Palermo, e poi quella finale a Brancaccio. Tutto il resto del tempo, dopo la formazione in seminario, con un aiuto grandissimo ricevuto dalla famiglia, sia come sostegno economico che soprattutto come sostegno morale. Ricordiamo che la mamma di Padre Puglisi desiderava un figlio prete e santo, erano queste le sue parole, e tutta la sua famiglia volle fortissimamente accompagnare la vocazione che si manifestò in età giovanile in Padre Puglisi. Dopodiché tutta la sua esperienza è stata segnata dal lavoro con i giovani, in particolar modo negli anni 80, quando lui inizia a Palermo l'esperienza di direttore del Centro Diocesano Vocazioni, allora oggi ufficio delle vocazioni, e lì, oltre a condurre appunto questa esperienza per diversissimi anni anche a livello regionale e nazionale, ha formulato una bellissima, ha dato la possibilità a tantissimi giovani di costruire un'esperienza di crescita dal punto di vista spirituale, esistenziale, umano, all'interno di questi gruppi. Un'esperienza che poi si è concretizzata davvero in tantissimi anni e che non ha lasciato quasi fino alla sua morte. Poco prima di morire, nel 90, arriva a Brancaccio. Dico poco prima di morire.

0: perché dal 90 al 93 è esattamente quello il periodo in cui fu parroco e gli bastarono soltanto 3 anni per poter concretizzare in maniera assoluta la parola di Dio in un territorio che sembrava dimenticato da tutti, anche dagli uomini, soprattutto dagli uomini, e che era in mano alla criminalità, alla peggiore criminalità del momento. E quindi quella dei fratelli Graviano, quella che portava le bombe in giro per l'Italia nel 92 e poi nel 93 con tutte le stragi a Roma, gli attentati alle chiese, a Milano, a Firenze e poi nel 92 ai due magistrati Falcone e Borsellino. Puglisi e Brancaccio concretizza e dà senso, direi quasi, a tutta l'esperienza di sacerdote a Palermo, perché lì realizza esattamente il suo mandato da sacerdote, quello di vivere in pieno e incarnare in un territorio dove vivono gli ultimi la parola di Dio.
1: E ti domando, grazie innanzitutto, ti domando Rosaria, cosa ha segnato maggiormente voi parrocchiani, ma voi giovani, la figura di Don Puglisi?
0: Io che oggi sono insegnante, rivedo nell'esperienza vissuta con padre Puglisi il metodo educativo, quello cioè che ha segnato davvero l'esistenza di tutti noi. Mi piace riassumere sempre padre Puglisi in una parola importante: coerenza. Avere un adulto significativo che il giovane vede come accompagnatore nella sua vita, un adulto che non dice, non dà risposte, ma che sollecita domande e si pone accanto a te in questo cammino di scoperta, ecco, questo credo che sia stata la formula magica che sia riuscita a far diventare Puglisi un punto di riferimento per tutti. Oggi che sono un insegnante, l'ho quasi definita la pedagogia dello sguardo, la sua capacità di entrarti dritto negli occhi fino ad arrivare al tuo cuore, alla tua anima, e di rimanere lì seduto in attesa che tu cresca, senza sollecitarti o orientare la tua vita in una direzione piuttosto che in un'altra, ma aspettando che sia tu a scoprirla. Il vero lavoro di un educatore e di un animatore.
1: Rosaria, c'è un testo che è stato raccolto da un'audiocassetta dove Don Pino presenta un campo vocazionale nel 1986. Allora proviamo ad ascoltarlo perché è particolarmente suggestiva la domanda. Sì, ma verso dove? Ascoltiamo questo testo.
2: È difficile trovare un senso della vita non sapendo ciò che deve e tantomeno ciò che dovrebbe fare molto spesso. Ma spesso non sa più neanche ciò che in fondo vuole, perciò l'uomo si lascia vivere e sono gli altri che lo pilotano, gli uomini telecomandati di oggi. Ecco, in tal modo, l'uomo desidera ciò che gli altri fanno, è il conformismo, tutti fanno così. Oppure faccio quello che gli altri vogliono che faccia il totalitarismo, ecco, mi adeguo a quello che comanda un tale. In altri termini, l'uomo va abdicando alla sua responsabilità, al suo io. L'uomo è uno, nessuno 100.000, cioè noi oggi abbiamo parlato della nostra identità. Io ho delle preferenze, dei progetti, sono fatto in un determinato modo, poche battute, però il mondo di oggi cerca invece di massificarci, di farci diventare massa, un numero in una massa, senza una vera e propria identità.
1: Ecco Rosaria, se c'è una cosa che emerge da questo brevissimo testo, ma particolarmente incisivo, è la capacità di tenere lo sguardo, lo dicevi anche tu prima, in modo chiaro, non solo tra di voi, ma anche verso qualcuno. Sì, ma verso dove? Proprio perché non siamo moltitudine, ma ciascuno è fatto uno, nessuno è 100.000, ecco.
0: E d'altronde quel clima verso dove è diventato lo slogan dei gruppi giovanili, ed è un sì che è un sì alla vita, è più che altro una constatazione, era una constatazione, come dire siamo vivi. E adesso di questa vita cosa ce ne vogliamo fare? La vogliamo accettare passivamente perché appunto ci troviamo vivi, oppure vogliamo darle un senso, vogliamo darle una direzione? Quel ma verso dove racchiudeva e racchiude ancora l'accompagnamento esistenziale, spirituale, umano che Padre Pugli si proponeva a noi ragazzi. E non è una domanda alla quale dai una risposta una volta per tutte. Io oggi ho 60 anni e ogni mattina mi faccio la stessa domanda, perché va confermata continuamente in ogni momento della nostra giornata. È la scelta di vita, quella che può essere anche definitiva, un affetto, il lavoro, la scelta di mettere al mondo un figlio, sono di quelle scelte che vanno comunque confermate giorno per giorno. E lo slogan che Puglisi ha voluto per i giovani, per i gruppi giovanili, è proprio questo, ed è ancora oggi validissimo.
1: Vuoi ricordare, Rosaria, per cortesia, ai nostri radioascoltatori per cosa è morto, in quale situazione poi è morto Don Pino?
0: Padre Puglisi è arrivato nel settembre del 1990 a Brancaccio, un quartiere periferico della città di Palermo, un quartiere storico ma contemporaneamente un quartiere violentato dall'inserimento nel suo tessuto di cittadini che erano stati tolti dal centro storico, quello bombardato della nostra città, e trapiantato lì. Questo aveva un po' modificato le cose di quel territorio, però contemporaneamente era diventato un'enclave mafiosa che al suo interno era governata da una delle famiglie più potenti, quella dei fratelli Graviano, a loro volta figli del Benedetto Graviano, che era il capomafia del territorio. Ed è proprio a Brancaccio che Puglisi propone una pedagogia alternativa a quella mafiosa attraverso una sua presenza continua e costante a fianco principalmente dei bambini, perché ciò che Puglisi con chiarezza aveva detto anche durante diversi incontri pubblici con gli adulti che ormai sono intrisi di mentalità mafiosa, non c'è purtroppo molto da fare, con i giovani qualcosa possiamo, ma con i bambini possiamo davvero cambiare le cose. Stare a fianco di quei bambini che erano abituati ad essere trattati da animali, quei bambini che desideravano diventare mafiosi perché la mentalità mafiosa nella quale erano stati educati aveva fatto di loro dei replicanti, cioè delle persone che senza esercitare il pensiero critico eseguono ordini, quei bambini desideravano essere parte del mondo mafioso. Puglisi non ha mai contestato questo desiderio di quei bambini, perché l'oppositività sarebbe diventata esclusione. E invece Puglisi entra nella vita di questi bambini proponendo il modello dell'amore evangelico, del sostegno reciproco, dell'affetto, del prendersi cura come modello alternativo. E dice Puglisi: noi non dobbiamo soltanto trattare questi bambini da bambini, ma dobbiamo far vedere che noi adulti ci trattiamo da persone, perché l'esempio, ecco la pedagogia anche dell'esempio, perché l'esempio darà loro la possibilità di chiedersi: ma perché questi adulti si trattano bene? Perché sono persone e non animali nel trattarsi così? Questo è bastato, è dirompente quello che viene a Brancaccio, fa tante altre cose, comincia cioè a far capire alla gente, soprattutto alle donne, che i diritti negati ai quali la mafia rispondeva con favori e creando dipendenza e clientela, invece erano diritti da affermare, e quindi fonda il Centro Padre Nostro, all'interno del quale gli assistenti sociali danno una mano alle donne del territorio per poter ottenere quei diritti. Insomma, in un modo o in un altro la mafia sente che perde potere in quel territorio, ma perde soprattutto i bambini per questa pedagogia alternativa di cui parlavo. Ecco perché dopo un anno dalla presenza a Brancaccio già viene decretata la morte di Puglisi. Dice Spatuzza, Gaspare Spatuzza, un pentito che farà parte del gruppo di fuoco che ucciderà quel 15 settembre padre Puglisi, che Puglisi nel 93, quando poi verrà ucciso, era una pratica aperta da troppo tempo, perché la sua morte già era stata decretata. Ecco, applicare il Vangelo in modo semplice, in modo efficace, in modo genuino, significa diventare alternativi a quella malavita che nel giro di un anno capisce che le toglie, che ha perso linfa, ha perso terreno sotto i piedi. Quindi la condanna a morte che 3 anni prima era stata decisa viene eseguita dopo 3 anni, perché i Graviano sono anche di quella mafia che appunto si è occupata delle bombe, quindi ha perso tempo su questo, lo dicono gli stessi mafiosi nei processi. Nel 93 viene ucciso da un killer soprannominato U Cacciaturi, il cacciatore, per la vista potente che aveva. Viene ucciso e la mafia pensa di averlo messo a tacere, ma in effetti ha creato un boomerang, una rivoluzione a Brancaccio e poi anche altrove, perché Puglisi oggi è amato in tutto il mondo, assolutamente in tutto.
1: La causa di beatificazione è stata avviata nel 98, se non erro?
0: Sì. Dopo i 5 anni che servono appunto per poterla imbastire, poi è stata avviata e con difficoltà è andata avanti nella parte finale, perché era stata impostata in maniera complessa. Diciamo che è il primo martire di mafia, cioè il primo che viene ucciso dalla mafia per il quale si imbastisce appunto una causa. Quindi è stato complesso anche imbastirla, tanto che poi alla fine il colpo finale per poter portarla a termine è stato quello di considerare in odium fidei, cioè in odio alla fede. La mafia ha ucciso Puglisi in quanto Puglisi incarna una fede, quella cristiana, contro la quale, verso la quale la mafia ha nutrito odio. Quindi Puglisi diventa in qualche modo il martire di una fede cristiana che già di per sé diventa pericolo per la criminalità.
1: Io ti ringrazio di cuore, Rosaria. Prima di salutarci, di passare la parola a un tuo amico, volevo chiederti una cosa. Hai da suggerire un libro per conoscere la figura di Don Puglisi?
0: Allora, libri ce ne sono davvero tanti, più di 100. Io ne ho scritti parecchi, perché molti sono prevalentemente biografici. A me è interessato molto lavorare sulla pedagogia di padre Puglisi, ma se vogliamo indicarne uno che possa essere buono per chi vuole conoscerlo, io direi la biografia di Francesco Deliziosi, che è uscita in diverse edizioni già dal 94. È la prima biografia, anche quella completa, quella più completa, nella quale si trovano anche gli elementi più importanti legati alla causa di beatificazione. Quindi consiglierei il libro di Francesco Deliziosi, la biografia.
1: Dal titolo?
0: Don Pino Puglisi, edito dalla Rizzoli. Poi c'è ancora, ce ne sono diversi, ecco, però basta cercare Francesco Deliziosi, ne ha scritti diversi e uno degli ultimi racchiude anche gli scritti di padre Puglisi.
1: Avete anche un sito dove si può attingere notizia su Don Pino?
0: Lì basta andare alla diocesi di Palermo, nel sito della diocesi di Palermo, dove si trova il sito che abbiamo creato come gruppo, che con Don Corrado Lorefice, il nostro vescovo, stiamo portando avanti il messaggio di Puglisi, ed si trova proprio il sito ufficiale dedicato a padre Puglisi a livello diocesano. Quindi basta andare direttamente nel sito della diocesi di Palermo e trovare lì il banner. Sarebbe complicato, è molto lungo come nome.
1: Grazie infinite, Rosaria, per la tua testimonianza. Grazie. E passiamo allora la parola a un secondo testimone che può aiutarci a entrare ancora di più dentro il messaggio di Don Pino Puglisi.

0: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte del programma dedicato a Don Pino Puglisi, dopo aver colto il suo profilo, vogliamo approfondire alcune tematiche da lui affrontate e lo facciamo con Gregorio Porcaro, che ha avuto modo di conoscere Don Pino proprio diventando per lui anche collaboratore e animatore. Gregorio, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei.
0: Gregorio, chi è stato per lei Don Pino Puglisi?
1: Per me Don Pino Puglisi è stato sicuramente, oltre che un fratello, è un amico, è anche un punto di riferimento. L'ho conosciuto quando ero bambino, avevo 8 anni. Lui è venuto a fare il viceparroco nella mia parrocchia a Mondello, qui a Palermo, e io poi ho ricambiato il favore andando a fare il viceparroco a casa sua, a Brancaccio. Quindi anche negli ultimi anni della sua vita, gli ultimi 3 anni della sua vita, quindi sono stato con lui, ecco, per me era veramente un punto di riferimento. Non lo dico semplicemente per il fatto che bisogna dire questa cosa, come me possono dirlo centinaia di ragazzi, ex ragazzi di allora, che hanno avuto come lui, come me, padre Puglisi come punto di riferimento. Il quale padre Puglisi non era il classico operatore sociale, eccetera. Lui, la sua predisposizione per l'amore per le persone, per il prossimo, lo portavano a diventare come, un po' come ha fatto Gesù di Nazareth, diciamo, da Dio che era è diventato uomo per salvare, cioè per provare a salvare, a salvarci, questo nuovo Adamo che diventa, che ascolta e che ci fa ascoltare una parola di salvezza. Ecco, lui questa parola l'ha fatta sua, i suoi momenti di preghiera poi ce li condivideva. Lui addirittura aveva inventato una scuola di preghiera qui a Palermo, frequentata ogni secondo giovedì del mese qui a Palermo, in un posto, in posti diversi, centinaia di ragazzi andavano a imparare a pregare. Ma questa sua la bellezza di questa preghiera veniva fuori da esperienze diverse di cui lui si nutriva, esperienze che sono di preghiera profonda, usando che so tecniche zen, oppure la preghiera dei salmi, oppure, ecco, tutto questo diventava ricchezza che lui ci dava gratis, ci regalava ogni volta. Ecco, questo era il padre Puglisi, ecco, di una profonda spiritualità che però non diventava mai arroganza, diventava semplicità, perché poi alla fine la parola di Dio è un soffio, no? Lui ce la proggeva con la sua gentilezza, col suo modo. Ecco, io credo che la gentilezza, il farsi come, siano stati vincenti anche in un quartiere difficile come quello di Brancaccio. Brancaccio, dove praticamente non esisteva la parola amore, dove non esiste la parola... Si figuri che per esempio i bambini non conoscevano alcune parole che noi usiamo comunemente, che so, per dire grazie, per favore, scusa, poi non ne parliamo. Ecco, piano piano queste parole sono entrate nel mondo di questi bambini. Ecco, lui ha cominciato da loro, ha scommesso su di loro, e i bambini hanno, oltre alle parole, hanno cominciato a capire anche dal comportamento che esiste un altro modo di comportarsi, che esiste la gentilezza, che esiste il rispetto. Ecco, questo modo di essere è stato un po' come il sale. Non so se il sale, diciamo, nel linguaggio nella tipologia evangelica, questo sale che, se non serve a salare le cose, viene buttato via, ma il sale ha un'altra specificità. Sì, dà sapore alle cose, ma non si vede, sparisce. Ecco, padre Puglisi era questa presenza discreta, questa presenza che non si vedeva, ma che nello stesso tempo riusciva a dare sapore ai bambini, alla vita dei bambini, alla vita dei ragazzi, soprattutto di Brancaccio, che non avrebbero avuto nessuna possibilità poi di costruirsi un futuro.
0: E pensare che nonostante fosse stata una vita che si scioglieva e entrava dentro le relazioni e nei cuori, eppure qualcuno si è accorto di questa presenza e ha dato fastidio questa presenza anche.
1: Sicuramente, sicuramente, perché le faccio solo un esempio, vi faccio solo un esempio. I ragazzi, specialmente quelli di una certa età, di adolescenti anche un po' più grandi, si sono accorti che finalmente c'era qualcuno che li ascoltava, qualcuno disposto a stare con loro, a parlare con loro, a diventare uno di loro, no? Gli insegnò anche a me a fare queste cose, quindi io e lui per i ragazzi eravamo veramente fratelli maggiori, se così si può dire, e si fidavano di noi, prima no, all'inizio no, abbiamo avuto 3.000 difficoltà, però poi piano piano con l'ascolto abbiamo imparato il loro linguaggio, perché non dovevamo insegnare niente, dovevano insegnarci prima loro il loro linguaggio, se no non li avremmo capiti e loro non avrebbero capito noi. E quindi il farci come, il diventare come loro, li ha portati a fidarsi di noi. Se posso usare un'espressione tipica palermitana, per i ragazzi di Palermo noi eravamo cornature, cioè gente di cui si può fidare, ci si può fidare. E con loro abbiamo cominciato a fargli vedere, a toccare con mano che avevano la possibilità di costruire il loro futuro, a partire dalla bellezza di ognuno di loro. E lì è cominciata la rivoluzione per questi ragazzi che oggi fanno mestieri che 30 anni fa era impossibile pensare che Luigi entrasse nelle forze dell'ordine, oppure addirittura c'è la storia di Giuseppe che è diventato collaboratore di giustizia perché ha denunciato tutta una serie di reati mafiosi all'interno del quartiere di Brancaccio, diventato collaboratore di giustizia, era impossibile. Ecco, è Brancaccio che ha cominciato a liberare se stessa a partire dai più giovani. Questi sono i miracoli dell'amore, sicuramente. Ecco.
0: Gregorio, quali sono le opere compiute da Don Pino?
1: Allora, prima di tutto l'apertura di questo centro Padre Nostro, che lui ha aperto proprio di fronte alla chiesa, questa palazzina diroccata che piano piano, grazie alla provvidenza, è diventata la casa di tutti a Brancaccio. Si chiamava Centro di Accoglienza Parrocchiale Padre Nostro. Innanzitutto la realizzazione di questo luogo, di questo posto dove tutti potevano venire per essere ascoltati, tutti potevano venire per capire come iniziare a costruire il futuro. Ecco, un centro in cui si accoglieva chiunque. E quindi tutto questo, i primi che l'hanno capito sono stati i bambini, poi le loro mamme, poi i ragazzi. E quindi come ci siamo presi cura di loro, prendersi cura proprio di chi si considera in un quartiere come quello senza speranza. La gente quando si sente curata sente la presenza di Dio, perché diciamo, padre Puglisi, Dio ci ama sempre tramite qualcuno, se qualcuno, quel qualcuno poi siamo noi, e se ognuno di noi si sente questo mezzo di amore di Dio, allora fare tanto. Ecco, le opere lavoravamo con gli anziani, lavoravamo con i bambini, si faceva dopo scuola, c'era un servizio di segretariato sociale. La gente, abbiamo insegnato alla gente che avevano dei diritti, no? E i diritti non erano favori da chiedere alla mafia, erano diritti, cioè il diritto alla casa, il diritto al lavoro, il diritto al cibo, eccetera. Avevi diritto a queste cose insieme a poter ottenere questi diritti, ma c'erano anche i doveri, e quindi non era tutto dovuto, e quindi te lo devi conquistare il pane, un po'. Se volendo fare raccontare un po' la metafora cinese, quella del pesce, del pescatore, se qualcuno ti chiede un pesce, tu dai il pesce, ma intanto insegnagli anche a pescare. Ecco, questo è quello che si faceva.
0: Io la ringrazio, Don Gregorio, perché il tempo sta scappando. Una sola conclusione, quale pensiero vuole lasciare per ultimo i nostri radioascoltatori?
1: Io credo che l'esempio di Puglisi sia chiaro. In questa quaresima, cioè nella quaresima, nel messaggio pasquale più che altro, è possibile la risurrezione, non esiste. Non esiste nessuno senza speranza, non esiste un territorio senza speranza. Per ogni uomo c'è sempre la possibilità di rinascere.
0: Io la ringrazio anche di questo pensiero finale, auguro lei un buon cammino e saluto anche i nostri radioascoltatori. Alla prossima puntata. Arrivederci,
1: Gregorio. Arrivederci.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana e i titoli. Terzo giorno del viaggio del Papa in Francia, il santuario di Lourdes rappresenta la sacralità della vita e della speranza cristiana. Ai vescovi, la voce della Chiesa sia coraggiosa e libera nel dibattito pubblico. Da Lourdes l'appello del Papa a pregare il rosario ad ottobre per la fine delle guerre. Buona domenica da Luca Collodi. Stamani a Lourdes, Papa Leone ha celebrato la messa domenicale sul prato del santuario dedicato alla Vergine, presenti 150.000 fedeli, e nell'omelia ha detto ai più di 7.000 malati: siete nel cuore della Chiesa, il vostro ruolo è insostituibile. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
3: Lourdes è il luogo benedetto di una professione di fede nella bellezza e nella sacralità della vita, poiché qui essa è accolta come un dono prezioso di Dio, chiamato a fiorire per l'eternità nell'amore del Padre. E qui Maria, spiega il Papa, viene a ricordarci la grandezza della nostra vocazione alla vita eterna, quando promette a Bernadette che sarà felice non in questo mondo ma nell'altro, in una società alla ricerca del progresso e del benessere materiale, ma che a volte tenta di dimenticare l'orizzonte dell'eternità. Davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana, di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, la grotta di Massabielle si erge come un santuario della speranza cristiana, cui nessuna fragilità viene respinta. Maria chiama tutti alla conversione, conclude il pontefice, anche la Chiesa, che deve guarire dalle ferite profonde, dalle infedeltà e dai dolorosi smarrimenti commessi al suo interno.
2: E al termine della messa di stamani il Papa all'Angelus ha lanciato da Lourdes un forte appello invitando tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il Santo Rosario durante il prossimo mese di ottobre, con la particolare intenzione che cessino le guerre e si faccia pace tra i popoli in conflitto. La preghiera, ha detto il Papa, va accompagnata con atti concreti di penitenza e di misericordia e con l'impegno di favorire sempre il dialogo e la riconciliazione. All'incontro privato di Papa Leone con i vescovi francesi a Lourdes, che ha aperto questa terza giornata del Papa in Francia, l'invito del Papa a essere voce profetica, coraggiosa e libera nel dibattito pubblico in un Occidente segnato da un'inquietante polarizzazione e da un declino della fratellanza, e sugli abusi del clero sui minori continuare a vigilare. Ce ne parla Antonella Palermo.
4: Nell'emiciclo del santuario Leone parla alle guide ecclesiali di una terra di santi e di formidabile slancio missionario, perciò ora non si può cedere a stanchezze o rassegnazioni. Il Papa lo sottolinea dopo aver sostato davanti alla foto di una scultura che ritrae un bambino che piange, simbolo degli abusi commessi sui minori dal clero, doloroso flagello su cui interviene esortando a perseverare dalla parte delle vittime. Avete adottato misure coraggiose per farvi fronte attraverso l'ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione e un impegno risoluto a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro questi crimini. Non lasciatevi scoraggiare dagli errori, dalle incoerenze, prosegue tuttavia il Papa, per il quale è necessario approfondire la fede nelle famiglie per risolvere alcune crisi nella Chiesa e nella società, compresa quella del calo delle vocazioni alla vita consacrata. L'insegnamento cattolico non può rinunciare al proprio progetto educativo. I giovani hanno sete di Dio e la voce della Chiesa, anche se non sempre intesa e seguita, è comunque attesa.
2: La pagina estera, andiamo in Ucraina. Il cardinale Zuppi da domani sarà a Mosca per la missione umanitaria di 3 giorni a favore del ritorno dei bambini e dei prigionieri. Il ministro degli esteri russo ha intanto incontrato per la prima volta all'ONU il suo collega tedesco. L'Europa fa di tutto, ha detto Lavrov, per ostacolare i negoziati. E i presidenti russo, Putin e americano Trump potrebbero incontrarsi a margine del vertice di cooperazione economica Asia-Pacifico in programma il 18 e 19 novembre in Cina. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, previsto anche un incontro tra i presidenti di Russia e Cina. È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Alberto Giovannetti, da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione e ancora buona domenica. L'informazione della Radio Vaticana torna domattina alle 8.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia, alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Sant'Angelo all'Esca! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
2: Beh, comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi d'OCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.
1: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
2: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia, noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.
1: Oggi inauguriamo anche il comune.
2: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
1: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
2: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
1: E il comune è un po' una sentinella del territorio perché anche il gonfalone raffigura una torre.
2: Una torre, sì, e diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
1: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
2: Sì, il verde, la Verde Irpinia rappresenta proprio il nostro territorio e la nostra peculiarità della Verde Irpinia.
1: E dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
2: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele il paese si riempie, ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è. E noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
1: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
2: Sì, diciamo abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
1: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
2: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma, cercano tutti quando possono di venire.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone.

0: che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
1: E allora qual è l'invito del sindaco?
0: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento, e la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene. E poi si vive in una realtà non da poco, qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
1: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
0: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo, quando volete voi.
1: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo all'Esca, e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
2: Benvenuti qui a Sant'Angelo all'Esca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione e il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
1: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
2: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.
1: E abbiamo varie spade, no?
2: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni, una conservata in una teca che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele, anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
1: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
2: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
1: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione.
2: Sì, c'è una certa devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese più verso la zona centrale.
1: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
2: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità e in comunità questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
1: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
2: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.
1: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
2: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
1: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
1: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico.

0: Storico di Sant'Angelo all'Esca, dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
1: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo semplice con prodotti genuini locali e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico, ed era naturalmente il locale di transito con i prodotti irpini che poi vediamo.
0: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
1: Eh sì, è il nostro fiore all'occhiello, diciamo, dei vini, è un DOC G che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
0: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
1: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche, con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza ionna dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia bottita, cioè ripiena naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicide imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni. Il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano. Per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
0: E sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
1: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne. In tutte le parti del mondo.
0: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto tipo?
1: È un dolcetto, le morsellette li chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano intingere nel vino, tipo Canducci e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
0: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui la campagna...
1: La campagna, poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio. Uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
0: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
1: Normalmente ci stiamo preoccupando di passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio. Vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese e cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
0: Ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
1: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio. In un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente, e quindi questo è per me Sant'Angelo.
0: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo all'Esca?
1: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico: in casa di pezziente non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
0: E adesso con Antonio Lo Priore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio, e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
2: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda a Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione, siamo circondati da botti dove invecchiamo il nostro aglianico destinato al Taurasi. Il Taurasi è la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botte ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
0: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
2: Sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi, e i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'aglianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'aglianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di aglianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.
0: Voi già siete qui da qualche generazione?
2: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni, ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
0: Come l'olio, no?
2: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'aravece, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
0: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
2: Il Taurasi bisogna scoprirlo, è un vino che si scopre con gli anni, sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno, quando poi lo ritroviamo in un bicchiere ritroviamo un vino eccellente, che ci potrebbe ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
0: E poi ha questo colore rosso rubino.
2: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ha ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
0: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
2: Da qualche anno, diciamo da 20 anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
0: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
2: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un aglianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
0: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
2: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi. Sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono 2 DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'area del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono 2 grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
2: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti dopo anche gli studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
2: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
0: Grazie ad Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
3: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: La strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo alla 26esima domenica del tempo ordinario. E il Vangelo che la Chiesa ci propone nella liturgia domenicale è il Vangelo di un padre che ha due figli molto diversi l'uno dall'altro. Uno è un figlio all'apparenza pigro, svogliato, che non risponde al comando del padre di andare a lavorare e poi invece ci va. L'altro invece è il bravo ragazzo, quello che dice sì andrò e poi invece fa quello che vuole, non andrà a lavorare. Questo Vangelo ci dice in fondo che la carità è sempre operosa. La carità è fare le opere che il Padre ci chiede di fare. Ecco, non è tanto avere un pio desiderio, non è tanto avere una pia aspirazione, né la fede né la carità, ma si tratta proprio di credere all'amore di questo Padre che ci invita a lavorare nella sua vigna come grande atto d'amore e di andare a fare ciò che il Padre ci comanda. In questo risiede la nostra nobiltà, ecco, in questo risiede la nostra bellezza. Quando il Padre ci manda a lavorare nella sua vigna, significa che c'è una chiamata alla vita e ad essere testimoni del suo regno. Ascoltiamo questo Vangelo con il desiderio di essere il figlio che dice di no magari, ma che poi fa la volontà del Padre.
2: In quel tempo Gesù, insegnando nel Tempio, diceva: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, Signore, ma non vi andò». «Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?» Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
1: Siamo al capitolo 21 del Vangelo di Matteo e nella pericope che è proclamata nelle chiese in questa domenica, Gesù indirettamente risponde ad una domanda che gli è stata fatta immediatamente prima, precedentemente, ma questo Vangelo non lo ascoltiamo. La domanda è questa: Gesù è entrato a Gerusalemme e quindi tutto l'ingresso trionfale perché è riconosciuto come re. Tutte le caratteristiche dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme dicono: io sono il re, il discendente di Davide, colui al quale Dio ha promesso un regno che non avrà termine. Questo è evidente che fa scaturire una domanda da parte delle autorità religiose. Questa domanda è: con quale autorità tu fai queste cose? C'è la questione della autorità. Per rispondere a questa domanda, Gesù racconta una parabola, perché Gesù non dà una risposta diretta, qual è l'autorità, no, ma racconta una parabola. È la parabola dei due figli. Un uomo aveva due figli. Al primo fa una proposta, anzi, dà un comando, un imperativo: figlio, lo chiama figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Ora, questo ragazzo è un ragazzo sincero, dice: ma io non ne ho voglia di andare a lavorare, però poi ci va. C'è un altro figlio al quale il padre dà lo stesso ordine e questo figlio dice: sì, sì, sì, andrò. Sì, Signore, ma non vi andò. E Gesù allora pone lui una domanda: chi di voi ha compiuto la volontà del Padre? Chiaramente la risposta non può che essere una. Il primo, cioè quello che aveva detto no, non ho voglia, non ci vado, poi alla fine invece ci va. E allora Gesù ora davvero dà la chiave di lettura della questione dell'autorità, cioè in verità io vi dico che i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel regno di Dio. Ma che cosa misteriosa! È una frase che conosciamo tutti molto bene, perché Giovanni, il Battista, venne a voi sulla via della giustizia, ma voi non gli avete creduto. I pubblicani invece, le prostitute, gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto, ma non avete creduto e non vi siete pentiti. Allora, ci sono due figli. Il primo figlio è qualcuno che al di là del proprio sentimento, delle proprie voglie, delle proprie energie, riconosce una relazione di figliolanza al padre, e questa relazione da figlio a padre lo muove a fare le opere che il padre gli chiede di fare, cioè di andare a lavorare nella vigna. Non vi sarà sfuggito il linguaggio che ho usato. Se avete nella mente il Vangelo di San Giovanni, è tutto centrato sul fatto che il figlio Gesù compie le opere del padre, cioè che il figlio è riconoscibile come figlio del padre perché compie le opere, fa la volontà del padre perché compie le opere del padre. Il secondo figlio invece, che pur tuttavia dice sì signore, quindi con un atteggiamento anche molto ossequioso, molto rispettoso nei confronti del padre, è un atteggiamento di apparente rispetto, perché poi non fa le opere che il padre gli chiede di fare, cioè di andare a lavorare nella vigna. Quindi è una relazione falsata, una relazione ipocrita. Dice di sì, ma poi fa quello che vuole, non quello che vuole il padre. Allora qui ci sono due categorie. Chi nella sua povertà comunque riconosce che c'è un padre che chiama a lavorare nella vigna. Se la vigna appartiene al padre, appartiene anche al figlio, e quindi è un'opera che si compie non come schiavi, ma come un'opera propria che riguarda se stessi, la propria salvezza. Ecco, da un lato c'è questo figlio che riconosce questo, da un lato c'è uno schiavo, mi viene da dire, cioè qualcuno che non vive questa relazione filiale al padre. Chi sono i pubblicani e le prostitute? Le prostitute erano chiaramente invisi, erano impure, erano considerate in una maniera molto, molto negativa, evidentemente. Al tempo stesso, chi erano i pubblicani? I pubblicani erano coloro che riscuotevano le tasse per conto dei romani, erano ebrei che servivano l'oppressore e normalmente erano delle persone di malaffare, perché per incassare i tributi si servivano anche di mezzi non propriamente pacifici. Quindi due categorie ai margini della società del tempo e due categorie che non appartenevano a coloro che potevano lecitamente pregare al Tempio, essere membra del popolo di Dio che era un popolo chiamato ad una purità. Eppure costoro hanno riconosciuto nel figlio l'inviato del padre, quindi nella loro debolezza, riconoscendo Gesù, hanno fatto le opere del padre, perché l'opera del padre è credere nel figlio. Sempre nel Vangelo di Giovanni troviamo questo: il figlio fa le opere del padre e chi crede nel figlio crede nel padre ed è salvo. Ecco perché prostitute, pubblicani, che partono da una condizione non religiosa, ma da una condizione di necessità, di bisogno, di povertà. Loro sanno di dover essere salvati. Ecco, questo li contraddistingue. Sanno di non avere nessun privilegio da accampare davanti a Dio, se non quello di essere dei poveracci che hanno bisogno della misericordia e della salvezza. Poi invece c'è il secondo figlio. Il figlio che dice e che non fa. A questo secondo figlio evidentemente Gesù lega la risposta alle autorità religiose, cioè coloro che dicono Signore, vedete, del primo figlio non è detto che risponde chiamando il padre Signore, che era un appellativo ordinario, ma del secondo figlio, quello che invece non va, è detto che risponde sì Signore. Cioè qui siamo davanti ad un atteggiamento, traslato dal punto di vista delle guide religiose del tempo, di un atteggiamento estremamente ossequioso, estremamente rispettoso della legge. Noi sappiamo che i farisei, che i sacerdoti erano estremamente rispettosi della legge di Mosè, ma non furono capaci di riconoscere il figlio che compiva le opere del padre e non hanno creduto al figlio. E quindi certo, vedranno prostitute e pubblicani passare davanti a loro perché loro hanno saputo riconoscere e credere nel figlio. Quindi viene in mente anche di nuovo un altro Vangelo dove Gesù dice: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Sono le opere, ma non le opere semplicemente il fare, perché la prima opera è la fede, e la fede, sempre San Paolo qui ci aiuta, la fede opera per mezzo della carità, perché la carità è sempre espressione della fede, e del resto non c'è fede che non divenga carità operosa. Noi pensiamo in maniera un po' bizzarra che si possa vivere la fede nel chiuso della propria coscienza, credere in Dio, avere una relazione con Dio, ma non fare le opere di Dio, non avere la carità, non comportarsi come Dio si è comportato. Questa è un'idea bizzarra. L'uomo è una unità e quindi credere significa che questo credo, questa fede si trasforma in un agire, e se la fede è autentica, l'agire è espressione di una carità che tutto anima, che tutto in qualche modo trasforma. Allora questo Vangelo ci pone nella necessità della conversione di credere prima di tutto nel Figlio di Dio, cioè di credere in Gesù. Lui è l'autorità. Certo, con quale autorità tu fai queste cose? L'autorità di Gesù è l'autorità di colui che in obbedienza al Padre, in un rapporto di amore al Padre, l'obbedienza è sempre esperienza di amore. Se non si ama non si può obbedire, l'amore è sempre obbedienza reciproca. Allora il figlio che ama il padre obbedisce al padre, e l'opera che compie è la sua morte in croce. Tutte le opere del figlio sono l'anticipazione della grande opera della Pasqua, la passione, morte e risurrezione. In questo noi siamo inseriti per il battesimo, abbiamo ricevuto il germe della fede, della speranza e della carità. Credere nel figlio significa compiere la stessa opera del figlio, cioè credere nel padre sapendo che il padre è l'autorità, ma l'autorità di dare la vita, cioè l'autorità per servire. E in questo noi allora obbediamo al padre perché abbiamo ricevuto la prova che la sua autorità è un'autorità d'amore. L'abbiamo ricevuta questa prova e la contempliamo ogni volta che alziamo gli occhi su un crocifisso. Il figlio suo, crocifisso morto per noi, è la grande opera che ci autorizza a donare la nostra vita in una obbedienza piena d'amore al Padre e un'obbedienza piena d'amore ai fratelli. Era il 27 settembre del 1660, siamo a Parigi, e rende il suo spirito al padre un uomo che ha incarnato molto bene con la sua vita il Vangelo che abbiamo commentato, perché è la vita che restituisce il tono della fede e quindi della carità. Chi è quest'uomo? San Vincenzo de Paoli. Eccolo, San Vincenzo de Paoli, probabilmente noi conosciamo le conferenze vincenziane che nascono proprio da San Vincenzo de Paoli. Nasce nel 1581 in Francia, diviene sacerdote e ricoprirà molti incarichi anche di grande prestigio, a contatto

con persone profondamente abbienti, molto ricche, nobili, ma non smarrirà mai quell'anelito interiore, quel desiderio interiore che lo spingeva a andare verso i poveri. Cioè, l'idea che aveva San Vincenzo non era tanto quello di accogliere il povero, ma era quello di andare, perché guardate, è anche vero che tante volte la povertà è così di miseria che neanche magari le persone hanno il coraggio di chiedere aiuto. Ci sono tante povertà: le povertà materiali, le povertà spirituali, le povertà psichiche, e quando una persona è così disperata, difficilmente viene anche a chiedere aiuto. Ecco, la modernità di San Vincenzo consiste anche in questo, nel comprendere che la carità è una carità che si mette in cammino, che si mette in moto. Voi pensate la Vergine Maria della Visitazione, lei che coglie una necessità e va ad assistere la cugina Elisabetta. Nel 1617 fonda la prima Compagnia della Carità e nel 1625 la Congregazione della Missione, insieme ad una donna che è un gigante anche lei della carità, di una grande fede, di una grande forza, che è Santa Luisa de Marillac. Ecco, vedete, qui abbiamo un uomo, una donna che, ciascuno con il proprio carisma, con il proprio posto, sanno cogliere l'emergenza del tempo e sanno tradurre il Vangelo nella quotidianità e nel linguaggio che quel tempo richiedeva. Allora, la carità non è solamente fare un gesto di carità, ci insegna San Vincenzo de Paoli, il quale dice: guardate, se voi state pregando ma sapete che dovete portare una medicina a un povero, lasciate pure la preghiera, andate dal povero, perché si tratta di lasciare Gesù per Gesù, perché Gesù abita nei poveri. Quindi voi non tradite Gesù lasciando la preghiera, perché in realtà Gesù è nella relazione di preghiera, ma è anche nel povero. Quindi questa grande attenzione per coloro che sono sempre la riproposizione al mondo di Gesù. Ero carcerato e mi avete visitato, ero affamato e mi avete dato da mangiare, ero assetato e così via. Vedete, Gesù, lui si impersonifica nel povero, nel bisognoso, in colui che ha fame, che ha sete, che è prigioniero. E dunque, quando San Vincenzo dice non abbiate timore di lasciare la preghiera per andare da Gesù, non è un inno al fare. Non si può fare se non si ha un cuore pieno di Gesù, chiaramente, ma è un mettere al centro una certezza che Gesù, che troviamo nella preghiera, che troviamo nell'Eucarestia, lo troviamo anche affamato, assetato nel povero. Ecco, San Vincenzo de Paoli ci insegna allora la carità, quella carità che è l'irradiazione della fede ed è l'irradiazione di un cuore compassionevole che sa riconoscere il proprio Signore anche nei volti più sfigurati. Signore, ce lo conceda. Buona settimana a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ed io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose e anche parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto e grazie per essere con noi in questa puntata, Don Salvatore.
1: Grazie a te Federico per l'invito e saluto con affetto tutti i radioascoltatori.
0: Ricordo per chi ci avesse, come dire, non seguito durante le altre trasmissioni, stiamo dedicando queste trasmissioni, lo faremo anche per tutto ottobre, alle cose importanti, diciamo così, che noi possiamo approfondire. In questo caso sono i sacramenti della Chiesa e siamo arrivati all'Eucaristia, il sacramento centrale della Chiesa, definito dal Concilio Vaticano II come fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Ecco, io ti chiedo, intanto ricordo ai radioascoltatori che lo faremo in due puntate perché c'è tanto da dire, c'è tanta materia anche da approfondire, quindi faremo questa puntata e anche la prossima, però ti chiedo un po' di spiegare l'importanza, come la definiva anche il Concilio Vaticano II.
1: Sì, siamo con l'Eucaristia realmente alla fonte, al culmine della vita della Chiesa, perché la Chiesa nasce dall'Eucaristia e possiamo dirlo chiaramente: nel Cenacolo di Gerusalemme Gesù, attraverso il sacrificio eucaristico che celebra nell'ultima cena, dà vita alla comunità dei credenti, perché la Chiesa si ritrova attorno all'Eucaristia ed è anche il culmine, perché nella celebrazione eucaristica la Chiesa fa ciò che di più importante essa può mettere in atto, cioè ripresenta al Padre il sacrificio del Cristo, quindi non fa una preghiera sua, non celebra un qualcosa che mette in opera l'uomo, ma è lo stesso sacrificio di Cristo che passa per le mani della Chiesa. E nel momento dossologico, quando il sacerdote, alzando la patena con il corpo del Signore e il calice con il sangue di Gesù, dice per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, in quel momento la Chiesa offre al Padre il sacrificio del Figlio. Ecco perché è ciò che è di più grande, il culmine di ogni attività che la Chiesa vive. Quindi la Chiesa sicuramente deve essere impegnata su tanti fronti, sul fronte dell'annuncio dell'Evangelo, della formazione, della catechesi, della carità, della vicinanza, della prossimità agli ultimi, però ciò che di più grande essa vive, sperimenta e celebra è proprio attraverso il sacrificio eucaristico. Ecco perché è fonte e poi anche culmine. E quando parliamo di Eucaristia noi, e quando ritorniamo anche su questa materia, che come tu ben dicevi, oggetto di docenza, anche l'esperienza che vivo ormai da due decenni all'università, io dico sempre ai miei alunni che come scalare una grande montagna, della quale noi possiamo vedere soltanto la vetta dal basso, ma cioè, innanzitutto c'è da capire la base per fare una scalata, e c'è da comprendere le distanze, attrezzarsi e poi pian piano salire, ed è quello che cercheremo brevemente attraverso soltanto due appuntamenti, però cercheremo di compiere insieme questa meravigliosa scalata per poter contemplare l'Eucaristia in maniera ancora più nitida, entrando all'interno del significato che la Chiesa ha ricevuto dalle mani del suo Signore e che per 2000 anni ha annunciato attraverso questo mistero della fede che rinnova fedelmente tutte le domeniche. Innanzitutto io direi partiamo dai nomi, partiamo da come la Chiesa ha chiamato questa celebrazione, perché sappiamo che il nome non è soltanto un'etichetta che viene data, ma è in qualche modo anche espressione di un significato che la Chiesa ha sempre dato a quello che celebra, perché quello che noi normalmente diciamo, la Santa Messa, è soltanto un termine che viene a fine IV secolo o V e si inserisce all'interno del linguaggio della vita dei credenti in maniera abbastanza tardiva, ma non è un termine biblico. I primi cristiani, per dire andiamo alla celebrazione domenicale, non dicevano andiamo a messa. Oggi utilizziamo in maniera molto veloce questo modo di dire, però inizialmente, ecco, se vogliamo proprio andare alla prima terminologia, quella più antica, quella più biblica, è la frazione del pane. E San Paolo stesso diceva che i discepoli erano frequenti nello spezzare il pane, perché questo gesto della frazione del pane era il gesto che per i primi cristiani dava identità a quello che era il vissuto celebrativo. Mi spiego meglio. Innanzitutto, la frazione del pane, così come ci è raccontato dall'Evangelo di Luca, il momento in cui i discepoli di Emmaus riconoscono Gesù presente, Gesù risorto. Il Signore risorto si accosta accanto a questi due discepoli di Emmaus. Loro inizialmente, ricorderemo tutti, non lo riconoscono, e Gesù comincia a parlare della sua morte come in realtà inserita all'interno di un grande progetto, e loro ascoltano il Signore quasi vivendo in effetti una prima parte della celebrazione, la liturgia della parola, e poi soltanto quando arrivano a casa, si siedono e spezzano il pane, Gesù scompare dalla loro vista. Perché quel gesto della frazione del pane indicava qualcosa di importante. Gesù non è visibile più fisicamente, storicamente, ma è visibile attraverso la celebrazione dei sacramenti. Ecco perché non è più necessaria la sua visibilità fisica, nell'esperienza dei discepoli di Emmaus questo è ben chiaro. Ed ecco perché i due discepoli di Emmaus, ad un certo punto, dopo aver visto Gesù, dopo averlo riconosciuto, ma dopo averlo visto sparire dalla loro vista, sentono subito l'esigenza di ritornare a Gerusalemme, dove incontrano gli altri 11, ai quali annunciano il Signore è veramente risorto, perché i sacramenti, e quindi l'incontro con Gesù attraverso i sacramenti, ci riportano sempre alla vita della Chiesa. Quindi questo gesto, frazione del pane, doveva avere all'interno delle prime celebrazioni una grande solennità. Ahimè, lo dico anche spesso agli studenti, questo gesto è piuttosto nascosto adesso dietro i vasi sacri, oppure è fatto con poca solennità, ma in realtà la frazione del pane aveva una grande visibilità, perché in quel momento si dava presente, dopo la consacrazione, la vita di Cristo che voleva entrare all'interno della comunità. Quindi si frazionava il pane perché ognuno, ricevendo una particola, no, un pezzo di quell'unico pane, perché era sempre un'unica pagnotta di pane che veniva poi spezzata in più pezzi, e allora tutti diventavano in quel modo corpo di Cristo, diventavano parte di quel corpo. La teologia paolina è molto chiara a proposito, no? Noi che siamo parte del corpo di Cristo, e ognuno per parte propria è una componente di questo corpo mistico di Cristo. E ecco perché dopo la consacrazione, e solo dopo la consacrazione, si frazionava quel pane, perché potesse raggiungere i singoli fedeli e potessero i fedeli sentirsi corpo di Cristo. Quindi quel pane veniva spezzato, ma i fedeli lo ricompattavano, diciamo così, no? Lo ricreavano attraverso la loro presenza eucaristica, la loro presenza alla celebrazione, perché in quel momento dall'altare il corpo di Cristo diventava l'intera comunità, no? Che si preparava poi ad essere corpo di Cristo all'interno del mondo. Ed è questa un'immagine potentissima e meravigliosa, primigenia dell'Eucaristia, che ci fa comprendere l'Eucaristia non soltanto come un sacramento che coinvolge la mia persona e quella di Gesù, ma l'intera comunità cristiana. Perché tante volte noi, in maniera sbagliata, pensiamo che ricevere l'Eucaristia significa ricevere soltanto Gesù nel cuore, io e Gesù, in un rapporto intimistico tra me e Lui. E invece no, lo spezzare il pane ci fa sentire parte di un unico corpo. Questo purtroppo poi, con il V-VI secolo, quando l'Eucaristia ha avuto una postura diversa, perché il sacerdote si è voltato dalla parte dando le spalle all'assemblea, no? L'Eucaristia non veniva più celebrata attorno ad una mensa che era altare, ma anche mensa, no? Luogo che vedeva la partecipazione di tutti, al quale tutti potevano avere accesso visibile. Ecco, quella postura poi nasconde anche il gesto della frazione, che viene fatto sempre con minore solennità. Per coprire quel tempo della frazione del pane, ecco, nasce l'invocazione Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Quindi questa invocazione nasce proprio per dare la possibilità al sacerdote di spezzare l'unica pagnotta di pane in più pezzi. Poi, ecco, visto che le persone diventavano tante, l'unica pagnotta di pane non era più sufficiente, allora vengono ideate e vengono pensate le particole già composte, già spezzate, diciamo, già pronte per l'uso, senza avere il bisogno più di spezzare e di sminuzzare, diciamo, l'unica pagnotta di pane in tanti pezzi. Però questo poi ha come conseguenza la perdita di questo fondamentale, primigenio e potente segno eucaristico.
0: Ecco, però su questo, Don Salvatore, mi permetto di interromperti, perché il sacerdote spezza comunque la particola, no? Quando vediamo che la messa, insomma, a un certo punto c'è il sacerdote che spezza. Ecco, quello non ha lo stesso valore o ha lo stesso valore? Ecco, che cosa è cambiato rispetto alla formula precedente, insomma, dei primi cristiani, mi verrebbe da dire. Non so se puoi spiegarmi questo.
1: In maniera sostanziale non è cambiato nulla, chiaramente, no? E quindi è soltanto la leggibilità
0: la comunicazione, potremmo dire.
1: Esatto, la comunicazione che cambia. Giusto per passare ad un livello un po' più meno teologico, facendo parlare un po' il parroco, che me io qualche volta ai bambini ai quali spiego la prima comunione, spiego l'importanza del pane, eccetera, qualcuno dei bambini spesso non capisce quando c'è il pane. Pensa che addirittura una volta un bimbo che non aveva ancora avuto preparazione per la celebrazione eucaristica mi chiese: Don Salvatore, perché poi durante la messa tutti fate la fila e vi andate a mangiare la carta? Perché? Perché quell'ostia, chiaramente già stampata, rotonda, ad un bambino che non ha ricevuto catechesi, non dà immediatamente la sensazione del pane, no? Spesso non si legge quel gesto di comunicarci ad un pezzo di pane, no? Perché è già organizzato e già tagliato per questo. Ecco, nella prima comunità cristiana, questo gesto dello spezzare il pane, della fractio panis, era un gesto potente che indicava anche la comunità. Chiaramente non è cambiato nulla, anche perché, come ben dicevi, il sacerdote dopo la consacrazione spezza il pane e in quel momento l'assemblea invoca Agnello di Dio, ripetendolo per tre volte, no? E quindi fondamentalmente quel significato, anche se abbreviato di molto, è rimasto all'interno della celebrazione eucaristica. Giusto per dare il tono dell'importanza, per ricordarci che il primo nome dell'Eucaristia è proprio questo, no? Frazione del pane. Un altro nome antichissimo, e che poi con la riforma liturgica è ritornato nuovamente in auge, ma già da prima, insomma, però è stato sempre più utilizzato anche dal Magistero nei documenti della Chiesa, è quello di Eucaristia, che è già utilizzato da Tertulliano, da San Cipriano, e nella sua etimologia greca indica proprio l'azione di grazie, che si celebra a Dio, no? Eucharistein in greco nel Nuovo Testamento indica proprio l'azione di grazie, l'atto di ringraziamento che Gesù offrì al Padre. Oltre quindi a prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, il Vangelo ci dice che Gesù rese grazie durante la Pasqua ebraica. E poi un'altra un altro nome dell'Eucaristia è quello della cena del Signore, è utilizzato in Prima Corinzi, in Apocalisse, ma c'è un altro nome che è molto caro alla Chiesa orientale, che è Divina Liturgia, dal greco leiton ergon designava un'azione pubblica della collettività, e quindi è un culto che si celebra a Dio. E poi ce ne sono altri, la sinassi eucaristica, il sacrificio, che è molto usato come terminologia in tutto il Medioevo, e poi chiaramente la Santa Messa, che il nome che dal IV secolo in poi si afferma per indicare l'azione celebrativa della domenica, e che viene in maniera molto strana, no? Non sappiamo esattamente perché poi si è affermato questo nome, però in realtà non ha una grande forza teologica questo nome, perché viene dal saluto finale della celebrazione latina, ite missa est, da quell'ite missa est, messa, che indica, secondo alcuni, anche la missiva, no? Che è stata offerta al Padre da parte della Chiesa, cioè che lo stesso Cristo che viene offerto, che appunto indica lo stesso Gesù. Quindi da qui, da ite missa est, messa. Bene, oltre ad aver dato un po' una carrellata di nomenclatura, mi sembra importante poter affondare la comprensione teologica del sacramento dell'Eucaristia, del sacramento dell'altare, attorno a quello che Gesù ha fatto e dove Gesù l'ha fatto. Innanzitutto, Gesù istituisce l'Eucaristia all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e Gesù manifesta una grande attenzione, anche un grande desiderio. Vi ricorderete tutti come Gesù a tavola, prima di celebrare l'Eucaristia, manifesta ai discepoli questo grande desiderio, dicendo: ho desiderato ardentemente celebrare questa Pasqua con voi, perché quel momento è stato auspicato, atteso, desiderato ardentemente, dice il Vangelo, cioè con forza, perché Gesù sapeva che stava per fare qualcosa di importante, sapeva che stava per darsi attraverso il sacramento ai suoi discepoli in una maniera straordinaria, meravigliosa, perché doveva andar via, doveva ritornare alla destra del Padre. Nella sua coscienza di Dio sapeva che avrebbe lasciato da lì a poco i suoi amatissimi apostoli e l'intera umanità, però potendolo fare, perché è Dio, Gesù ha deciso di rimanere comunque in una maniera diversa, ma rimanere per sempre insieme agli apostoli. Ed è quello che, se ci pensiamo bene, tutte le persone che amano qualcun altro vorrebbero fare, no? Un papà che deve andare via dalla casa perché deve andare al lavoro e trasferirsi in un'altra città, vorrebbe in qualche modo restare accanto ai figli, no? E non lo può fare perché è chiamato a svolgere la sua attività, però poi avvia la videochiamata, la telefonata, eccetera, e si rende presente. Gesù, potendolo fare, è ritornato alla destra del Padre, rimanendo all'interno del mondo, all'interno della Chiesa, insieme ai suoi discepoli, attraverso questo grande sacramento. Gesù manifesta anche questa attenzione delicata. Vi ricorderete come chiede agli apostoli di andare in questa stanza ad un piano superiore, arredata con dei tappeti, e di preparare attentamente la Pasqua, no? Era la celebrazione rituale che tutti gli ebrei celebravano e celebrano il 14 di Nissan, cioè quando la luna piena vide Israele uscire dall'Egitto. Quella cena, svolta a tavola in un clima molto familiare, ricordava un'azione antica. Era, secondo l'espressione ebraica, lo zikaron, cioè il memoriale, una modalità liturgica di rendere presente l'evento attraverso dei segni, attraverso dei gesti e attraverso dei cibi. Quando ci si sedeva a tavola, i cibi che venivano consumati erano tutti quanti fortemente evocativi di un evento passato. Cosa si mangiava ad una Pasqua ebraica? Si mangiava innanzitutto l'agnello, e ricorderemo bene come l'agnello sacrificato da Mosè, il cui sangue aveva tinto le porte degli ebrei, degli stipiti delle porte degli ebrei, risparmiò il popolo ebreo dallo sterminio, e quindi c'era questo ricordo di quella notte drammatica. Quindi innanzitutto l'agnello sacrificato e che Mosè sacrificò mangiandolo in piedi nella Pasqua del Signore, ecco la Pasqua che era appunto questo passaggio dalla schiavitù alla liberazione. Poi oltre all'agnello c'era come cibo fondamentale il pane, però un pane particolare, era il pane azzimo, chiamato anche il pane della fretta, perché era il pane che non ebbe la possibilità di essere portato a lievitazione per la fretta di dover andare via, di dover scappare. Quindi c'erano queste pagnotte di pane azzimo sulla tavola insieme all'agnello e insieme ad altri cibi, le erbe amare che indicavano l'amarezza della schiavitù, c'era dell'acqua e sale, nell'acqua e nel sale venivano immerse queste erbe amare per indicare le lacrime dei padri che durante i 400 anni di schiavitù dovettero versare in Egitto, ma c'era anche un uovo che indicava la nascita, ma c'era anche un dolce che era un impasto di mandorle, fichi, la cui colorazione rievocava il colore della fanghiglia con la quale gli ebrei preparavano le pietre per le piramidi. Ecco, quindi a tavola tutto ciò che si mangiava evocava un evento, evocava la liberazione dalla schiavitù. E quando ci si metteva a tavola, il più giovane della famiglia faceva la domanda al più anziano: perché questa notte mangiamo pane azzimo mentre tutti gli altri giorni mangiamo pane lievitato, perché questa notte mangiamo le erbe amare, eccetera? E allora la risposta del capofamiglia era una sorta di catechesi, era questa celebrazione conviviale che gli ebrei ancora oggi vivono, la Pasqua. E Gesù ha una piena coscienza che in quella Pasqua sarebbe accaduto qualcosa di diverso. Quella Pasqua ebraica, vissuta come in una famiglia tra Gesù e i suoi apostoli, aveva un sapore nuovo, diventava non più ricordo dell'antico passaggio dalla schiavitù d'Egitto alla liberazione nella terra promessa, ma diventava l'esperienza dell'immersione all'interno del mistero della morte e risurrezione del Cristo, e un'immersione in quell'evento centrale della vita del Maestro, che sull'altare era celebrato, come poi dirà più avanti Trento, il Concilio di Trento, in maniera incruenta, e sulla croce verrà celebrato in maniera cruenta, cioè con lo spargimento del sangue sull'altare. Però è lo stesso mistero nel quale gli apostoli si immergevano e che noi viviamo e nel quale ci rimmergiamo ad ogni celebrazione. Siamo quindi lì sull'altare, siamo lì presso il sepolcro vuoto, siamo all'interno dell'esperienza centrale della vita di Cristo. Entriamo attraverso l'Eucaristia, cibandoci di quel pane e di quel vino, e entriamo nel mistero del suo corpo e del suo sangue, della sua vita donata. Ecco ciò che di importante la Chiesa sperimenta. Quindi innanzitutto mi sembra interessante, no, Federico, notare questa parte introduttiva che ci serve a comprendere la radice ebraica del mistero eucaristico, perché senza comprendere appieno l'origine della celebrazione non ne comprendiamo nemmeno il senso pieno che ha per noi credenti cristiani oggi. Quindi ecco, una celebrazione conviviale a carattere familiare vissuta dagli ebrei. E Gesù, quando poi prende il pane, da un'interpretazione nuova. Lo dice in maniera molto chiara: questo non è più il pane della fretta, ma questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Questo non è più il calice della gioia, perché il vino rappresentava l'esultanza, la gioia, il tanto vino. Pensa che c'erano 6 coppe di benedizione che venivano fatte bere ai partecipanti, e per non rischiare di arrivare brilli al termine della celebrazione, quelle coppe di vino venivano un po' annacquate con un po' d'acqua. Ecco perché ancora oggi nel calice vengono immesse delle gocce di vino, uno per essere fedeli al gesto che Gesù fece, e due perché poi la Chiesa vi ha caricato un significato spirituale, dicendo: l'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Cioè, il vino rappresenta Cristo, ed è Cristo nella consacrazione. L'acqua siamo noi, unite acqua e vino formano un composto unico che non è più possibile scindere, ed è ciò che ci auguriamo possa accadere anche tra noi il Signore Gesù, no? Diventare il tutt'uno, in modo che niente, nessun peccato, nessuna vicenda umana possa più disgiungere. Ecco, quindi ecco, Gesù dà una lettura diversa, al pane, una lettura diversa al vino. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E gli apostoli sicuramente possiamo immaginare quanto furono attoniti, perché cambiare completamente il significato, prima ancora che comprendessero cosa Gesù stesse facendo, perché non avevano ancora avuto l'esperienza della croce, no? Gesù morirà qualche ora dopo, il Venerdì Santo, alle 3 del pomeriggio, il giorno dopo, mentre quel giovedì sera, il giorno prima, erano lì seduti a tavola. E quando Gesù dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue versato per voi, per la remissione dei peccati, gli apostoli non compresero pienamente cosa stesse facendo Gesù, cosa stesse compiendo. Lo capiranno lì, quando il venerdì lo vedranno pendere dalla croce, lo vedranno il suo sangue scorrere da quel patibolo. E ecco perché poi fedelmente, quasi in maniera quasi ritmica, no? Tutte le domeniche la Chiesa, da quel giorno, da quella Pasqua, cominciando dai discepoli di Emmaus fino ad oggi, fino a domenica scorsa, la domenica sempre la celebrazione eucaristica ha rappresentato il cuore della vita della comunità ecclesiale, e mai la Chiesa ha vissuto una domenica senza eucaristia, perché così come dicevano i cristiani martiri e perseguitati della Chiesa di Abitene, senza l'Eucaristia noi non possiamo vivere, e facevano qualsiasi sacrificio e affrontavano qualsiasi prova e difficoltà pur di essere presenti a quel momento celebrativo della comunità, anche percorrendo lunghi chilometri, vivendo pericoli importanti per la loro incolumità, però la fedeltà alla celebrazione eucaristica era garantita dal desiderio che ciascuno voleva mettere in campo, no? Essere tutt'uno con il Signore Gesù.
0: Ecco, Don Salvatore, io ti devo fermare perché siamo arrivati quasi alla fine, insomma, manca qualche secondo. Dico ai radioascoltatori che ti ritroveremo nella prossima puntata, ovviamente parleremo ancora di Eucaristia, perché continueremo su questo tema che, insomma, avrebbe bisogno di un convegno, no? Don Salvatore, no?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Quindi oggi è domenica, andate a messa, no? Proprio per rendere concrete le parole di Don Salvatore Giuliano. Grazie a Don Salvatore, a domenica prossima.
1: Grazie a te Federico, buona domenica a tutti.
0: E Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima e vi ricorda la possibilità di scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora, buona domenica.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Bentrovati cari radioascoltatori, un caro saluto a tutti voi, bentornati al nostro appuntamento di riflessione sulle letture della domenica. In questa 26ª domenica del tempo ordinario siamo messi dinanzi ad uno specchio. La liturgia ci pone dinanzi ad un racconto di Gesù che è estremamente diretto, quasi urtante per l'epoca in cui è stato pronunciato. È decisamente provocatorio per noi che lo ascoltiamo oggi, perché ci fa riflettere e esaminare la nostra vita. Il Vangelo che ci è proposto dalla liturgia questa domenica è dell'Evangelista Matteo al capitolo 21 dai versetti 28 a 32 e si tratta della celebre parabola di due figli. Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Guardate che interessante. La vigna nella tradizione biblica non rappresenta solo un luogo di fatica materiale, è il progetto di Dio, è la storia di amore e di giustizia che Lui vuole costruire nel mondo. Rappresenta la chiamata a sporcarsi le mani con la realtà di ogni giorno. Le risposte dei due figli, quello del primo che abbiamo appena visto, che dirà subito distinto con una durezza spiazzante, non ne ho voglia, rappresenta la fatica, la pigrizia e forse la fase di ribellione che lui vive come molti possono vivere in questo momento, ma rappresenta anche le risposte di ciascuno di noi, perché questo uomo, questo primo figlio, risponde subito senza esitazione e dice non ne ho voglia, però che fa? Si pente? Si ricrede, inverte la rotta e nella vigna alla fine lui ci va. Invece c'è il secondo figlio, che è il ritratto della perfetta educazione formale, del perfetto credente di facciata. Risponde subito senza esitazione, sì signore. Usa persino un titolo di rispetto. La sua risposta è impeccabile, una risposta rassicurante, una risposta anche, possiamo definire, pia. Però l'Evangelista ci fa notare una cosa, non vi andò. Gesù allora continua e pone una domanda davvero tagliente ai suoi interlocutori, ai capi religiosi del tempo. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Tutti risposero il primo. È una risposta ovvia, sì, perché per Dio l'obbedienza reale non si misura sulla punta della lingua, ma sulla direzione dei nostri passi. Nella teologia spirituale ebraica c'è un termine bellissimo, teshuva. Spesso noi traduciamo questo termine con la parola conversione, ma il suo significato letterale è ritorno, cambiare strada, ricredersi operosamente. Il primo figlio compie una vera teshuah. Lui ha il coraggio di passare dal no al sì attraverso i fatti. Invece il secondo figlio rimane congelato nel suo sì, che è un sì potremmo definire oggi un sì virtuale, una parola vuota che non produce alcuna trasformazione nella realtà.

0: Il Vangelo poi continua con Gesù che disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non li avete creduto, i pubblicani e le prostitute invece li hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Questa conclusione che Gesù trae per i leader dell'epoca deve essere suonata sicuramente come una bestemmia. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Gesù non sta giustificando il peccato, non giustifica la corruzione. I pubblicani erano i traditori della patria e che scuotevano le tasse per gli occupanti romani, e le prostitute sappiamo bene che vivevano ai margini della dignità morale. Eppure Gesù dice: loro vi passano avanti, perché quando hanno ascoltato la predicazione di Giovanni Battista si sono lasciati ferire, si sono lasciati toccare, hanno riconosciuto il proprio vuoto, la propria miseria, la propria povertà spirituale ed hanno cambiato vita. I capi del popolo invece, che sono corazzati dalla loro sicurezza e dalla loro impeccabile condotta esteriore, sono rimasti impermeabili alla grazia. Questo ci fa riflettere molto, carissimi, oggi. Ci fa riflettere davvero tanto, perché se noi rimaniamo nel peccato e non ci pentiamo di quel peccato, perché se il nostro cuore non è un cuore pentito, come direbbe Papa Francesco, se non ascoltiamo il Signore e non accettiamo la correzione e confidiamo in Lui, il nostro cuore rimane sempre un cuore non pentito. Noi dobbiamo sempre fare il nostro esame di coscienza e riconoscere dinanzi al Signore: questi sono i miei peccati, sono i miei, non sono di quello, non sono di quell'altro. E molte volte noi corriamo il rischio di puntare il dito e dare sempre la colpa agli altri. Il profeta Ezechiele nella prima lettura affronta questo stesso problema. Il popolo accusa Dio dicendo: non è retto il modo di agire del Signore. È il grande tentativo di deresponsabilizzarsi e dare appunto la colpa agli altri, come vi dicevo, no? Alla società, o addirittura dare la colpa a Dio per i propri peccati, per i propri fallimenti. Ma il profeta risponde con un rigore straordinario: la vita spirituale non è una rendita di posizione, non basta avere accumulato grandi meriti nel passato se poi oggi il cuore è un cuore duro, un cuore di pietra. E allo stesso tempo nessun passato di errore è una condanna definitiva se oggi decidiamo di accogliere la misericordia. Dio abita il nostro presente, non dimentichiamolo mai. Dio abita il nostro oggi. Ma allora come uscire dalla trappola del formalismo? La risposta ce la offre l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, che è quella della lettera ai Filippesi. Ci consegna un imperativo che è il cuore stesso di tutta la teologia spirituale: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Il testo originale usa un verbo che indica addirittura una struttura mentale, un modo di guardare la storia. E qual è il sentimento di Cristo? È la kenosi, ovvero lo svuotamento di sé. Cristo si svuota per fare posto al Padre, per dare spazio alla volontà del Padre. E per entrare nella vigna di Dio dobbiamo abbandonare le nostre maschere, la nostra finta perfezione, e riscoprire l'umiltà di chi ha sempre bisogno di essere salvato. Cari radioascoltatori, questa domenica ci interroga nel profondo del nostro cuore, nel profondo del nostro quotidiano, e ci chiede se le nostre esistenze non stiano scivolando in quell'ateismo praticante rivestito da abiti religiosi. Diciamo sì ai grandi valori, ma poi quando la vita ci chiede di perdonare, di accogliere chi è scartato, di amare, dove sono i nostri passi? La buona notizia di questa domenica è proprio questa: Dio non si stanca dei nostri non ne ho voglia. Lui ci attende sempre sulla soglia della vigna ed è sempre lì pronto a trasformare le nostre resistenze nell'onestà di un nuovo inizio. È sempre lì pronto ad accoglierci a braccia aperte.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suora Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Non c'è limite alla famiglia. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: C'è una mamma che prepara i dolci con tre bambini. A guardare la scena c'è l'altra mamma di una delle bimbe. Sì, al primo impatto ci si sente un po' smarriti entrando in questa casa, dove capita di sentire i bambini chiamare mamma due persone diverse. È una grande casa che sorge su una collina, accanto a un piccolo castello che domina una bella vallata marchigiana. Questa casa ospita una famiglia speciale.
2: Abbiamo i nostri tre figli naturali che abitano ancora con noi, che è Giulia, 23 anni, Gianluca ne ha 21 e Filippo ne ha quasi 15, ne ha 14 anni. Poi c'era Maria José, poi c'era Via che ne ha 42, con la figlia Gabriellina che ne ha 9, poi c'è Andrea che ne ha 30, poi c'è l'Emily, c'è Nicolas che ha 13 anni e io e te. Siamo andati 11? Sì, penso di sì. Dai.
3: Sei saltato uno. Ci abbiamo 4 figli.
2: Hai Gabriella? Esatto, adottata. Gabriella che...
3: È meglio rifare da capo, hai fatto 3
2: facciamo
3: figli.
2: Da capo.
1: Ridiamo sono, insieme a Nunzio di questa sua piccola defiance sul racconto della sua famiglia. Del resto la loro realtà non va d'accordo con calcoli precisi e definizioni tradizionali. Non si riesce a farla stare in uno schema troppo rigido perché le case famiglia dell'associazione Papa Giovanni XXIII anzi nascono proprio per rompere gli schemi. Oggi sono in 11 in casa, ma in qualsiasi momento potrebbe arrivare qualcun altro. Una ragazza vittima di tratta oppure un neonato partorito in anonimato e in cerca di una casa dove passare i primi mesi di vita. Tutto questo che oggi avviene nel piccolissimo borgo di Nidastore è cominciato in Brasile, dove Nunzio, dopo una storia di dipendenza che gli ha dato una capacità di empatia fuori dal comune, ha fatto il volontario per 16 anni nelle favelas e coi bambini di strada. In Brasile ha conosciuto Naidi, si sono sposati e hanno aperto la loro casa famiglia.
3: Io sempre dico che ho trovato uno un po' matto come me.
2: I poveri un po' ci ha messi assieme, no? E da lì è iniziato un po' il nostro cammino.
3: E dicevo, un giorno dentro di me voglio essere mamma, no? E anche di quelli che non hanno.
1: Naidi ha le lacrime agli occhi e se ne scusa ogni tanto. Non si è abituata evidentemente allo straordinario, anche se ormai fa parte della sua vita quotidiana. Il pomeriggio, al ritorno da scuola o dal centro diurno dove due ragazze disabili trascorrono le loro mattine, si passa tra compiti, puzzle, allenamenti di calcio e preparazione di dolci.
3: La casa famiglia in sé, cioè, è anche un posto dove si cresce, si condivide, e anche i nostri figli.
4: Io sono Gianluca, figlio di Nunzio Naidi, faccio università, scienze dell'educazione a Urbino. Quando racconto della mia famiglia agli amici, alle persone, quando conosco le persone, rimangono stupiti, dice, caspita, 12 in casa, 13. Per me è normale, e anche speciale, perché comunque guardando le famiglie anche dei miei amici, abitando anche al di fuori della casa famiglia, riesco a percepire proprio il perché è speciale la mia famiglia. Innanzitutto sì, io come figlio certe volte faccio difficoltà anche a trovare il mio spazio libero, a trovare, diciamo, un po' di privacy. Col tempo, abituandoci, dopo riesci a trovare i tuoi spazi.
1: Da qui, dalla casa, si alza una piacevole confusione, mentre tutto intorno è molto silenzioso. In paese ci sono in tutto una quarantina di persone. Nunzio e Naidi trovano il tempo ogni tanto di andare a trovare gli anziani del paese, come Giuseppe che ha appena compiuto 100 anni.
5: Ciao Peppe! Peppe!
3: Peppe!
5: Come va?
6: Allora, così va!
5: Come è andato il compleanno?
6: Il compleanno, sì.
5: Ti è piaciuto?
6: Non ho fatto tanto lusso, però... 100 anni
3: è da festeggiare, eh?
1: La casa famiglia tiene vivo questo paese quasi spopolato e anima anche la vita pastorale del paesino nella chiesetta di Santa Maria Assunta, dove officia la messa Don Gregorio, parroco di origine polacca.
7: Buongiorno. Buongiorno, sto preparando già ostia.
2: Ok, allora noi io e Anaidi facciamo le letture come al solito, e poi canti.
7: Sì.
2: E per la prossima domenica come ci organizziamo? Cosa facciamo, donna?
7: Sì, il Vangelo proprio, io vi do un nuovo comandamento, vi amiate gli uni altri come io vi ho amati.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

0: Consigli in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Sendo tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Signore tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci

0: Gloria al Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei

0: I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce.

0: dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre,
2: e al Figlio, e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Questa è una settimana davvero speciale con le classifiche di Blue 2000, una classifica che si veste di festa anche in questa giornata del 27 dicembre. Ben ritrovati da Max Occhiato, insieme ovviamente fino alle 15 per il nostro viaggio, non con le canzoni, non con la classifica di Air One. Questa settimana abbiamo rimescolato un po' le carte, vi sorprendiamo anche con dei contenuti che hanno a che fare su quest'anno che ormai ci stiamo lasciando alle spalle. Quindi cosa abbiamo pensato oggi di fare? Di creare una classifica speciale con gli eventi e soprattutto le parole più cercate in rete dagli italiani in questo 2024 che volge al termine. Quindi se avete cercato qualcosa in particolare, se vi ricordate una ricerca di lavoro su un personaggio particolare dello sport, dello spettacolo eccetera, potete inviarmi subito la vostra info preziosa per stilare questa sorta di classifica particolare delle parole più cercate attraverso la mail diretta @radioinblu.it. Iniziamo subito con la musica, c'è Giorgia con Goccia di Memoria.

0: Ancora buon venerdì qui su Blu 2000, buon pomeriggio e di festa anche questo, che ci porta dritti dritti verso un ponte che poi andrà a sfociare nel Capodanno. E allora Giorgia con Gocce di Memoria ha inaugurato il nostro appuntamento odierno, che è un po' speciale. Come lo classifichiamo? Non è musica, non è cinema, non sono libri, ma è una classifica speciale su, diciamo così, è una chart Google speciale, ecco, con tutte le cose che hanno cercato gli italiani, quindi anche noi, in questo 2024. Quindi principali ricerche effettuate sul motore di ricerca più famoso, che ci parla di 12 mesi online analizzati proprio da Google per stabilire, come ogni mese di dicembre si fa, quali sono state le curiosità degli italiani, quelle più cercate. Allora, per quanto riguarda i personaggi famosi, iniziamo proprio da lì. Ovviamente partiamo dai personaggi che hanno avuto picchi di ricerche. Nella classifica esplodono in maniera lampante i cantanti di Sanremo 2024. Infatti al primo posto tra i più cercati c'è la vincitrice Angelina Mango, ma trovano posto ben piazzati in questa classifica anche Gali, che è quarto, Geolie quinto, Giovanni Allevi, che andò ospite e raccontò la sua malattia, settimo, Mahmood al nono, Rose Villain al decimo. Al secondo posto però troviamo Kate Middleton, che a causa della sua malattia ha tenuto col fiato sospeso davvero il mondo intero. Terza posizione invece per la tennista Jasmine Paolini, finalista al Roland Garros, Wimbledon, oltre che medaglia d'oro olimpica nel doppio. Quindi un inaspettato sesto posto invece per quanto riguarda i personaggi famosi più cercati in rete per la pugile Imani Khalif, che è stata molto chiacchierata negli ultimi mesi, che alle Olimpiadi di Parigi fu ingiustamente accusata di non essere donna. E infine all'ottavo posto Donald Trump, neo presidente degli Stati Uniti dopo le elezioni di novembre. Continuiamo tra poco questa speciale classifica del venerdì, subito un grande classico rivisitato in questa versione anche un po' rimasterizzata 2024 di Do They Know It's Christmas, loro Band Aid.
1: It's Christmas time and there's no need to be afraid.

La nostra bella musica ci ha portato anche nell'universo di Michael Jackson con You Rock My World. Qui su In Blue 2000 sono le classifiche speciali di questo 27 dicembre dedicate, visto che siamo ormai vicinissimi alla fine di questo 2024, qualcuno potrebbe dire, e mi aggiungo anch'io per fortuna, con tutti gli eventi, le parole, i personaggi più cercati in rete nel 2024, per l'appunto, che sta per finire. Un anno di ricerche Google, anche con i grandi ID, anche quest'anno sono molti VIP che sono trapassati. La classifica, diciamo, delle maggiori ricerche di quest'anno vede Sandra Milo al primo posto, poi Totò Schillaci tra i più cercati, Gigi Riva, Paola Marella, che ci ha lasciato improvvisamente anche un vuoto, non solo dal punto di vista televisivo, ma per tutto il settore immobiliare. Poi abbiamo Alain Delon, Luca Giurato, Franco Di Mare, Luca Salvadori, Liam Payne, recentemente protagonista di questa tragedia che l'ha visto coinvolto appunto in un albergo, caduto proprio dal balcone di un albergo, l'ex One Direction, e poi Shannon Doherty, altra amata protagonista dei telefilm e quindi anche della scena cinematografica. Un anno di ricerche Google anche con gli sport olimpici, è stato l'anno ovviamente delle Olimpiadi di Parigi, un mese di medaglie, emozioni, soprattutto sport che hanno conquistato letteralmente TV e web, e sono state anche le discipline meno seguite, quelle che ovviamente hanno conquistato la vetta delle classifiche di ricerca. Quindi vediamo cosa hanno cercato gli italiani. Al primo posto la ginnastica artistica, incredibile ma vero, c'è un interesse da parte di tutti noi italiani per questo sport che è considerato magari un po' minore rispetto a quello più blasonato, che può essere, non so, pallavolo, basket, eccetera eccetera. Poi abbiamo il nuoto artistico, altro sport definito di nicchia che riacquista credito in questa classifica, al secondo posto addirittura tra le discipline più cercate in rete. Poi abbiamo la vela, l'arrampicata sportiva combinata, il surf, lo skateboard, pallavolo femminile, pallavolo maschile, salto in alto e basketball. Per quanto riguarda invece la ricerca dei film al cinema, c'è un anno di ricerche importanti, è stato l'anno del ritorno per godersi un film in sala con schermo gigante, non solo per le recensioni che lasciano poi magari il tempo che trovano, ma poi ognuno trova il film del cuore, e ci sono anche quelli più cercati in rete. Quindi io partirei dalla posizione più bassa di questa classifica, che vede tra

Le pellicole più cercate: Joker 2, quello con Lady Gaga e ovviamente Joaquin Phoenix, Deadpool, Tutti tranne te, Il ragazzo e l'airone, poi abbiamo Perfect Days, Oppenheimer, film vincitore dell'Oscar quest'anno, Povere creature, altro film incredibile premiato giustamente con gli Oscar, Beetlejuice, Il ritorno, Saltburn, questo film definito anche un po' di nicchia ma che ha avuto un buon riscontro anche via streaming, mentre il film più cercato in rete è stato Inside Out numero 2. Noi continuiamo con la musica, c'è un giovanissimo settembre tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo con la sua Vertebre. Mi de-

driving. Come here.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana e i titoli. Terzo giorno del viaggio del Papa in Francia, il santuario di Lourdes rappresenta la sacralità della vita e della speranza cristiana. Ai vescovi, la voce della Chiesa sia coraggiosa e libera nel dibattito pubblico. Da Lourdes l'appello del Papa a pregare il rosario ad ottobre per la fine delle guerre. Buona domenica da Luca Collodi. Stamani a Lourdes, Papa Leone ha celebrato la messa domenicale sul prato del santuario dedicato alla Vergine, presenti 150.000 fedeli, e nell'omelia ha detto ai più di 7.000 malati: siete nel cuore della Chiesa, il vostro ruolo è insostituibile. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
3: Lourdes è il luogo benedetto di una professione di fede nella bellezza e nella sacralità della vita, poiché qui essa è accolta come un dono prezioso di Dio, chiamato a fiorire per l'eternità nell'amore del Padre. E qui Maria, spiega il Papa, viene a ricordarci la grandezza della nostra vocazione alla vita eterna, quando promette a Bernadette che sarà felice non in questo mondo ma nell'altro, in una società alla ricerca del progresso e del benessere materiale, ma che a volte tenta di dimenticare l'orizzonte dell'eternità. Davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana, di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, la grotta di Massabielle si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta. Maria chiama tutti alla conversione, conclude il pontefice, anche la Chiesa, che deve guarire dalle ferite profonde, dalle infedeltà e dai dolorosi smarrimenti commessi al suo interno.
2: E al termine della messa di stamani il Papa all'Angelus ha lanciato da Lourdes un forte appello invitando tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il Santo Rosario durante il prossimo mese di ottobre, con la particolare intenzione che cessino le guerre e si faccia pace tra i popoli in conflitto. La preghiera, ha detto il Papa, va accompagnata con atti concreti di penitenza e di misericordia e con l'impegno di favorire sempre il dialogo e la riconciliazione. All'incontro privato di Papa Leone con i vescovi francesi a Lourdes, che ha aperto questa terza giornata del Papa in Francia, l'invito del Papa a essere voce profetica, coraggiosa e libera nel dibattito pubblico in un Occidente segnato da un'inquietante polarizzazione e da un declino della fratellanza, e sugli abusi del clero sui minori continuare a vigilare. Ce ne parla Antonella Palermo.
4: Nell'emiciclo del santuario Leone parla alle guide ecclesiali di una terra di santi e di formidabile slancio missionario, perciò ora non si può cedere a stanchezze o rassegnazioni. Il Papa lo sottolinea dopo aver sostato davanti alla foto di una scultura che ritrae un bambino che piange, simbolo degli abusi commessi sui minori dal clero, doloroso flagello su cui interviene esortando a perseverare dalla parte delle vittime. Avete adottato misure coraggiose per farvi fronte attraverso l'ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione e un impegno risoluto a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro questi crimini. Non lasciatevi scoraggiare dagli errori, dalle incoerenze, prosegue tuttavia il Papa, per il quale è necessario approfondire la fede nelle famiglie per risolvere alcune crisi nella Chiesa e nella società, compresa quella del calo delle vocazioni alla vita consacrata. L'insegnamento cattolico non può rinunciare al proprio progetto educativo. I giovani hanno sete di Dio e la voce della Chiesa, anche se non sempre intesa e seguita, è comunque attesa.
2: La pagina estera, andiamo in Ucraina. Il cardinale Zuppi da domani sarà a Mosca per la missione umanitaria di 3 giorni a favore del ritorno dei bambini e dei prigionieri. Il ministro degli esteri russo ha intanto incontrato per la prima volta all'ONU il suo collega tedesco. L'Europa fa di tutto, ha detto Lavrov, per ostacolare i negoziati. E i presidenti russo, Putin e americano Trump potrebbero incontrarsi a margine del vertice di cooperazione economica Asia-Pacifico in programma il 18 e 19 novembre in Cina. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, previsto anche un incontro tra i presidenti di Russia e Cina. È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Alberto Giovannetti, da Luca Collodi, grazie per l'attenzione e ancora buona domenica. L'informazione della Radio Vaticana torna domattina alle 8.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Bentrovati cari radioascoltatori, un caro saluto a tutti voi, bentornati al nostro appuntamento di riflessione sulle letture della domenica. In questa 26ª domenica del tempo ordinario siamo messi dinanzi ad uno specchio. La liturgia ci pone dinanzi ad un racconto di Gesù che è estremamente diretto, quasi urtante per l'epoca in cui è stato pronunciato. È decisamente provocatorio per noi che lo ascoltiamo oggi, perché ci fa riflettere e esaminare la nostra vita. Il Vangelo che ci è proposto dalla liturgia questa domenica è dell'Evangelista Matteo al capitolo 21, dai versetti 28 a 32. E si tratta della celebre parabola di due figli. Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Guardate che interessante. La vigna nella tradizione biblica non rappresenta solo un luogo di fatica materiale, è il progetto di Dio, è la storia di amore e di giustizia che Lui vuole costruire nel mondo. Rappresenta la chiamata a sporcarsi le mani con la realtà di ogni giorno. Le risposte dei due figli, quello del primo che abbiamo appena visto, che dirà subito distinto con una durezza spiazzante, non ne ho voglia, rappresenta la fatica, la pigrizia e forse la fase di ribellione che lui vive come molti possono vivere in questo momento, ma rappresenta anche le risposte di ciascuno di noi, perché questo uomo, questo primo figlio, risponde subito senza esitazione e dice non ne ho voglia, però che fa? Si pente, si ricrede, inverte la rotta e nella vigna alla fine lui ci va. Invece c'è il secondo figlio che è il ritratto della perfetta educazione formale, del perfetto credente di facciata. Risponde subito senza esitazione, sì signore, usa persino un titolo di rispetto. La sua risposta è impeccabile, una risposta rassicurante, una risposta anche possiamo definire pia, però l'evangelista ci fa notare una cosa, non vi andò. Gesù allora continua e pone una domanda davvero tagliente ai suoi interlocutori, ai capi religiosi del tempo. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Tutti risposero il primo. È una risposta ovvia, sì, perché per Dio l'obbedienza reale non si misura sulla punta della lingua, ma sulla direzione dei nostri passi. Nella teologia spirituale ebraica c'è un termine bellissimo, teshuvah. Spesso noi traduciamo questo termine con la parola conversione, ma il suo significato letterale è ritorno, cambiare strada, ricredersi operosamente. Il primo figlio compie una vera teshuva. Lui ha il coraggio di passare dal no al sì attraverso i fatti. Invece il secondo figlio rimane congelato nel suo sì, che è un sì potremmo definire oggi un sì virtuale, una parola vuota che non produce alcuna trasformazione nella realtà.

Il Vangelo poi continua con Gesù che disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non li avete creduto, i pubblicani e le prostitute invece li hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Questa conclusione che Gesù trae per i leader dell'epoca deve essere suonata sicuramente come una bestemmia. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Gesù non sta giustificando il peccato, non giustifica la corruzione. I pubblicani erano i traditori della patria e che scuotevano le tasse per gli occupanti romani, e le prostitute sappiamo bene che vivevano ai margini della dignità morale. Eppure Gesù dice: loro vi passano avanti. Perché quando hanno ascoltato la predicazione di Giovanni Battista si sono lasciati ferire, si sono lasciati toccare, hanno riconosciuto il proprio vuoto, la propria miseria, la propria povertà spirituale ed hanno cambiato.

0: non pentito. Noi dobbiamo sempre fare il nostro esame di coscienza e riconoscere dinanzi al Signore: questi sono i miei peccati, sono i miei, non sono di quello, non sono di quell'altro. E molte volte noi corriamo il rischio di puntare il dito e dare sempre la colpa agli altri. Il profeta Ezechiele nella prima lettura affronta questo stesso problema. Il popolo accusa Dio dicendo: non è retto il modo di agire del Signore. È il grande tentativo di deresponsabilizzarsi e dare appunto la colpa agli altri, come vi dicevo, no? Alla società, o addirittura dare la colpa a Dio per i propri peccati, per i propri fallimenti. Ma il profeta risponde con un rigore straordinario: la vita spirituale non è una rendita di posizione, non basta aver accumulato grandi meriti nel passato se poi oggi il cuore è un cuore duro, un cuore di pietra. E allo stesso tempo nessun passato di errore è una condanna definitiva se oggi decidiamo di accogliere la misericordia. Dio abita il nostro presente, non dimentichiamolo mai. Dio abita il nostro oggi. Ma allora come uscire dalla trappola del formalismo? La risposta ce la offre l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, che è quella della lettera ai Filippesi. Ci consegna un imperativo che è il cuore stesso di tutta la teologia spirituale: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Il testo originale usa un verbo che indica addirittura una struttura mentale, un modo di guardare la storia. E qual è il sentimento di Cristo? È la kenosi, ovvero lo svuotamento di sé. Cristo si svuota per fare posto al Padre, per dare spazio alla volontà del Padre. E per entrare nella vigna di Dio dobbiamo abbandonare le nostre maschere, la nostra finta perfezione e riscoprire l'umiltà di chi ha sempre bisogno di essere salvato. Cari radioascoltatori, questa domenica ci interroga nel profondo del nostro cuore, nel profondo del nostro quotidiano e ci chiede se le nostre esistenze non stiano scivolando in quell'ateismo praticante rivestito da abiti religiosi. Diciamo sì ai grandi valori, ma poi quando la vita ci chiede di perdonare, di accogliere chi è scartato, di amare, dove sono i nostri passi? La buona notizia di questa domenica è proprio questa: Dio non si stanca dei nostri non ne ho voglia. Lui ci attende sempre sulla soglia della vigna ed è sempre lì pronto a trasformare le nostre resistenze nell'onestà di un nuovo inizio. È sempre lì pronto ad accoglierci a braccia aperte.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suora Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Partiamo anche con le classifiche. Buon martedì pomeriggio. Ancora una volta siamo ritornati dopo l'informazione grazie alla nostra redazione. Apriamo questo spazio di oggi, di martedì, con la classifica doppia, cioè dal doppio volto, dalla doppia faccia. Avrete già capito che parliamo nella prima mezz'ora dei libri, con i libri più letti degli ultimi sette giorni nel nostro paese, la top ten più interessante per gli amanti appunto delle belle letture, delle belle storie. E poi nella seconda parte gli amanti del cinema avranno di che interessarsi anche per scoprire le 10 posizioni di classifica. Ci sono tante novità, tanti film in nuova entrata, tra l'altro in odore di Oscar, quindi prepariamoci perché sarà una bella cavalcata tra le 10 posizioni di quelli che sono i film più visti in assoluto nel nostro paese, secondo i dati Cinetel appena aggiornati. Noi iniziamo subito con la musica, arriva Anastasia.

0: I libri.
1: E no, non c'è la musica, ci sono i libri oggi a tenerci compagnia in questa giornata di martedì. Ci sono anche degli aggiornamenti per quanto riguarda le letture preferite dagli italiani, che non potevamo relegare, diciamo, alla giornata di giovedì, perché sono impellenti e abbiamo la necessità di comunicarvi queste novità. E allora lo facciamo volentieri, partendo dalla posizione numero 10, dove troviamo in nuovo ingresso questo libro di Simenon, che si intitola Georges Simenon, ovviamente si intitola La Vecchia. Questa è l'edizione del 2026. Non è un giallo, ma un vero e proprio capolavoro di indagine psicologica. Il mistero infatti non avvolge, diciamo, non riguarda un delitto, ma la rete delle relazioni che l'autore mette in scena nello spazio chiuso praticamente di un appartamento in un'elegante e centralissima zona di Parigi. Quindi, per scoprire e riscoprire questo libro che fa il suo reingresso nella top 10, La Vecchia di Simenon, edito da Adelphi. Andiamo alla numero 9, anche qui c'è una buona dose di avventura e di mistero, con la storia di questo celebre rapinatore prossimo a trascorrere il resto della vita in carcere, ma vuole fare l'ultimo colpo impossibile, un po' in stile Mission Impossible, per salvaguardare la sua compagna. Lui cerca di mettere da parte i soldi, consegnando anche degli alcolici illegali. Un poliziotto è sospeso tra senso del dovere e affetto verso il cugino condannato al carcere. Insomma, ci sono tante storie che si intrecciano in questa opera, che riguarda la doppiezza, no? Da una parte il bene, dall'altro il male. Quindi un'opera ancora una volta meritoria, ricca di questa giusta dose di tensione e amarezza, ovviamente di chi l'ha letto e di chi vuole conoscere anche la variegata proposta narrativa di quest'autore, che è Don Winslow, che ha firmato anche la raccolta Broken, molto interessante, e anche la conferma del grande talento di questo scrittore. Il libro si intitola L'ultimo colpo, in nuova entrata alla numero 9 questa settimana di Don Winslow, se amate il genere crime, azione ma anche sentimenti. Alla numero 8 ci sono anche un po' di sentimenti, devo dire, quando si va a scandagliare quella che è la nostra vita quotidiana, no? Quindi con le varie opportunità che abbiamo di lasciare andare le cose che non ci appartengono più o che ci fanno del male, persone o cose, ovviamente in questo caso c'è una indagine profonda in questa sorta di manuale, che è la teoria di lasciare andare, che è in posizione stabile rispetto alla scorsa settimana, di Robbins & Robbins, edito da New Compton Editore. Andiamo alla numero 7, dove in discesa leggera leggera perde due posizioni rispetto a 7 giorni fa,

Storia di San Francesco, raccontata da Aldo Cazzullo, Francesco il primo italiano, edito da HarperCollins. Tra poco andremo a vedere, a scoprire qual è la posizione numero 6. Intanto ci gustiamo questo duetto italo-spagnolo tra Eros Ramazzotti e Alicia Keys con L'Aurora.

nostra bella musica abbiamo riscoperto questo trio d'eccezione che ha realizzato tante belle canzoni insieme, fecero anche un tour, se vi ricordate, Fabi, Silvestri, Gazzè, protagonisti con Come mi pare. Come ci pare, stiamo scalando la classifica dei libri più letti della settimana e più venduti. A proposito, se una di queste letture è la vostra di questo periodo, fateci sapere, perché poi magari un libro che noi elogiamo, lo diamo, anche perché magari è nelle alte sfere, diciamo, della classifica dei libri più venduti, a voi non sta piacendo tantissimo, e quindi ce lo potete anche dire in totale sincerità, siamo qui apposta. Allora, eravamo rimasti alla posizione numero 6, dove troviamo in salita Gianrico Carofiglio, che scrive in questo caso per il Touring Club Italiano un manuale dedicato alle bellezze del nostro paese. Si intitola Viaggio in Italia, edito appunto dal Touring Club. Andiamo alla posizione numero 5, c'è una nuova entrata, credo la più alta a questo punto di questa settimana, Buon Vino e l'omicidio dei ragazzi. Anche in questo caso un'indagine al commissariato di Villa Borghese, che comincia con un suono misterioso. Il commissario Buonvino con i suoi sta festeggiando il ritorno di Ivano, il barista, al suo chiosco, e sente qualcosa che lo inquieta, questo rumore appunto. Potrebbe essere una risata, un pianto, potrebbe essere anche un grido d'aiuto. È ambientato durante un sabato, Villa Borghese ha appena aperto i battenti e il commissario manda i suoi a controllare. Da qui tutta la storia gialla scritta da Walter Veltroni, che è appassionato di letteratura anche lui, con Buonvino e l'omicidio dei ragazzi, edito da Marsilio, la più alta nuova entrata di questa settimana. Scopriamo alla numero 4 il libro che rimane stabile, ovvero La Sonnambula di Pizzorno, vero libro che insomma ci mostra il destino fin dall'infanzia di questa protagonista di questo romanzo, che è preda fin da bambina di svenimenti improvvisi dai quali si risveglia poi con il presagio di un evento futuro. Devo dire anche qui atmosfere thriller a go-go, edito da Bompiani, stabile La Sonnambula di Bianca Pizzorno alla numero 4. Siamo curiosi di scoprire anche la top 3 della settimana, ma prima ci ascoltiamo gli U2.

0: with your swim top still wet.
1: All'interno delle classifiche Zach Bryan con Plastic Cigarette, appuntamento di oggi dedicato ai libri. Nella seconda parte ci sarà anche il cinema, ma rimangono le prime tre posizioni della classifica dei libri più letti della settimana da scalare insieme. Numero 3 è stabile, Alberto Angela con Cesare, edito da Mondadori, libro che ormai conosciamo benissimo, quindi non cambia assolutamente la top 3 rispetto a 7 giorni fa. Al numero 2 infatti troviamo il romanzo di un autore bestseller in tutta Europa, oltre 500.000 di copie vendute soltanto nel nostro paese, parliamo di Pier Giorgio Polixi con Il Nido del Corvo, è praticamente anche in questo caso un giallone, tutto da scoprire, edito da Feltrinelli. La prima posizione non cambia, di Stefania Auci, edito da Nord, L'alba dei leoni, con questa storia che va alle origini di questa epopea dove il destino sembrava sfavorevole. La scrittrice in questione può raccontare tutto, la paura, il desiderio, l'ambizione, il successo e ancora più indietro la povertà, il coraggio, quindi un romanzo che incanta e commuove, questo di Stefania Auci, per l'appunto dal titolo L'alba dei leoni, che continua a essere la lettura preferita degli italiani, il libro in assoluto più venduto dell'ultima settimana e continua a esserlo. Continua a esserci anche la nostra musica. Prima di catapultarci senza farci male nel settore cinema, arriviamo alla bella canzone di Fiorella Mannoia, Ascolta l'infinito.

0: il cinema.
1: E anche un pomeriggio cinematografico, questo di martedì 10 febbraio, in cui vi stiamo per raccontare le 10 posizioni dei film più visti nel nostro paese, quindi il box office italiano secondo i dati Cinetel. Tante novità. Allora, l'ingresso, nuova entrata già al numero 10 di Anaconda, che è un reboot cinematografico. Ricorderete il film dove c'era anche Jennifer Lopez nel 1997, una commedia d'avventura autoironica, in questo caso diretta da Tom Garnican, interpretato da Jack Black, Thandie Newton, Daniela Melchior e Selton Millo, e il film gioca con le citazioni del vecchio Anaconda, quindi la nostalgia magari anni 90, curiosità produttive e anche innovazioni rispetto alla sceneggiatura del passato, e anche questa colonna sonora molto pop che trasforma il mito di questa Anaconda in uno scacciapensieri divertito e divertente che è approdato al cinema lo scorso 5 febbraio e che si ritrova in nuova entrata nel nostro paese alla numero 10. Numero 9 perde qualche posizione il dramma sentimentale Sentimental Value, che è stato candidato a 9 premi Oscar, produzione norvegese molto importante e tanto attesa anche ai prossimi Academy Awards. Alla numero 8 c'è La Grazia, che continua a scendere purtroppo, il film di Paolo Sorrentino, perde colpi, mentre al numero 7 abbiamo Stray Kids, nuova entrata, The Dominate Experience, in questo caso si parla di musica, una band K-pop, il K-pop va per la maggiore tra i giovanissimi, non solo quelli coreani ma un po' in tutto il mondo, e diciamo che questa band si è formata nel 2017 con tante intenzioni, grazie a un reality show, la band K-pop Stray Kids per l'appunto, si racconta con questo film che unisce le riprese del loro primo tour mondiale negli stadi, il più fortunato, il Dominate World Tour, che è andato avanti dal 2024 al 2025, e mischia anche interviste a ognuno degli 8 componenti di questo gruppo e anche momenti di backstage inediti, insomma come è classico che sia in un film musicale di questo tipo. Numero 7, nuova entrata, Stray Kids nel nostro paese. Ci facciamo un attimo di pausa, che dite? Lo facciamo con la prossima, Loren, Pezzi Tamarri.

Siamo così arrivati alla seconda parte della chart cinematografica. Se riusciamo la facciamo tutta in una volta, così almeno via il dente, via il dolore, come si dice, anche la curiosità da parte vostra. Salutiamo anche Martina, che è arrivata diretta a radioinblu.it per dirci che ha visto il film con Timothée Chalamet, tanto strombazzato, e non le è piaciuto. Vedi? Insomma, noi attendiamo anche le recensioni negative, non soltanto dei libri ma anche del cinema. In questo caso ti dico, carissima Martina, che il film che hai citato, Marty Supreme, che è candidato tra l'altro a 8 Oscar se non sbaglio, tra cui quello per la migliore performance di Timothée Chalamet, e si trova questa settimana in discesa alla numero 6. La scorsa settimana, se non ricordo male, era tra i primi 3. Quindi devo dire che insomma perde colpi nel nostro paese come incassi. Al numero 5 torniamo a parlare di Buen Camino, che non ha perso tempo a confermarsi come migliore incasso italiano di tutti i tempi al box office nel nostro paese, e fa impallidire anche i suoi precedenti lavori di Zalone, ma anche chi, come ad esempio Christian De Sica, che è arrivato a gamba tesa sull'argomento. Lui qualche anno fa, lo ricordiamo, era solito partire ogni dicembre alla conquista del botteghino, soprattutto negli anni 90 con la premiata ditta insieme a Massimo Boldi. Lui è entrato a gamba tesa, diciamo, sulla discussione dei grandi incassi del film di Zalone, forse anche con un pizzico, diciamo, una punta di invidia, può essere. Siccome Buen Camino lo troviamo in discesa al numero 5 questa settimana, lui ha detto: beh, quando al cinema c'è un film di Checco Zalone non ce n'è per nessuno, io mi sono tolto di mezzo come hanno fatto tutti. Quando uscivo, continua Christian De Sica, con il film di Natale o i film di Natale, ne avevo 30 di film contro, quindi Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Troisi, beh, in effetti un po' è vero, Leonardo Pieraccioni, Carlo Verdone, Zalone ha avuto solo Avatar quest'anno, quindi siamo scappati tutti, sono state le sue parole. Vabbè, queste le parole di Christian De Sica, che incontriamo tra poco anche alla posizione numero 2. Intanto andiamo con ordine. C'è un bel film in nuovo ingresso, numero 4, anche questo in odore di Oscar, tante le nomination per un film che si perde nel tempo e nella storia, realizzato da Chloe Zhao, Leone d'Oro a Venezia per Nomadland, che ritorna con questa esperienza cinematografica dal titolo Hamnet, che ha vinto già 2 Golden Globe e ha 8 nomination per gli Academy Awards. Non è un biopic nel senso classico, cioè neanche un dramma storico, piuttosto è quest'opera che sospende il tempo, cioè invita tutti noi spettatori a inoltrarci in questo paesaggio sensoriale, dove sono presenti il lutto, la memoria, l'atto creativo, si intrecciano con questa densità anche delle radici di un bosco, dove è ambientato appunto nell'Inghilterra del tardo 500, e racconta la vita domestica di Agnes e William Shakespeare. Bellissimo film, Hamnet, nel nome del figlio, numero 4, nuova entrata, candidato all'Oscar. Al numero 3, commedia italiana, quindi da qui in alto solo film italiani protagonisti. Infatti abbiamo al numero 3 il ritorno di Antonio Albanese, Giuseppe Battiston, Nicolo Ferrero, che sono i protagonisti di questo film girato al Lago di Orta. Tre amici, che sono Beppe, Umberto e Gigi, attendono l'arrivo del giovane Tony per festeggiare la sua ritrovata libertà, però qualcosa sta per accadere, praticamente una sorta di cataclisma dalle conseguenze sconvolgenti e anche molto divertenti. Nuova entrata anche per il nuovo film con Antonio Albanese, e Lavoreremo da grandi, alla numero 3. Alla numero 2 ritroviamo Christian De Sica con questo film che lui presenta come un film mai fatto in Italia, quindi una bella novità, Agatha Christian, Delitto sulle nevi, che è una commedia che si tinge di giallo e che guarda caso pesca da formule di successo come quella appunto di Agatha Christie oppure Knives Out, con questo cast corale in cui spiccano i nomi di Lillo, poi abbiamo Maccio Capatonda e Chiara Francini e ovviamente Christian De Sica nel ruolo del protagonista investigatore. Questo mix accattivante tra mistero e ironia, nuova entrata anche questo film alla numero 2. Non cambia nulla in vetta, 5 milioni di euro

Incasso totale per il bel film nuovo di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi e Miriam Leone tra gli altri, si intitola Le cose non dette, non si schioda dalla posizione numero 1. E adesso ancora musica e poi ritorneremo insieme anche per veloci saluti.

sono arrivati, grazie anche ai vostri messaggi a diretta@radioinblu.it. Salutiamo Alessandra, anche lei ha visto il film come tanti italiani e come sottoscritto Le cose non dette di Muccino, le è molto piaciuto, anche se le ha ricordato molto L'ultimo bacio. Beh, in effetti ci sono delle suggestioni che rimandano al film più noto di Muccino agli inizi della sua carriera, ovvero L'ultimo bacio, dove c'era anche lo stesso Stefano Accorsi, che qui sembra ripetere un po' lo stesso personaggio di allora, ma in versione più adulta. Grazie davvero per i vostri messaggi, continuate a scriverci e continuate naturalmente a stare con noi nelle classifiche.

Siamo così arrivati ai saluti finali, grazie per essere stati con noi all'interno delle classifiche che non vi abbandonano per tutta la settimana. Domani ritorniamo a partire dalle 14 con tanta musica, quindi restate con noi anche per il pomeriggio, tra poco le parole di In Blu 2000 con Marco Parce, e poi vi ricordo anche l'appuntamento riassuntivo del weekend, sabato e domenica, un'ora bella piena con tutti i contenuti da riscoprire o da scoprire se avete perso qualcosa durante l'arco della settimana. Ci risiamo nel fine settimana di In Blu 2000 con le classifiche del weekend. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: I Cellarti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Oggi apriamo raccontandovi un'iniziativa che fa entrare nel vivo le attività del nuovo istituto di pena minorile di Rovigo, aperto dal febbraio scorso e che attualmente ospita 21 ragazzi. Di questi, ben 17 si sono iscritti ai laboratori di street art previsti nel progetto Racconti di Comunità, promosso dall'associazione culturale Art Flood, da 14 anni attiva nell'ambito della riqualificazione urbana, anche come organizzatrice del festival del Tarte, che propone appunto arte urbana anche in luoghi insoliti. Tra questi luoghi insoliti può esserci anche il carcere. Lo abbiamo chiesto a Melania Ruggini, storica dell'arte e curatrice del progetto.
2: Essendo un'associazione che opera nel territorio, abbiamo deciso di raccontare la comunità dell'IPM alla società di riferimento, proprio perché è una novità per tutti. È importante anche per noi fare da filtro e da ponte, in modo da scoprire quelle che sono le risorse dei giovani e quindi anche questi racconti che si possono sviluppare in un territorio che per certi versi può essere, insomma, pieno di pregiudizi.
1: L'obiettivo di questo progetto era far capire come anche dalla vita in strada possa nascere qualcosa di creativo e comunicare come la creatività possa trasformarsi in una vera professione. Obiettivi raggiunti, secondo lei?
2: Abbiamo segnato la strada di questo percorso. In 5 incontri è un po' difficile in creare. Sicuramente abbiamo creato le occasioni e sicuramente abbiamo instillato curiosità e anche voglia di creare ai partecipanti, proprio perché si sono messi in gioco, abbiamo scoperto anche proprio dei talenti in loro e quindi sicuramente si potrebbe aprire una nuova strada con un altro laboratorio che possa essere un'integrazione di questo. Abbiamo trovato veramente delle ottime mani, manualità e anche proprio una predisposizione, visto che loro, venendo dalla strada, conoscevano già questa forma artistica, ma non pensavano che ci fosse un festival nel territorio.
1: Frutto di questo laboratorio è stato un murale realizzato all'interno del carcere. Lo descrive a noi che, essendo in radio, non possiamo vederlo?
2: Sono delle opere in realtà su pannello, perché noi aspiravamo ai muri, ma innanzitutto, proprio anche per capire un po' se i partecipanti reagissero al meglio, abbiamo iniziato appunto con il pannello. Però abbiamo utilizzato la tecnica del doodle e anche l'uso di questi simboli giovanili che sono presenti anche nei tatuaggi di questi ragazzi. Abbiamo immaginato che loro fossero dei writer che con le bombolette andavano a colorare la città e quindi renderla da un posto grigio a un posto migliore attraverso anche l'accoglienza, l'inclusione. Hanno messo proprio i ragazzi i simboli delle loro culture piuttosto che i piatti tipici, le usanze. Hanno proprio personalizzato il lavoro, che è diventato un lavoro ovviamente collettivo e di gruppo.
1: Ci ha parlato di doodle che avete sviluppato insieme. Cosa sono?
2: È una tecnica proprio che consiste in un disegno automatico. Non serve essere dei professionisti, tutti possono realizzare appunto questa tecnica. Cerchiamo di riprodurre il simbolo collegandolo a una nostra visione, ad una nostra idea. E attraverso questi simboli si parla un linguaggio universale alla portata di tutti e che tutti riescono a fare.
1: Per voi era la prima volta in carcere. Quali erano i vostri pregiudizi prima e quali invece oggi i vostri progetti per il futuro?
2: È stato veramente un'esperienza utile per abbattere quelle che sono delle resistenze normali che ci sono. I pregiudizi erano quelli legati a cercare di attirare l'attenzione dei ragazzi, ma sono dei pregiudizi che accomunano un po' anche l'insegnante, piuttosto che, insomma, una persona che non ha mai conosciuto la diversità. E è bello anche trovare l'unicità delle persone. Alla fine abbiamo capito che la creatività e la street art riesce veramente a parlare un linguaggio universale in modo tale da diventare quasi amici, diciamo, fin da subito con i ragazzi. La possibilità sarebbe di realizzare veramente delle pareti in questo carcere e di cercare appunto che la comunità veda questi ragazzi come una risorsa, una possibilità di rieducazione sia per loro ma anche per la nostra associazione.
1: E cambiamo argomento. Liberi di aiutare è il nuovo progetto che l'associazione Liberi Liberi Articolo 27 promuove presso il centro cinofilo Freedog di Villa Franca di Verona e che coinvolge alcuni ragazzi in affidamento alle comunità per il recupero dei tossicodipendenti. Il progetto consiste nella frequenza di un corso per acquisire competenze utili a esercitare la professione di dog sitter, cioè la gestione dei cani a tutto tondo in assenza dei padroni. Si tratta di un primo step al quale seguirà, per chi lo vorrà, il corso per conseguire la qualifica di educatore cinofilo professionale. Al dottor Camillo Smacchia, direttore dell'unità operativa dipendenze dell'AUSL di Verona, chiediamo di raccontarci questa esperienza. Ascoltiamo.
3: Inizialmente il corso era rivolto prevalentemente a persone ex detenute in via dell'uscita dal carcere. C'erano persone che erano in quella fase di sgancio e persone che erano da poco uscite da una condizione di detenzione. Quello che è stato il mio apporto era quello di allargare questo progetto a ragazzi in una condizione simile. La comunità non è un carcere, però è una condizione ristretta nella quale una persona ha cominciato già un progetto di risocializzazione per sé, ma anche rivolto poi all'uscita. Quelle due o tre comunità che abbiamo accreditate nella provincia di Verona hanno contribuito a diffondere tra i loro ospiti questa idea, che è stata molto ben accettata. Adesso sono circa una quindicina i ragazzi delle comunità che hanno cominciato a fare questo corso, che non ha solamente un valore morale di riabilitazione, ma che è anche volto a cercare per loro un tipo di lavoro spendibile.
1: Il cane non ti giudica è uno dei concetti che vengono spesso ripetuti in un corso come questo. In effetti, quello che si instaura con il miglior amico dell'uomo è un rapporto di fiducia reciproca. Quanto serve questo rapporto a chi ha intrapreso un percorso di riabilitazione da una dipendenza?
3: Serve innanzitutto perché queste persone sono sempre ex qualcosa, no? Ex questo, ex quell'altro. Avere a che fare con un cane vuol dire superare

0: appunto con il dog sitter, che è la cosa più semplice, ma poi anche per proseguirlo in un corso cinofilo che potrà riguardare la pet therapy e in generale l'utilizzo di questi animali nel senso più estensivo, più allargato del termine.
1: Alcuni dei partecipanti affrontano anche un viaggio lungo per arrivare in tempo, gli istruttori li vedono crescere nella volontà di mettersi in gioco, nell'impegno e nella ricettività. Cosa significa questo per il loro percorso personale?
0: È proprio un mettersi, come ha detto lei, in gioco, nel senso più ampio del termine, prendere un autobus, fermarsi, stare lì un pomeriggio, in questi pomeriggi assolati di quest'estate, mi creda, tutti erano presenti e il giorno dopo mandavano messaggi di contentezza rispetto a quello che avevano imparato. La notizia si è sparsa anche a ragazzi con problemi psichiatrici, adesso stiamo allargando ai colleghi della psichiatria con i loro appartamenti protetti, perché anche ragazzi psichiatrici sono stati entusiasti. Abbiamo cominciato con 2-3 persone, però non sapevamo fino a che punto potevamo allargarci. Lo stiamo facendo perché anche loro ne sentono il beneficio.
1: Dietro questa iniziativa c'è un intenso lavoro di coprogettazione. Secondo lei questa è replicabile in altri contesti? La consiglierebbe?
0: Paziente psichiatrico è l'esemplificazione. Siamo partiti dagli ex detenuti, l'abbiamo allargato ai ragazzi in comunità e se lo riusciamo ulteriormente ad allargare a ragazzi con problemi psichiatrici, che spesso sono così frequentemente presenti sia in carcere purtroppo sia nelle comunità terapeutiche, abbiamo colto nel segno, secondo me. Chiudiamo il cerchio di una popolazione sofferente ma che ne avrebbe un estremo beneficio.
1: E apre i battenti ad Alessandria il nuovo laboratorio di pasticceria e panificazione Fuga di Sapori Bakery 2.0 ad opera della cooperativa Idee in Fuga, da anni impegnata in attività di inclusione e reinserimento lavorativo delle persone detenute. Sarà un laboratorio esterno al carcere che produrrà pane, pizza, focaccia, biscotti e tutti i prodotti da forno che vi vengono in mente, destinandoli non alla vendita diretta, che avverrà invece nel consueto punto vendita del bistrò omonimo, bensì all'attività di catering che prende sempre più spazio. Carmine Falà, presidente della cooperativa, ci spiega come mai questa scelta.
2: E correndo mi incontrò lungo le scale.
3: Crediamo tanto nella possibilità di portare il carcere a casa delle persone e quindi l'idea di organizzare dei catering coinvolgendo i detenuti la troviamo una strategia funzionale rispetto proprio alla mission della nostra cooperativa.
1: Oltre alla produzione, questo nuovo spazio sarà anche aperto alla città e potrà ospitare corsi di cucina, attività di formazione e soprattutto team building aziendali. Ci racconta i vostri nuovi progetti?
3: L'idea è quella di non solo cucinare, preparare i tantissimi prodotti che sono stati elencati, ma anche di coinvolgere sempre di più la comunità, i cittadini, ma anche le aziende, invitandoli a mettere le mani in pasta, potersi confrontare con i ragazzi che lavorano in laboratorio, che sono tutti detenuti ed ex detenuti, e anche creare dei momenti di confronto tra chi ha un vissuto sicuramente particolare legato al mondo carcerario e chi invece magari del carcere non sa nulla. Noi crediamo tanto nel potere della condivisione e soprattutto del confronto, perché è l'unico modo per far capire quello che di buono il carcere può offrire alla comunità.
1: Concentrandoci sui team building aziendali, in questa attività i partecipanti cucineranno e impasteranno fianco a fianco dei finora 4 detenuti che lavorano nel laboratorio. È quindi un'esperienza assai più arricchente che imparare semplicemente a fare squadra con i propri colleghi d'ufficio, no?
3: Sì, perché l'argomento che accomunerà questi momenti sarà quello appunto della privazione della libertà, il vissuto delle persone, quindi nasce automaticamente il confronto. Ne abbiamo già sperimentato uno nelle scorse settimane e i partecipanti alla fine della giornata ci hanno ringraziato perché hanno potuto veramente conoscere qualcosa che è di per sé inaccessibile, che è appunto il mondo del carcere. Riuscire non solo ad impastare, ma veramente condividere delle emozioni, delle sensazioni.
1: La vostra mission di creare opportunità di lavoro fuori dal carcere è stata premiata, lo ricordiamo, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel marzo 2025 le ha conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica. Questo riconoscimento come ha cambiato la vostra attività?
3: Sicuramente è stata una spinta a cercare di aprire sempre di più, compatibilmente con le risorse a disposizione, le attività del carcere alla comunità. Comunità

0: chiamiamo cittadini, aziende, perché è l'unico modo per permettere di rendere accessibile qualcosa che è praticamente inaccessibile. L'apertura del laboratorio esterna è stata anche una sorta di forzatura, perché la casa di reclusione è stata oggetto di una riconversione, ci sono stati dati 15 giorni di tempo per lasciare le attività che avevamo all'interno della casa di reclusione e nell'arco di 2 mesi ci siamo dovuti reinventare, abbiamo dovuto riaprire un nuovo laboratorio esterno, ma siamo contenti proprio perché noi crediamo molto più nel lavoro fuori dal carcere che quello dentro.
1: Il vostro obiettivo resta lo stesso, condividere i percorsi che fate con tutta la comunità a partire dalla città, tant'è vero che il vostro bistrò invece si trova all'interno delle mura del carcere di Alessandria, ma è accessibile dall'esterno. Abbiamo parlato di come vedete il futuro della cooperativa, denso di tanti nuovi progetti. Come vedete invece il futuro della società?
0: Credo che sempre più persone debbano riflettere sull'argomento carcere, che viene percepito da tanti come distante, come qualcosa che non interessa, non ci riguarda, ma in realtà il carcere riguarda tutti perché fa parte della società. Noi cerchiamo di insegnare un mestiere vero, spendibile nel mercato del lavoro, e allo stesso tempo andiamo ad azzerare gli alibi che invece quasi sempre accompagnano la recidiva.
1: E chiudiamo con una pagina culturale, un consiglio di lettura, si intitola Il silenzio dentro, edito da Swan Book, il libro inchiesta della giornalista, autrice e conduttrice TV Francesca Ghezzani. Ce ne parla lei stessa nell'intervista del collega Luca Collodi.
2: Il carcere effettivamente sta da tempo riempendo nelle pagine dei nostri giornali, così come dei social, così come dei TG, perché effettivamente è un po' una pentola a pressione che sta scoppiando e che spesso, motivo per cui ho scritto questo libro, non viene guardato dalla società, ma viene, come dire, messo in un angolo, come se fosse un pianeta completamente a sé stante. Io nelle interviste mi rendo conto di ripetere spesso questa frase: è auspicabile che il carcere rimanga lontano dalle nostre vite, sia come fautori o fautrici di reati ovviamente, sia come vittime degli stessi, però non possiamo fare finta che comunque il carcere non esista, anche perché io sul libro ho proprio puntato sull'articolo 27 della Costituzione, che prevede la rieducazione del detenuto, della detenuta. E la domanda, il focus centrale delle mie pagine è proprio stato questo, ovvero: se un processo di rieducazione non succede, che cosa succede quando le persone a fine pena escono dalle loro celle, anche per la tutela, la sicurezza che deve essere garantita alla società intera, cioè a chi è fuori dal carcere?
3: Spesso noi leggiamo sulle carceri notizie certamente non buone, carenza di personale, suicidi tra i detenuti e qualche volta anche tra la polizia penitenziaria. Esatto. Tema del sovraffollamento. Ci sono degli esempi buoni, degli esempi virtuosi, delle realtà che ci danno speranza guardando alle carceri?
2: Ci sono, ad esempio, il carcere di Bollate, io lo cito più volte all'interno del libro, che non è ovviamente immune, esente da difficoltà, da contrazioni, però è un carcere virtuoso e quindi potrebbe essere un carcere che propone un format replicabile in termini anche di reinserimento, di reeducazione, anche di volontariato per altri istituti penitenziari. Non ci scordiamo per esempio che il volontariato è una forza incredibile che porta iniziative finalizzate appunto al reinserimento e alla presa in carico del detenuto o della detenuta incredibili, solo che anche il volontariato ultimamente fa sempre più fatica ad accedere, c'è questa tendenza un po' non all'apertura del carcere verso l'esterno ma ad un'ulteriore chiusura.
3: Che cosa pensano i carcerati della loro esperienza all'interno?
2: Anche persone con una pena tipo l'ergastolo o persone che oggi sono uscite dal carcere, di estrazione sociale, anche con lavori, con storie completamente origini differenti tra di loro e che oggi invece sono profondamente attive nell'impegno sociale. Quello che tutti pensano, a prescindere dal reato commesso, dalla pena, il fatto che siano dentro o fuori, è che ci voglia una ferrea volontà del carcerato, della carcerata, a riprendersi la vita in mano, a ricucire gli strappi esistenziali, perché anche laddove un sistema stato oleato funzioni, se non c'è questo alla base non può funzionare la presa in carico di un detenuto, di una detenuta. Un'altra cosa, che il carcere diventa criminogeno, si entra con un reato minore e rientrano più specializzati di prima, cioè di in cella, a contatto con gli altri, in una situazione così esasperata ed esasperante, vai a perfezionare i reati. Quando esci hai un curriculum vitae da mettere all'atto ancora più nutrito.
3: È possibile superare il carcere?
2: Realisticamente sì, però a patto di due cose. Una ferrea volontà, quello che viene chiamato il fattore fortuna, perché ci sono delle persone che si sono salvate perché hanno riconosciuto per la prima volta il valore della vita e di riprendersela in mano grazie al confronto, per esempio, con ergastolani, che quindi avevano pene infinite a differenza della loro. Grazie a questi incentivi sono riusciti a capire che era necessario riprendersi in mano la vita, che è preziosissima.
1: Ed ora qualche notizia in breve. Il 17 settembre ha fatto tappa nella casa circondariale di Foggia la carovana della prevenzione, attrezzata per fare screening senologici come visite, ecografia e mammografia alle donne detenute. 27 le quarantenni che ne hanno usufruito. L'iniziativa, nata nell'ambito del progetto Inside Out di Come in Italia, è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Severino e il Ministero della Giustizia, e non intende essere solo un messaggio di prevenzione oncologica, ma anche di vicinanza, empatia e attenzione. È stato avviato all'inizio del mese il progetto di educazione allo sport denominato Meta, che sta portando il rugby all'interno dell'Istituto di Pena Minorile Beccaria di Milano, grazie all'intervento della Regione Lombardia, che ha ripreso e soprattutto rifinanziato un vecchio progetto dimenticato. All'interno del carcere, il campione azzurro Diego Dominguez e il suo staff saranno impegnati in attività rivolte ai 61 giovani detenuti che scenderanno in campo in squadre miste con gli agenti di polizia penitenziaria. Un corso di fumetto tra dentro e fuori è quello che unisce la Casa Circondariale Nero Fischione di Brescia con la Biblioteca Comunale di Borgostallo. L'anima di tutto è il fumettista, sceneggiatore e romanziere Gigi Simeoni, conosciuto per le storie di Dylan Dog, ma non solo, che sta portando avanti questi corsi parallelamente, fino, chissà, a organizzare una mostra o una pubblicazione collettiva. Unici requisiti tecnici per partecipare: creatività e voglia di comunicare qualcosa. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che, oltre al consueto appuntamento della domenica, potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va, nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
4: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

lo so che questo non è cipria, è sorriso, e sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria, e riguarda me, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia, mentre tutto intorno è solamente pioggia e frana.

Chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole, luce di pioggia e luce di conquista. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morire d'amore la gente.

io e te. Chissà qualcuno ci avrà pure presentati. E abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore in una stanza, mentre tutto intorno è pioggia, pioggia, pioggia e francia.

Un ciao a tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci in diretta su RCN come di consueto per immergerci nella musica degli anni 60 e degli anni 70, gli hit che ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto ballare, ci hanno fatto innamorare, insomma le canzoni più belle della nostra gioventù. Bene, cominciamo subito alla grande con un Luigi Tenco inedito. Pensate un po', questa canzone dal titolo Lividi Tornare fu pubblicata postuma e altro non è che la prima versione di Ciao Amore Ciao, il brano da lui presentato al Festival di Sanremo nel 67. Nonostante una lunga battaglia condotta per anni contro il conformismo, Luigi Tenco doveva, pensate, ancora lottare per far accettare le sue idee e le sue canzoni. È piuttosto curioso notare che mentre oggi si parla tanto di folk e di canzone folcloristica, Luigi Tenco aveva già impostato il problema rifacendosi a un mondo popolare anche nelle sue canzoni. Infatti Lividi Tornare altro non è che la parafrasi attualizzata di un famoso episodio del Risorgimento italiano. Allora ascoltiamo questa bellissima canzone, Lividi Tornare di Luigi Tenco.

Beh, davvero bellissima questa canzone di Luigi Tenco, l'originale versione di Ciao Amore Ciao, dal titolo Li Vidi Tornare. Bene, dopo questa bellissima interpretazione del compianto Tenco, continuiamo con un'altra interprete molto molto molto famosa, Ornella Vanoni, che cantò moltissime delle canzoni di Luigi Tenco. Però in questa versione la ascoltiamo in una edizione con le parole italiane della canzone People dal film Funny Girl, ve lo ricorderete tutti, quello con Barbara Streisand. Ecco, la versione italiana ha per titolo Gente e è con le parole di Calabrese, lo stesso che per esempio mise le parole alla canzone bellissima che portò alla ribalta Mina e Se Domani. Allora ascoltiamo Gente, People, nell'esecuzione di Ornella Vanoni.

0: Beh, era una bellissima interpretazione di People dal musical Funny Girl. Era del 1966, con le parole di Calabrese. Bene, da Ornella Vanoni passiamo a un altro grande che tanto ebbe a che fare con la cantante Ornella Vanoni, Lucio Battisti. E passiamo a una canzone che rimarrà sempre nel cuore e nella mente di tutti, Pensieri e Parole. Dunque, ascoltiamola.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Beh, davvero bellissima questa canzone di Mogol Battisti, Pensieri e parole, cantata dalla inconfondibile voce di Lucio Battisti. Bene, sempre di Mogol Battisti, un'altra canzone, però questa volta cantata da Bruno Lauzi. Il titolo è L'Aquila. Ascoltiamo.

Ed era una bellissima canzone di Lucio Battisti eseguita da Bruno Lauzi, era L'Aquila. Bene, terminiamo ora il nostro appuntamento con la musica degli anni 60 con una canzone d'autore, ancora canzone d'autore, Francesco De Gregori, e la canzone è Alice, scritta nel 1974.

E come annunciato prima, purtroppo il nostro tempo a disposizione termina qui. Abbiamo ascoltato delle bellissime canzoni facenti parte appunto degli anni 60 e degli anni 70, soprattutto canzoni d'autore. Quindi un saluto da Gianmario Ghirardi e a risentirci alla prossima, sempre comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di vita e di coraggio e dei momenti che a volte scompigliano il puzzle della nostra quotidianità e ci costringono a partire da zero, a volte a ricominciare a sentirci in un corpo diverso, a sentire o a raccontarci per ritrovare il legame con ciò che ci fa stare bene e la speranza verso ciò che sarà il nostro domani. Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Chiara Vigani. Insegnante di primaria e coautrice del podcast Tumore io Rampone. Benvenuta.
2: Grazie Lidia, grazie a tutti.
1: Intanto grazie per essere con noi, visto che appunto è una giornata molto colorata, come possiamo vedere.
2: Sì, ecco.
1: Che riassume un po' il tono che tu porti in questo studio. E grazie per aver scelto di raccontarci un po' perché hai scelto di parlare di te, appunto perché non è la prima volta che tu vai in video, diciamo. Hai cominciato su YouTube, prima ancora su Instagram,
2: esatto,
1: per raccontare un percorso che stai ancora affrontando e hai scelto di condividere.
2: Esatto, esattamente. E nel 2024 mi è stato diagnosticato un tumore ovarico di origine mulleriana in uno stadio molto avanzato e avevo solo 35 anni. Quindi mi sono trovata di fronte a una realtà che mi ha spiazzato, perché non conoscevo nessuno che avesse mai affrontato un tumore in generale, sia nella mia famiglia.
1: La famiglia non era qualcosa che avevi già, una parola che avevate già utilizzato.
2: Assolutamente, poi neanche tra amici. Quindi dopo diversi interventi e un periodo all'interno di una bolla, ho deciso di raccontarmi per cercare fondamentalmente il sostegno di qualcuno e che stesse affrontando la mia stessa situazione, e anche per condividere, per informare e per prevenire, perché sono tre parole fondamentali che ogni persona, secondo me, deve focalizzare nella propria mente e prendere in considerazione, perché la prevenzione innanzitutto ci salva la vita, quindi è necessario sottoporsi a questi screening, esami, soprattutto quelli gratuiti che vengono offerti nel nostro sistema sanitario nazionale.
1: Quindi ci sono dei modi per preaffrontare quello che può essere magari un qualcosa che accade nella vita di,
2: esatto,
1: delle persone che abbiamo vicino, anche nella nostra.
2: Assolutamente, cioè proprio ci sono
1: dei tipo caso, di come dire, fare informazione è un modo per parlare di te, ma anche per dire agli altri occhio.
2: Esatto, esattamente. Poi la condivisione, perché condividere è fondamentale per non ritrovarsi sole e quindi per non andare anche in depressione, perché purtroppo spesso se si è soli